0: mi hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di

se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto,

fantastico, fusione in giù. Da una chitarra una sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Scusa, ma non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende, madonna? Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

donatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini, e mi sembra un sogno che poi diventa un incubo.

della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, piazza Cadorna, al via i lavori al sottopasso. Saronno, Giancarlo Consonni nel Famedio di Milano, l'omaggio all'urbanista legato a Saronno. Saronno, Parkinson, arriva una nuova terapia per le forme avanzate. Saronno, di Saronno rinnova la sua bottiglia dopo oltre 15 anni. Saronno, chi era davvero Carlo Acutis? Lo racconta il suo amico e compagno di classe. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di

Rizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Per diverso tempo pendolari e cittadini avevano segnalato le condizioni del sottopasso pedonale di Piazza Cadorna, che conduce alla stazione di Saronno. Ora il cantiere è finalmente partito. Le reti arancioni delimitano l'area di lavoro. Sono iniziati gli interventi di risanamento della scala, uno dei passaggi più frequentati e visibili dello scalo ferroviario. La struttura presentava da tempo segni di degrado, con pareti scrostate e calcestruzzo deteriorato. In passato si erano verificati anche alcuni episodi di distacco dei calcinacci. Dopo le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, dunque, il cantiere è diventato realtà. Per i pendolari che ogni giorno attraversano quel percorso, sono iniziati i lavori per rendere l'accesso alla stazione più decoroso e sicuro. Saronno, un riconoscimento che porta nel pantheon dei milanesi illustri anche una figura particolarmente legata a Saronno. Giancarlo Consonni sarà iscritto nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano, il pantheon dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nella storia della città. L'architetto, urbanista, poeta e docente, scomparso lo scorso 13 febbraio a 83 anni, sarà ricordato insieme ad altre 13 figure del mondo culturale, civile e sociale milanese. La decisione è stata presa dalla commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al famedio. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 2 novembre, nella tradizionale giornata dedicata alle nuove iscrizioni. Nato a Merate nel 1943, Consonni si era laureato con lode in architettura al Politecnico di Milano nel 1969. Proprio al Politecnico aveva poi insegnato urbanistica per circa 40 anni, fino a diventare professore emerito. Nel 1983 aveva inoltre contribuito alla fondazione dell'archivio Piero Bottoni, seguendone negli anni le attività. Il suo nome è legato anche a Saronno, in particolare al dibattito sul futuro dell'area dell'ex Isotta Fraschini. Consonni aveva partecipato al confronto sulla rigenerazione dell'ex polo industriale, dialogando col gruppo di lavoro di Vivaio Saronno sui temi dell'urbanistica, dell'abitare e della trasformazione urbana. Il 2 novembre, quindi, il suo nome entrerà dunque nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Saronno, un nuovo passo avanti nel trattamento della malattia di Parkinson in fase avanzata. L'equipe della neurologia dell'ospedale di Saronno ha effettuato per la prima volta un trattamento destinato ai pazienti nei quali la terapia orale non consente più di controllare adeguatamente le fluttuazioni motorie, i periodi di blocco e le discinesie. Il farmaco viene somministrato in modo continuo direttamente nel digiuno e consente un apporto più costante di farmaco. L'obiettivo è ridurre le oscillazioni della risposta terapeutica e migliorare il controllo dei sintomi durante l'arco della giornata. A promuovere l'introduzione di questa nuova possibilità terapeutica è stata la dottoressa Federica Garri, responsabile dell'ambulatorio Parkinson, con il contributo del dottor Nicolò Dell'Orto. L'intento è ampliare ulteriormente la possibilità di cura offerte dal Centro Parkinson di Saronno attraverso percorsi sempre più personalizzati dedicati alle persone con forme complesse e avanzate della malattia. Il centro può così mettere a disposizione differenti strategie terapeutiche avanzate, individuando per ciascun paziente la soluzione più adeguata alle caratteristiche cliniche e alle esigenze della vita quotidiana. Il percorso ha coinvolto anche il personale infermieristico, i tecnici e gli operatori sociosanitari impegnati nelle diverse fasi dell'assistenza. Il progetto è stato sostenuto dalla dottoressa Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia, e dal dottor Giorgio Tassan, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell'ospedale di Saronno. La loro collaborazione ha favorito il coordinamento tra i diversi team e contribuito alla realizzazione del nuovo percorso terapeutico.
L'ospedale di Saronno si colloca così tra i primi centri lombardi ad aver reso disponibile questa nuova opzione terapeutica, dopo i principali centri regionali di riferimento per la malattia di Parkinson. Saronno. Di Saronno International, divisione Spirits di Saronno Group, presenta la nuova bottiglia di Saronno, uno dei simboli più riconoscibili del mondo degli spirits e del Made in Italy. Il nuovo design nasce con l'obiettivo di rinnovare l'immagine del marchio, mantenendo al tempo stesso gli elementi che ne hanno costruito l'identità e la riconoscibilità sui mercati internazionali. Il progetto rappresenta il primo importante rinnovamento dell'identità visiva della bottiglia dopo più di 15 anni. La nuova versione punta su un'immagine più contemporanea e premium, cercando di mantenere il legame con la tradizione del marchio. La bottiglia è più alta, più leggera e più luminosa, ma conserva alcuni dei suoi tratti distintivi a partire dalla forma e dall'iconico tappo quadrato. Tra le novità figurano la firma in rilievo di Domenico Reina e il nuovo monogramma DD, acronimo di Di Saronno e Domenico Reina, pensato come omaggio al fondatore e alla sua visione. Rinnovata anche la palette cromatica con l'introduzione di un azzurro chiaro di ispirazione rinascimentale, scelto per unire il richiamo alla tradizione a un linguaggio visivo più moderno e vivace. Saronno, sabato 10 ottobre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, un'occasione preziosa per conoscere più da vicino San Carlo Acutis, grazie alla testimonianza del suo amico Federico Oldani. Il titolo dell'iniziativa, promossa dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, è «Io e Carlo, amici e compagni di classe». Federico, che di Carlo fu compagno di classe alle scuole medie e amico sino alla fine, porterà la sua testimonianza alle 16:30. Dopo il racconto ci sarà l'esposizione della reliquia di Carlo Acutis, seguita dalla recita del Rosario, e alle ore 18 il pomeriggio si chiuderà con la messa e l'affidamento al santo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Saronno News. Delia Duce e Giancarlo Andreini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni. La giornata di lunedì 28 settembre comincia alle ore 9.30, replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, nello spazio Confronto con la Parola. La mattinata prosegue con Gianni Branca, che alle 10.05 e 17.40 intervista Roberto Guaglianone dell'associazione ATAC, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point alle 10.30 e 19.10 vede Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare Roberto Caldart e Giacomo Ranco della Corrias. Alle 11.30 e 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite l'assessore alle pari opportunità e politiche giovanili Luci Sasso. La serata si accende alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle ore 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video.

0: Star. E allora cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: dalla parte del cittadino.
1: Lo sviluppo della sanità territoriale con la Casa di Comunità di Saronno.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonti con Antonella.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati.
2: E abbiamo Antonio alla regia. Oggi il nostro ospite è il dottor Michele Mitaritonno, direttore del Pronto Soccorso di Saronno. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno e ben ritrovati dopo la pausa estiva.
2: Ecco, benissimo, riprendiamo a parlare del nostro Pronto Soccorso di Saronno. Ecco, ci sono tanti temi sui quali poter, come dire, andare per poter approfondire gli argomenti, eccetera. Però partiamo da qui. In che modo il pronto soccorso si coordina con gli altri servizi sanitari dell'ospedale e del territorio?
4: Bene.
2: È una domanda un po' ampia, però.
4: Sì, l'argomento è molto ampio e molto complesso, però cercheremo di, ecco, come dire, semplificarlo e focalizzare sulle cose più importanti. Inizierei praticamente con il discorso dell'integrazione pronto soccorso ospedale. E, diciamo che noi dobbiamo immaginarci il pronto soccorso, dobbiamo immaginarci, ecco, l'ospedale come la ruota di una bicicletta, ok? Al centro della ruota c'è il mozzo al quale sono collegati tutti quanti i raggi che collegano per l'appunto il mozzo poi al cerchione della ruota, ok? Il mozzo dell'ospedale è il pronto soccorso, che si trova sostanzialmente al centro di tutta una serie di dinamiche che coinvolgono poi di conseguenza l'intero ospedale. Quindi il paziente che arriva in pronto soccorso è un paziente che effettua una prima valutazione da noi e poi inizia un percorso diagnostico e terapeutico che inevitabilmente dovrà coinvolgere il laboratorio, la radiologia e tutti i consulenti che a seconda dei casi possono essere coinvolti, che può essere l'otorino, il chirurgo, il cardiologo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente diciamo il pronto soccorso è il punto, diciamo così, nevralgico, la parte centrale dell'ospedale con la quale poi tutti i vari reparti e ai fini di consulenza e ai fini poi di cura, cioè nel caso di ricovero, verranno coinvolti. E negli ultimi tempi in tutta Italia, ma anche all'estero, diciamo così, si sta verificando una crisi esistenziale dei pronto soccorso, chiamiamola così. Viene a mancare dopo una fase in cui, diciamo, c'è stato un forte incremento delle iscrizioni alla scuola di specializzazione in medicina d'urgenza e tutti quanti pare che volessero emulare George Clooney con ER, medici in prima linea, e quindi c'è stata una fase in cui diciamo, avevamo un'abbondanza di medici che avevano interesse a lavorare in pronto soccorso. Negli ultimi 10 anni, ma fondamentalmente nel post-Covid, abbiamo assistito ad una fuga dai pronto soccorso, ok? I medici preferiscono altre sistemazioni lavorative e quindi questo chiaramente ha creato una certa difficoltà organizzativa nei pronto soccorso. Ripeto, non solo Saronno, non solo in Italia, ma questa è una crisi che riguarda tutto il mondo dell'emergenza. Ogni ospedale poi ha cercato una soluzione che potesse consentire di tenere in piedi i pronto soccorso, che come abbiamo detto all'inizio per l'appunto sono il punto nevralgico dell'ospedale, sono questo mozzo a cui sono collegati poi tutti i vari servizi e attività dell'ospedale stesso. E ogni ospedale ha cercato una soluzione. Per quello che riguarda il nostro ospedale, diciamo che le soluzioni perseguite sono state sostanzialmente due. Una, l'integrazione del personale con professionisti esterni con un rapporto di collaborazione di tipo libero professionale, e diciamo che nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato in maniera tale da selezionare un gruppo che, pur mantenendo un rapporto di tipo libero professionale, quindi non dipendenti dell'azienda ma liberi professionisti, si sono fidelizzati e abbiamo costruito un gruppo abbastanza omogeneo e abbastanza stabile.
3: Quindi le persone di riferimento sono sempre quelle.
4: Sì,
3: ecco,
4: sì, sì. Io posso dire di avere, esatto, posso dire di avere 7-8 professionisti che, pur essendo libera professione, mi garantiscono una continuità e quindi, diciamo così, siamo riusciti ad integrarli, a farli sentire è parte integrante del pronto soccorso, certo, e dell'azienda, come se fossero dei dipendenti. Quindi, diciamo, questo è stato un primo aspetto organizzativo. Un altro aspetto organizzativo che è stato messo in piedi dall'azienda è stata la collaborazione con alcuni reparti, che nel senso che alcuni reparti, in particolar modo le unità operative di medicina e chirurgia, si sono rese disponibili a prendere parte alla rotazione, quindi alla turnistica in pronto soccorso. E quindi, ecco, questo è un ulteriore
3: garanzia
4: di copertura della turnistica, certo, ed è soprattutto un'ulteriore modalità di integrare le attività di pronto soccorso con quelle che sono le attività dei reparti di medicina e chirurgia, perché se il chirurgo fa il chirurgo punto, probabilmente non capisce quali sono le dinamiche del pronto soccorso, la necessità che ne abbiamo a volte di velocizzare certi percorsi, dare priorità a certi pazienti e altro. Se invece tu sei direttamente coinvolto anche nel turno di pronto soccorso, e quindi anche tu in prima persona sei coinvolto nella gestione di questi pazienti, capisci meglio qual è la nostra problematica e quindi poi si riesce a lavorare in maniera sinergica, quindi in maniera tale da ottimizzare la prestazione nei confronti del paziente. Quindi diciamo che queste sono le due soluzioni che in questo momento sono attive nell'ospedale di Saronno, quindi libero professionisti e medici dell'azienda che dagli altri reparti vengono a svolgere i turni in pronto soccorso. La domanda che potrebbe nascere nel cittadino è: ma qualsiasi medico di qualsiasi reparto?
3: Ecco, no, infatti stavo
4: no, perché è chiaro che ci sono degli specialisti che hanno competenze tali da poter fare turni, lavorare in pronto soccorso, e specialisti che invece non ne hanno, perché hanno una visione molto parcellare della medicina. Faccio un esempio, senza che me ne vogliano i colleghi, ma un otorino, diciamo così, ha una visione molto ristretta della medicina. Ben diverso è l'internista o il chirurgo, che per l'appunto hanno una visione sicuramente molto più ampia del paziente e della medicina, intesa proprio nel senso più aulico del termine, e quindi sono sicuramente più adatti. Ci sono poi anche dei vincoli legali, nel senso che la legge dello Stato italiano prevede che ci siano degli specialisti che possono lavorare in pronto soccorso e degli specialisti che non possono.
3: È proprio di legge.
4: Sì, sì, sì, non è solo una scelta legata alle competenze, certo, sì, che è implicita, ma è proprio una questione anche di tipo legale. Quindi legalmente, ecco, faccio esempio un otorino, un neurologo, un reumatologo, un dermatologo, un oculista non possono lavorare in pronto soccorso, perché sono state fatte a suo tempo delle valutazioni che in maniera molto più semplicistica ho appena chiarito io, per cui insomma si è ritenuto che questi specialisti non potessero svolgere turno in pronto soccorso, e per una sicurezza del paziente e anche per una questione di proprio propensione e competenza specifica, insomma.
2: Certo, per la specializzazione che riveste la loro attività.
4: Sì, perché l'oculista alla fine, nel momento in cui ha il suo settore, è quello, l'odontoiatra. Anche il medico chirurgo che fa odontoiatria, lascia perdere l'odontoiatra, che è fuori dal discorso perché non è un laureato in medicina. Il medico chirurgo che magari 20 anni fa si è specializzato in odontoiatria o in odontostomatologia, ecco, ha una visione molto parcellare. Il chirurgo maxillofacciale ha una visione molto parcellare, certo, rispetto al chirurgo generale, quindi è anche una dimestichezza con alcune procedure che è completamente diversa. Un chirurgo maxillofacciale non sarebbe in grado di mettere un drenaggio toracico, per esempio, che invece è una cosa che abitualmente un chirurgo fa. Quindi è proprio una questione di competenze legate chiaramente al percorso formativo e a quello che è poi l'attività che quotidianamente svolgono. Ecco, quindi.
2: Senta, in questo lavoro di coordinamento con gli altri servizi sanitari dell'ospedale, c'è qualche criticità che a volte incontrate, oppure normalmente funziona tutto piuttosto
3: è una domanda un po'
2: piuttosto facilmente?
4: No. io le farei io la domanda: a casa sua funziona tutto perfettamente? No,
2: evidentemente.
4: Ed è un microsistema.
2: Certo.
4: Lei si immagini che cosa succede in un macrosistema, e certo, si immagini soprattutto che, a differenza di casa nostra, dove la sera ci si trova intorno a un tavolo a cenare e ognuno dice la sua, lavoriamo in un pronto soccorso dove, come dico io sempre, io non sforniamo pizze ma gestiamo pazienti, e li gestiamo spesso in numero nettamente superiore rispetto a quelle che sono le nostre oggettive possibilità, potenzialità, perché ci sono i momenti in cui ti arrivano tanti pazienti, ecco, tutti assieme, tutti anche piuttosto complessi o critici, quindi capisci bene che le criticità ci sono.
2: Certo.
4: Poi è chiaro che la soluzione delle criticità è legata alla intelligenza delle persone, al pragmatismo e a tante altre qualità che chiaramente vengono messe in campo per evitare che il sistema possa, come dire, implodere. Però insomma,
3: però si cerca di collaborare,
4: ma sì,
3: insomma, la diplomazia, cioè, occorre anche,
4: ma al di là
3: della
4: diplomazia, sì, anche, ma è proprio la praticità,
3: la praticità,
4: ecco, a volte.
2: Certo. Ci sono degli interventi ipotizzabili per migliorare qualche servizio che magari non funziona perfettamente, sul quale si tratta di poter lavorare per fare meglio? Ci saranno.
4: In tutte le attività umane che in questo momento si svolgono sul pianeta Terra, in particolar modo in Italia, c'è una criticità e si chiama capitale umano. Allora, una delle soluzioni sicuramente in grado di migliorare e rendere più performante qualsiasi sistema è la disponibilità di capitale umano, che in questo momento negli ospedali, soprattutto nei piccoli ospedali, è estremamente carente. Se io devo ricorrere a libero professionisti o ai medici di altri reparti, è proprio perché non ho capitale umano, e quindi bisogna trovare un modo per far funzionare tutto quanto. E questo vale per i medici,
3: ecco,
4: ma vale anche, per gli infermieri, perché
2: certo,
4: negli ultimi anni si è tanto parlato della carenza dei medici, ma in realtà la vera e drammatica criticità a cui stiamo assistendo è la carenza degli infermieri, in particolar modo in zone come la nostra, perché siccome siamo estremamente vicini al confine con la Svizzera, e la Svizzera è, nel caso della Lombardia, se guardiamo l'Alto Adige e l'Austria, sono paesi estremamente attrattivi dal punto di vista economico e dal punto di vista della qualità del lavoro, ok, è chiaro che si assiste ad una migrazione di professionisti verso queste nazioni che offrono opportunità in termini qualitativi e quantitativi, ovvero economici, certo, completamente diverse rispetto a quello che è il sistema Italia. Quindi un altro elemento correttivo che potrebbe probabilmente come dire, andare ad impattare positivamente su questo fenomeno è l'aspetto economico. Nel caso di chi lavora in pronto soccorso, ci sono stati negli ultimi tempi dei ritocchi dal punto di vista contrattuale, e quindi chi lavora in pronto soccorso viene pagato un pelino in più rispetto a chi lavora nei reparti. Però diciamo che la discrepanza in termini di carichi di lavoro di un medico o di un'infermiera di pronto soccorso rispetto a un medico o un'infermiera di reparto è ancora estremamente ampia, e quel quid in più che viene pagato a medici e infermieri non giustifica questa discrepanza, e quindi ci sarà ancora questa tendenza a trovare soluzioni diverse.
2: Va bene, ci fermiamo per un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci cari ascoltatori, di nuovo in studio col dottor Michele Mitaritonno, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Una domanda che alcuni si chiedono, che ci sono arrivate, una tra le domande che ci sono arrivate: quando un paziente arriva anziano con molte patologie di tipo cardiaco, non so, il diabete, la pressione alta, tante cose, come viene trattato e a cosa si dà la precedenza?
2: Sì, allora io partirei da una considerazione, e cioè che il nostro ospedale è un ospedale che, come tutti i piccoli ospedali, ospedali periferici, è un ospedale che riceve in larga percentuale pazienti molto anziani e con l'anziano, col passare degli anni, i pazienti ovviamente sviluppano tutta una serie di patologie, quindi noi li definiamo polipatologici o comorbidi, cioè dove inteso come paziente con più patologie contemporaneamente. Sono pazienti la cui gestione è, diciamo, sì, sicuramente molto complessa, proprio perché parliamo di un organismo anziano, quindi lasciatemi passare il paragone, di una macchina che ha già percorso tanti chilometri e con una capacità di risposta alle terapie che va modulata in base, per l'appunto, tenendo appunto conto che non parliamo di un cuore di un trentenne, ma di un cuore di 80, 90. L'altro giorno è arrivata una di 104 anni. Ah, quindi, sì, insomma, sono pazienti che bisogna gestire con una certa accortezza e una certa delicatezza. Alla domanda a quale problematica diamo priorità, dipende chiaramente dalla problematica per la quale il paziente arriva in pronto soccorso. In linea generale noi seguiamo nel campo dell'emergenza si segue un percorso mentale, uno schematismo mentale molto semplice, ABC. Sono le iniziali di tre parole inglesi, che sta per A, airway, che sarebbe la pervietà delle vie aeree, cioè quello che ci consente di respirare. B, breathing, sta per respirazione, per l'appunto, e C sta per circulation, cioè attività cardiovascolare. Quindi praticamente le prime cose che noi facciamo questa valutazione ABC. Se il paziente arriva con una difficoltà a respirare, è chiaro che la prima cosa che dovremmo fare è gestire questa difficoltà a respirare e cercare di capire quale è la motivazione che porta a questa difficoltà a respirare. Può avere una polmonite, può avere uno scompenso cardiaco, e quindi qui le due lettere B e C si collegano tra di loro. Quindi si fa una valutazione iniziale in cui vengono presi i parametri vitali del paziente, si fanno alcuni esami i cui risultati arrivano in pochi secondi, si fa un elettrocardiogramma e sulla base di quello che noi vediamo da questi primi esami, che di solito facciamo in un arco temporale di 5 minuti al massimo, sulla base della storia clinica del paziente e di quello che è il quadro che noi vediamo in quel momento, si decide qual è la priorità. E quindi si aggredisce, lasciatemi passare il termine, cioè ci si attiva per gestire quella priorità. Non respira, facciamolo respirare. In che modo? Può bastare semplicemente un supporto di ossigeno, ci può essere la necessità di fare delle terapie, che può essere un aerosol, può essere un diuretico, può essere un antipertensivo. Bisogna chiaramente capire qual è la priorità di quel paziente. Chiaro, tutto ciò tenendo conto, per l'appunto, di quelle che sono le molteplici patologie da cui il paziente è affetto. Ovvio che se ho anche, per esempio, un paziente che fa fatica a respirare, ma ha 300 di glicemia, faccio un esempio perché è un diabetico, ok, ha 300 di glicemia, ma quel paziente non morirà mai per quei 300 di glicemia. Gestiremo anche quello, ma non è una priorità. Certo. Daremo priorità alla fatica, alla difficoltà a respirare. Faccio un altro esempio. Ho un paziente che metto a monitor e va a 200 di frequenza cardiaca e ha sempre i soliti 300 di glicemia. Non sarà quel 300 di glicemia che lo potrebbe far morire, ma è forse quella frequenza cardiaca così alta. Quindi dovrò gestire l'aritmia e quindi cercare di far tornare questo cuore a battere ad una frequenza ragionevole nel più breve tempo possibile, con i farmaci solitamente indicati per quel tipo di, per quel tipo di problematica. È un lavoro estremamente complesso perché, ripeto, mettendo al centro il paziente e quindi quello che è la complessità di una persona anziana, bisogna poi immaginarci una sorta di puzzle, ecco, mettere insieme le varie tessere e in maniera tale da ricomporre il puzzle, mettendo prima di tutto le tessere che sono quelle, diciamo così, più importanti, cioè quelle che mirano a gestire la criticità del momento. È chiaro che nessuno si aspetta di riportare un novantenne con molteplici patologie ad una situazione tale da potergli far fare la maratona di Boston, come scherzosamente a volte dico ai parenti, però è chiaro che bisogna individuare quella che è la situazione principale e partire da lì. Poi, nel momento in cui il paziente viene stabilizzato, la funzione del pronto soccorso è la stabilizzazione del paziente. Nel momento in cui il paziente è stabilizzato, ci si potrà dedicare anche al resto, ma soprattutto saranno poi i reparti, i medici dei reparti, solitamente dei reparti di medicina, che hanno, diciamo così, una competenza sulla gestione del paziente polipatologico sicuramente maggiore rispetto alla nostra, e quindi saranno poi loro a rimettere in bolla il paziente e auspicabilmente mandarlo a casa tra gli affetti più cari, come è giusto che sia, soprattutto nei pazienti anziani.
1: No, molto chiaro, molto, molto bene. Ecco, perché era una preoccupazione, appunto, un paziente appunto anziano arriva così, e quindi dove si parte per identificare la priorità?
2: Sì, come sempre bisogna avere chiaro il, come dire, uno schematismo mentale, capire, certo, praticamente qual è la difficoltà maggiore di quel, certo, paziente in quel momento, e di conseguenza gestirla in maniera tale da provare a stabilizzarlo e a riequilibrarlo. Poi tutto quello che c'è intorno, tutte l'ipertensione, il diabete, la gotta, la fibrillazione atriale e tutto quello che c'è intorno, saranno tutte patologie che verranno prese in considerazione o nel pronto soccorso, laddove questo ci viene consentito perché magari non ci sono altre urgenze o criticità, o eventualmente nel reparto di medicina, di geriatria, di neurologia, ovunque questo paziente dovesse essere ricoverato, dove ovviamente a bocce ferme e quindi con un paziente stabilizzato potranno riequilibrarlo nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile.
1: Chiarissimo, bene.
3: Qual è la soddisfazione più grande che le dà dirigere questo servizio?
2: Certo che c'è, assolutamente, altrimenti non avremmo motivo per alzarci la mattina alle 6 e andare a lavorare.
1: Bravo.
2: E innanzitutto il grazie di quei rari, direi quasi eccezionali, casi in cui il paziente o il parente ti ringrazia. Viviamo in una società in cui tutto è dovuto, soprattutto quando è gratis. E io spesso dico ai pazienti che, quando sono particolarmente maleducati, che quando, e ciò accade abbastanza spesso in pronto soccorso, che quando dovranno decidere se fare la spesa o farsi curare, no? Perché magari privatizzeremo la sanità, allora forse capiranno che qualche parolaccia in meno sarebbe stata estremamente utile. E quindi innanzitutto il grazie dei pazienti o dei parenti, che sono forse la cosa che ti gratifica di più. E poi un'altra cosa che gratifica molto è la squadra, cioè riuscire a tenere insieme tante persone, e quindi ciascuna con il proprio carattere, le proprie difficoltà, le proprie competenze, le proprie problematiche, eccetera, e farle funzionare in maniera, come dire, sinergica, in maniera, come dire, coordinata. Faccio sempre l'esempio, io con i miei infermieri, di quello che succede in un cambio gomme di una Formula 1, che normalmente prende due secondi e mezzo. Ci sono 18-20 persone che ruotano intorno a una macchina e in due secondi e mezzo cambiano quattro ruote. Per farlo ci vuole una coordinazione pazzesca, certo, e quindi riuscire a tenere insieme queste persone e farle lavorare insieme nonostante le enormi difficoltà che noi affrontiamo tutti i giorni, e anche questa è una grande soddisfazione. E anche perché poi farle stare insieme significa anche creare dei legami personali, e questa, certo, è anche, certo, una cosa da cui non si può prescindere.
3: E poi vuol dire anche far funzionare bene tutto, voglio dire, tutto il settore, tutto il servizio, tutto,
2: certo,
1: un coordinamento a 360 gradi,
3: quindi,
1: certo,
3: è un contributo importante per il buon funzionamento di tutto. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Grazie dottore di essere
2: grazie
3: stato
2: a voi
3: con noi.
2: Per avermi coinvolto.
1: Grazie, è sempre un piacere averla con noi per tutte le cose interessantissime che ci racconta e che ci viene a spiegare.
3: Ci risentiamo.
1: Ci risentiamo più avanti. Grazie ancora, buona giornata.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Il santo del giorno, San Venceslao. Principe illuminato, padre e pastore, appunto per la sua boemia dove visse non fu solo principe, ma anche padre, pastore, apostolo. Durante il suo governo, infatti, si propose di fare del Vangelo il fondamento sul quale costruire la società boema e guidare quindi il suo popolo fuori dall'oscurità del paganesimo. Un percorso che fu fortemente ostacolato da un gruppo di nobili, i quali trovarono una sponda alle proprie pretese del fratello di Venceslao, Boleslao, e usarono la rivalità tra i due per fomentare l'odio. Venceslao era nato attorno al 907 ed era cresciuto nella fede cristiana grazie alla nonna, Santa Ludmilla, cercando di vivere i valori del Vangelo anche da re. Attirato in una trappola dal fratello, venne ucciso da un gruppo di sicari, forse in chiesa, a Stara Boleslav, probabilmente nel 935. Gli altri santi di oggi sono Santi Lorenzo Ruiz di Manila e 15 compagni martiri e il beato Bernardino da Feltre, religioso.
1: Orizzonti in blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni. La giornata di lunedì 28 settembre comincia alle ore 9.30, replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, nello spazio Confronto con la Parola. La mattinata prosegue con Gianni Branca, che alle 10.05 e 17.40 intervista Roberto Guaglianone dell'associazione ATAC, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point alle 10.30 e 19.10 vede Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare Roberto Caldart e Giacomo Ranco della Corrias. Alle 11.30 e 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite l'assessore alle pari opportunità e politiche giovanili Luci Sasso. La serata si accende alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle ore 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Saronno, Giancarlo Consonni nel Famedio di Milano, l'omaggio all'urbanista legato a Saronno. Saronno, Parkinson, arriva una nuova terapia per le forme avanzate. Saronno, Di Saronno rinnova la sua bottiglia dopo oltre 15 anni. Saronno, chi era davvero Carlo Acutis? Lo racconta il suo amico e compagno di classe. Bentrovati ai microfoni di questo radio giornale, degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Per diverso tempo pendolari e cittadini avevano segnalato le condizioni del sottopasso pedonale di Piazza Cadorna, che conduce alla stazione di Saronno. Ora il cantiere è finalmente partito. Le reti arancioni delimitano l'area di lavoro. Sono iniziati gli interventi di risanamento della scala, uno dei passaggi più frequentati e visibili dello scalo ferroviario. La struttura presentava da tempo segni di degrado, con pareti scrostate e calcestruzzo deteriorato. In passato si erano verificati anche alcuni episodi di distacco dei calcinacci. Dopo le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, dunque, il cantiere è diventato realtà. Per i pendolari che ogni giorno attraversano quel percorso, sono iniziati i lavori per rendere l'accesso alla stazione più decoroso e sicuro. Saronno, un riconoscimento che porta nel pantheon dei milanesi illustri anche una figura particolarmente legata a Saronno. Giancarlo Consonni sarà iscritto nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano, il pantheon dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nella storia della città. L'architetto, urbanista, poeta e docente, scomparso lo scorso 13 febbraio a 83 anni, sarà ricordato insieme ad altre 13 figure del mondo culturale, civile e sociale milanese. La decisione è stata presa dalla commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al famedio. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 2 novembre, nella tradizionale giornata dedicata alle nuove iscrizioni. Nato a Merate nel 1943, Consonni si era laureato con lode in architettura al Politecnico di Milano nel 1969. Proprio al Politecnico aveva poi insegnato urbanistica per circa 40 anni, fino a diventare professore emerito. Nel 1983 aveva inoltre contribuito alla fondazione dell'archivio Piero Bottoni, seguendo negli anni le attività. Il suo nome è legato anche a Saronno, in particolare al dibattito sul futuro dell'area dell'ex Isotta Fraschini. Consonni aveva partecipato al confronto sulla rigenerazione dell'ex polo industriale, dialogando col gruppo di lavoro di Vivaio Saronno sui temi dell'urbanistica, dell'abitare e della trasformazione urbana. Il 2 novembre, quindi, il suo nome entrerà dunque nel famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Saronno, un nuovo passo avanti nel trattamento della malattia di Parkinson in fase avanzata. L'equipe della neurologia dell'ospedale di Saronno ha effettuato per la prima volta un trattamento destinato ai pazienti nei quali la terapia orale non consente più di controllare adeguatamente le fluttuazioni motorie, i periodi di blocco e le discinesie. Il farmaco viene somministrato in modo continuo direttamente nel digiuno e consente un apporto più costante di farmaco. L'obiettivo è ridurre le oscillazioni della risposta terapeutica e migliorare il controllo dei sintomi durante l'arco della giornata. A promuovere l'introduzione di questa nuova possibilità terapeutica è stata la dottoressa Federica Garri, responsabile dell'ambulatorio Parkinson, con il contributo del dottor Nicolò Dell'Orto. L'intento è ampliare ulteriormente la possibilità di cura offerte dal Centro Parkinson di Saronno attraverso percorsi sempre più personalizzati dedicati alle persone con forme complesse e avanzate della malattia. Il centro può così mettere a disposizione differenti strategie terapeutiche avanzate, individuando per ciascun paziente

la soluzione più adeguata alle caratteristiche cliniche e alle esigenze della vita quotidiana. Il percorso ha coinvolto anche il personale infermieristico, i tecnici e gli operatori sociosanitari impegnati nelle diverse fasi dell'assistenza. Il progetto è stato sostenuto dalla dottoressa Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia, e dal dottor Giorgio Tassan, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell'ospedale di Saronno. La loro collaborazione ha favorito il coordinamento tra i diversi team e contribuito alla realizzazione del nuovo percorso terapeutico. L'ospedale di Saronno si colloca così tra i primi centri lombardi ad aver reso disponibile questa nuova opzione terapeutica, dopo i principali centri regionali di riferimento per la malattia di Parkinson. Saronno. Di Saronno International, divisione Spirits di Saronno Group, presenta la nuova bottiglia di Saronno, uno dei simboli più riconoscibili del mondo degli spirits e del Made in Italy. Il nuovo design nasce con l'obiettivo di rinnovare l'immagine del marchio, mantenendo al tempo stesso gli elementi che ne hanno costruito l'identità e la riconoscibilità sui mercati internazionali. Il progetto rappresenta il primo importante rinnovamento dell'identità visiva della bottiglia dopo più di 15 anni. La nuova versione punta su un'immagine più contemporanea e premium, cercando di mantenere il legame con la tradizione del marchio. La bottiglia è più alta, più leggera e più luminosa, ma conserva alcuni dei suoi tratti distintivi a partire dalla forma e dall'iconico tappo quadrato. Tra le novità figurano la firma in rilievo di Domenico Reina e il nuovo monogramma DD, acronimo di Di Saronno e Domenico Reina, pensato come omaggio al fondatore e alla sua visione. Rinnovata anche la palette cromatica con l'introduzione di un azzurro chiaro di ispirazione rinascimentale, scelto per unire il richiamo alla tradizione a un linguaggio visivo più moderno e vivace. Saronno, sabato 10 ottobre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, un'occasione preziosa per conoscere più da vicino San Carlo Acutis, grazie alla testimonianza del suo amico Federico Oldani. Il titolo dell'iniziativa, promossa dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, è «Io e Carlo, amici e compagni di classe». Federico, che di Carlo fu compagno di classe alle scuole medie e amico sino alla fine, porterà la sua testimonianza alle 16:30. Dopo il racconto ci sarà l'esposizione della reliquia di Carlo Acutis, seguita dalla recita del Rosario, e alle ore 18 il pomeriggio si chiuderà con la messa e l'affidamento al santo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Saronno News. Degli Aduce e Giancarlo Andreini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Liturgia ambrosiana ricorda oggi la memoria del beato Luigi Monza, nato a Cisdago, ma è stato prete qui a Saronno quasi per una decina d'anni in santuario, ed entrando nel santuario, il terzo confessionale, quello vicino all'altare di San Carlo Acutis, era il luogo dove lui abitualmente confessava. Oggi è anche la festa della Madonna che scioglie i nodi, e anche lui qui a Saronno ha sciolto un grande nodo nella sua vita, da cui è fiorita la santità di vita. È un santo che mi è caro, invochiamolo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Il Signore benedetto
1: ha visitato e redento il suo popolo.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore benedetto ha visitato e redento il suo popolo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre che chiami i credenti a formare un solo corpo, rendici artefici di comunione con la vita e la parola, perché sostenuti dall'esempio e dall'intercessione del beato Luigi Monza sappiamo testimoniare nel mondo l'operosa carità dei primi cristiani. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Rinnova i segni e compi ancora prodigi.
1: Glorifica la tua mano e il tuo braccio santo. Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano come noi ti abbiamo riconosciuto, che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Risveglia lo sdegno e riversa l'ira. Distruggi l'avversario e abbatti il nemico. Affretta il tempo e ricordati del giuramento. Si narrino le tue meraviglie. Riempi Sion della tua maestà, il tuo popolo della tua gloria. Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio. Adempi le profezie fatte nel tuo nome. Ricompensa coloro che sperano in te. I tuoi profeti siano degni di fede. Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rinnova i segni e compi ancora prodigi.
1: Glorifica
0: la tua mano e il tuo braccio santo. I cieli narrano la tua gloria, Signore. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: La pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: Lodate il Signore, o popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: I cieli narrano la tua gloria, Signore. Santo Padre il Papa, celebrando sabato a Parigi, più volte ha fatto riferimento a questo salmo e al desiderio di Dio. In una Francia scristianizzata c'è il desiderio di Dio, o non manchi nei cristiani il desiderio di Dio. Nessuno è in tasca Dio, non è una cosa, ed è infinitamente più grande di ciò che il nostro cuore può desiderare e anelare. Preghiamo davvero così questo salmo bellissimo. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermo, dal monte Mizzar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi frutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Acclamiamo a Cristo, Verbo di Dio, luce che splende nelle tenebre e illumina ogni uomo.
1: Gesù, sapienza, uscita dalla bocca dell'Altissimo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trovi le tue delizie tra i figli degli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che abiti nella città da Dio amata, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai posto le radici nel popolo del Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai preso dominio su ogni nazione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza più dolce del favo di miele, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia è rivolta al Signore.
2: L'anima mia è rivolta al Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
2: L'anima mia è rivolta al Signore.
1: Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
2: L'anima mia è rivolta al Signore.
1: Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: L'anima mia è rivolta al Signore.

siamo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù prese a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto dalla vigna. Ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo e lo insultarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono, lo cacciarono via. Disse allora il padrone della vigna: che cosa devo fare? Manderò mio figlio, l'amato. Forse avranno rispetto per lui. Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento: costui è l'erede, uccidiamolo e così l'eredità sarà nostra. Lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri. Udito questo, dissero: non sia mai. Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse: che cosa significa questa parola della Scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero paura del popolo. Avevano capito, infatti, che quella parabola l'aveva detta per loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: E con oggi si completano i tre santi saronnesi: beato Giovanni Mazzucconi, abbiamo ricordato il 9, il beato Luigi Maria Monti, abbiamo ricordato martedì scorso, e oggi il beato Luigi. Uomini che sono vissuti qui in mezzo a noi, che hanno calcato anche le nostre strade, che hanno frequentato anche le nostre chiese. Sicuramente questo, San Francesco, la prepositura, il santuario. Uomini che hanno incontrato anche le loro prove. Due di questi, i due Luigi, sono stati anche in prigione, non perché abbiano commesso dei reati, ma perché le cattiverie, a volte proprio all'interno delle comunità cristiane, meno nel caso di Padre Monti, nel caso di Don Luigi, la politica. Eppure hanno continuato a fidarsi di Dio. Che cosa questa mattina l'esempio di questi santi e la parola che è stata proclamata ci insegnano? Siete accorti che nella prima lettura per ben tre volte c'è l'invito ad essere costanti. Vi ricordate il Vangelo di ieri? Ce l'avete ancora in mente? Dove c'era affidato il compito di questa settimana? Un verbo: amare. Amare Dio e amare il prossimo. Ecco, dobbiamo essere costanti in questo amore. Non possiamo essere un giorno sì, un giorno no, quando mi sento, quando non mi sento. costanti. Ma sempre ieri la parola ci ricordava che il primo ad essere costante è Dio, perché Dio continua ad amarci. E infatti l'autore San Giacomo, dopo averci per tre volte esortati alla costante, siate costanti fino all'avvenuto del Signore, siate costanti, perché come il contadino che aspetta, prendete a modello di costanza i profeti, e conclude dicendo: perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. E la pagina evangelica ce l'ha proprio mostrata questa compassione di Dio, questa pazienza di Dio, questa costanza di Dio nel fidarsi di noi, con un verbo che è ritornato anche questo quattro volte: mandò. Mandò i suoi servi per tre volte e alla fine mandò il suo unico figlio. Ecco, carissimi, chiediamo anche noi questa grazia, cioè la grazia di essere perseveranti, costanti, fedeli nel nostro cammino di vita cristiana, e la ricompensa non mancherà.

0: Dopo il Vangelo. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Mi indicherai il sentiero della vita. Ecco come Dio è costante nel volerci bene, nel dire anche qui devi porre i tuoi passi. A questo Dio paziente e costante nell'amore presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono. Fa che non disperiamo mai della tua paziente misericordia e sapremo guardare al giorno del giudizio con fiducia. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ispiraci un amore intenso e appassionato per tuo Figlio Gesù Cristo, e sarà Lui a vivere in ciascuno di noi, ora e per la vita eterna. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i nuovi diaconi che saranno ordinati sabato, la preghiera e la testimonianza dei santi ambrosiani sostengano il loro cammino e portino nuove vocazioni al ministero ordinato nella nostra diocesi. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
1: O Dio, che hai fatto del beato Don Luigi un vero apostolo della carità evangelica, ascolta le nostre preghiere e concedi che, attratti dal suo esempio, sappiamo amare e servire i piccoli e i bisognosi. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Accoglio, Padre, i doni che ti presentiamo, perpetuando il gesto tramandato dagli Apostoli, e rendici capaci alla scuola del Beato Don Luigi di vivere in carità, letizia e semplicità di cuore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu ci hai donato nel Beato Don Luigi un pastore secondo il tuo cuore, che ispirò la propria vita e azione all'amore evangelico dei primi cristiani. Nulla risparmiò delle sue energie per servire il gregge a lui affidato, convinto che la carità non ha fine né conosce riposo. Il mistero del seme che muore nel grembo della terra e porta molto frutto lo fece promotore di un servizio apostolico che nel nascondimento operoso testimoniasse la carità verso i poveri, i deboli, gli esclusi. Uniti a questo tuo servo beato e a tutte le schiere degli angeli e dei santi, anche noi, fatti voce di ogni creatura, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa che è diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, il beato Don Luigi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, non sono nulla. La carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà

Mettiamo anche la terza strofa, amo te, Signore, perché lo diceva anche ieri San Paolo, la nostra fede deve diventare operosa mediante la carità.

0: Preghiamo. Nutriti dalla forza di questo sacramento, ti chiediamo, o Signore, di essere nel mondo, a imitazione del Beato Don Luigi, instancabile operatore di quella carità che fa grande ogni azione e conduce alla beatitudine senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

via Don Stoppani 2. Risponda al numero 02 960 0081. E al cinema Silvio Pellico oggi alle ore 21 potrete vedere Maigret, l'amore e la morte, un genere dramma. E invece al cinema Prealpi, sempre alle ore 21, ci sarà Nazza, un genere documentario.

0: immagini.
1: Gratitudine e odio. I benefici sono graditi finché possono essere ricambiati. Quando sono troppo grandi, invece di gratitudine, generano odio. È di Tacito, questo aggettivo che si usa di fronte a una prosa scarna, essenziale, però incisivo, una lezione di amaro realismo. I piccoli atti di generosità sono graditi anche perché non impegnano più di tanto e permettono prima o poi un po' di contraccambio. Diverso è il caso di un favore importante, decisivo per il successo di una persona.

0: facile che lentamente lo si senta come un peso e una specie di monito. La gratitudine si trasforma così in odio, recriminazioni, negazione. Andando al di là di questa triste verità, legata all'orgoglio e all'egoismo delle persone, vorremmo tornare al tema della riconoscenza. Tante volte è quasi un peso riconoscere di essere debitori di qualcosa a un altro, perché la superbia prende possesso di noi. Altre volte la superficialità, che non esita a chiedere, ma ignora il ringraziare. Una delle massime di La Rochefoucauld, l'autore francese, dichiarava poi che nella maggioranza degli uomini la gratitudine è solo un desiderio velato di ricevere benefici. Noi ricordiamo comunque il monito di San Paolo ai Colossesi: e siate riconoscenti.
1: E vediamo ora qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il Falò dei Nodi.
2: Troppo che la vita è breve, a volte un mese.
1: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia Duboldo in piazza Conciliazione si terrà il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Gerenzano, prevenzione e salute. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della Valle Olona e con la Casa di Comunità di Saronno, organizza un evento per conoscere i servizi sanitari locali. Martedì 29 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nella sala consiliare di Via Duca degli Abruzzi. Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno dei progetti Fantasia. Entrata ad offerta libera. Gerenzano, dal 2 ottobre all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30 presso il Parco degli Aroni nella sala ristorante Imperfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per informazioni e iscrizioni contattare l'info point del Parco degli Aroni al numero 333 70 57 162. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

muscolo spezzato a luce e bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dal santuario di Lourdes il pontefice ha ribadito ieri con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Papa Leone ha anche incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, ha colpito obiettivi civili tra cui un mercato alimentare a Stolichny, 2 morti e 4 feriti. Inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, su incarico del Papa Leone. La polizia britannica è intervenuta per sventare in estremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford. A disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra e dichiara: credo che vinceremo presto la guerra. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche ad inizio ottobre, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. BP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso l'azienda energetica dell'Azerbaigian. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Oggi è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto un uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per altre 3 persone, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli all'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. E infine sport, Lunaria Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
4: all'ora del tè,
3: Elena e
4: Elena Maria
3: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
4: Vi aspettiamo.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
6: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
7: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.

0: Per me è sempre difficile. Oh, siamo in onda. Stavo dicendo, per me è sempre difficile fare questa trasmissione, mi avete beccato, per cui ho dovuto dirlo esplicitamente. Buongiorno a tutti, eccoci al nostro lunedì, alla nostra rubrica del lunedì. Don Giuseppe, puntualissimo, anzi in anticipo, è già pronto a scaricare tutte le sue cartucce. Da dove partiamo, Don Giuseppe?
1: Dal Vangelo? Da una sola cartuccia.
0: Da una sola.
1: Aspetta, un saluto a tutti. Buona settimana. Settimana che ci porta alla festa di San Francesco. E settimana che ci porta anche sabato mattina in Duomo all'ordinazione diaconale. E adesso dobbiamo cominciare a chiamarlo così da sabato, Don Federico.
0: Sentiremo anche tutti gli appuntamenti di questa settimana. Don Giuseppe, ieri il Vangelo, dobbiamo sempre partire dal Vangelo. Il Vangelo di ieri c'era la centralità dell'amore, la parola amore. Lei si è diffuso sulle diverse declinazioni dell'amore. Amore per Dio, amore per il prossimo e amore per noi stessi, perché se non ci amiamo, fatichiamo.
1: L'amore di Dio per noi.
0: E l'amore di Dio per noi.
1: Per noi, sì.
0: Ecco,
1: che è una... Io di per sé non ho mai parlato di amore ieri,
0: come
1: ho
0: no?
1: Sempre parlato di amare.
0: Sì,
1: Dicendo appunto che il verbo che indica una azione, perché noi oggi corriamo il rischio di confondere l'amore con quel sentimento che oggi c'è e domani non c'è. Non mi sento più di amarti, di volerti bene.
0: No, non in tutti, fortunatamente.
1: Non in tutti, no, ma nella cultura c'è questa idea. Ecco perché, ed è proprio nelle scritture, che c'è questa insistenza sul verbo amare, su questa azione.
0: Se mi consente, è la libertà, viene interpretata come la libertà di amare, libertà che era un'altra parola centrale ieri.
1: Di San Paolo, bravo. Infatti, andiamo proprio a ripercorrere le letture. Bellissimo l'inizio di Deuteronomio 6, che è la grande preghiera degli israeliti che recitano più volte, lo Shema Israel Adonai Elohim. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, tu amerai, ecco il verbo.
0: È un imperativo, eh?
1: Il Signore, tuo Dio, un verbo però. A risposta, il Salmo, ti amo, Signore, mia forza, mio canto, no? Il salmista, prima ha esposto la supplica, si sente che Dio gli ha consentito, gli ha risposto, ecco allora che è pronto a dire al Signore il suo atto d'amore. Poi il Vangelo che ci consegna quei due comandamenti, dicevo proprio ieri, Matteo, la domanda di chi lo va a mettere alla prova, perché sono sempre per metterlo alla prova, fondamentalmente gli chiede qual è il più grande comandamento. Più bello in Luca, perché la domanda è un po' diversa: che cosa devo fare? Vedete?
0: Che è più vicino a noi.
1: Che è più vicino a noi, ma che sottolinea ancora l'insistenza del coniugare questo verbo amare. E Gesù risponde con l'amore a Dio, l'amore al prossimo, l'amore a se stessi. E anche San Paolo, quando parla di una fede che deve diventare operosa nella carità, sottolinea anche lui questa verbo amare. Infatti alla fine conclude dicendo: tutta la legge trova il suo compimento nel comandamento amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi vedete che ieri proprio c'era questa presenza, questa costante della presenza del verbo amare. E per sé, dicevo anche ieri, io potrei finire perché è più chiaro di così, ma sono andato quasi quasi a cercare altri tre verbi. Il primo, quello che viene prima dell'agire, ascoltare. Infatti quella preghiera dello Shema inizia con ascolta, perché qui facciamo la prima.
0: Il suo invito ad ascoltare è una costante ultimamente.
1: Ma è scritto qui.
0: No, ma anche in altre prediche.
1: Sì, sì. Io sono convinto.
0: Omelie, scusi, non prediche.
1: Sono convinto che. Io sono innamorato della messa e dell'unica tavola che alla mensa che viene imbandita della parola di Dio e del pane di vita. Se il pane dobbiamo mangiarlo, prendete, mangiate, prendete, bevete, la parola dobbiamo ascoltarla. Non di solo pane di l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora ecco la prima insistenza, ascoltare, perché che facciamo una grande scoperta? Che noi amiamo, ma perché Dio ci ha amati per primo. Il verbo amare lo coniughiamo perché l'abbiamo visto che Dio lo ha coniugato, l'ha messo in pratica Lui, no? E noi andiamo proprio a messa la domenica, dovremmo ogni domenica quando andiamo ricordarci dei tre grandi doni che il Padre, il Figlio e lo Spirito ci hanno donato proprio in quel primo giorno della settimana. Nel primo giorno della settimana il Padre ha creato il mondo, atto d'amore. Nel primo giorno della settimana Cristo, che per amore nostro è morto sulla croce, è risorto. E nel primo giorno della settimana lo Spirito Santo a Pentecoste è disceso e continua a riempire di sé la Chiesa. Dio ci ama per primo. Quindi anzitutto per agire prima di agire, perché devo agire amando? Perché ho scoperto che Dio mi ama. Io facevo l'esempio, ho visto una mamma con in braccio la bimba che avevo appena battezzato 15 giorni fa e ho detto quella bimba lì sta già capendo una cosa, che la sua mamma la ama, gli vuole bene, un giorno imparerà anche lei ad amare come ama la mamma. Poi il secondo verbo assieme all'amare, agire, lo già l'ho detto prima, no? L'operosità della carità. E facevamo un po' la scoperta leggendo attentamente il Vangelo che sì, i comandamenti sono due, ma gli oggetti del nostro amore sono tre: Dio, il prossimo e noi. Ama Dio con tutto te stesso, ama il prossimo come te stesso. Certo, poi lo sappiamo, no? Chi è il mio prossimo? Non c'è in giro il mio prossimo. Non c'è in giro il mio prossimo, ma in giro ci sono io, mi ha detto Gesù in Luca 10, che mi faccio prossimo. Avete in mente quella bellissima lettera che addirittura ha coniugato anche un termine, farsi prossimo.
0: Vabbè, questo è un modo di vedere, cioè
1: la lettera che Dinan Martini dava questa indicazione.
0: Sì, no, d'accordo, ma se io vedo il mio prossimo è chiaro, e amo il mio prossimo, è chiaro che io mi dono.
1: No, perché la domanda era sottile, chi è il mio prossimo, che è come dire questo sì, questo no, ma mi pare che senza andare ai tempi di Gesù, anche ai tempi nostri, no? Dobbiamo proprio amarli tutti, ma dobbiamo amare anche quelli che hanno il colore della pelle diverso da me. Dobbiamo andare a scuola insieme con i nostri figli? Mi pare che è attualità di questi giorni, eh?
0: Queste sono domande tendenziose.
1: No, sono domande molto concrete per capire come il Vangelo graffia la vita. E se un Vangelo non graffia la vita, che cos'è? Ci va sopra i capelli? Così ci fa un
0: Ma
1: po' di
0: il Vangelo
1: permanente.
0: Non dice ama il tuo prossimo indistintamente allo stesso modo tutti.
1: Va e anche tu fa lo stesso. Cosa ha fatto lui, il samaritano? Ha visto, mosso a compassione, si è fatto prossimo. Oltretutto è un samaritano e quello era un non samaritano. No, mi piace, qui è chiarissimo, ma no, qui non c'è nessun dubbio.
0: Ma adesso io le faccio, ma non per fare discussione, per carità. Se io amo il mio prossimo, e se ho il mio prossimo che accetta il mio amore, che colloquio con me, forse lo amo di più di uno che mi prende a sberle, che mi minaccia di prendermi a sberle.
1: Sì, che possa essere amabile, più amabile qualcuno, sono d'accordo. Però Luca 6, amate i vostri nemici, Matteo 5 anche, eh? Amate i vostri nemici, più chiaro di così.
0: Sì, sì.
1: Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre, perché se non fate questo, dice ancora Gesù, cosa fate di straordinario? Anche i pagani amano i loro simili. No, guarda, qui non possiamo mica l'amore che Gesù ci dona è un amore totale e universale. L'amore che Gesù ci chiede non può che essere un amore totale e universale. Scusami, non mi ricordo il titolo di un'enciclica di Papa Francesco che parlava della fratellanza. Com'era?
0: Fratelli tutti.
1: Ah, sarebbe. Fratelli tutti, vedi, te lo ricordi anche tu, tutti, non questo sì, questo no.
0: Sì, sì.
1: Giancarlo, qui non possiamo assolutamente. E proprio perché noi siamo abili nel creare distinzioni, e quelle distinzioni che sostanzialmente ci portano a dire amo questo e non amo quest'altro. Ecco che dopo l'ascoltare per amare, il mettere in pratica, l'agire nell'amore, ecco che è importante anche la verifica. Verifica, ne ha appena parlato il Papa, parlando alla Chiesa di Roma. Verifica dal latino verum facere, cioè vuol dire vedere se il nostro amore è vero. E come tu hai già detto, San Paolo ci dice: stati attenti che la libertà non diventi un pretesto, parole sue, per vivere secondo la carne. Cioè, che cos'è questa carne? È l'egoismo, è l'individualismo, è l'autoreferenzialità, è il narcisismo. Noi siamo pieni, soprattutto quelli che, mi spiace dirlo, pensate che cosa è successo, lo citavo ieri in predica, lì su quel palco lì dell'ONU, dove tutti i romani pontefici sono andati, a partire da Paolo VI, a dire jamais plus la guerre, c'est la paix, e sono saliti questi che sono purtroppo stati votati dai loro cittadini, che portano la guerra in nome del loro io e del loro narcisismo. E quanti soffrono per queste cose? Qui capite com'è bello dire sì, amare, amare, amare, no? E dicevo che questo amore, concludo, ha bisogno di concretezza. L'etimologia della parola concreto: cum, crescere. Se io cresco con dentro di me l'amore, sarò un uomo o una donna che amo. Se io cresco con dentro di me l'odio, sarò un uomo o una donna che odia. Se io cresco con dentro di me il distinguo, che stavi un po' introducendo, mi troverò anche giustificato nel non fare questo a quelli lì e a quegli altri. Concretezza nel verbo amare.
0: Confesso che, da come l'ha espresso lei, è un amore, vabbè, uno verrebbe da dire da perdenti, no? Perché è chiaro che uno non può altro che perdere
1: più
0: con questa impostazione.
1: Più perdente del crocifisso.
0: Sì, sì.
1: Ma anche più vincente del crocifisso risorto. Non ce n'è. All'umano giudizio, quella croce lì e quello lì è un perdente. San Paolo dice uno scandalo, cioè quello che ti fa inciampare, una stoltezza. Ma dice ancora Paolo, per chi crede, quella croce lì è potenza. In greco c'è dynamis, è una dinamite. È dynamis. Esattamente, cosa ha fatto Francesco? È una dinamite, Francesco, che dura ancora oggi, dopo 800 anni. Ma cosa ha fatto Francesco? Aveva paura dei lebbrosi, voleva starne lontano, ma si è avvicinato e l'ha baciato. Cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta? Ha sentito un povero lì alla stazione, stava andando a fare gli esercizi, poteva dire devo andare a fare gli esercizi, ma cosa ha detto quel povero lì? Ho sete. E si è ricordata che Cristo sulla croce ha detto ho sete.
0: Mi rendo conto che ogni parola che dico è come se io contraddicessi lei, cosa che non voglio assolutamente fare, per primo non sarei nemmeno in grado di farlo. Però impostato così...
1: È il Vangelo.
0: Sì, è il Vangelo, ma sì. Mi chiedo che cosa produce oggi in un mondo dove...
1: Giancarlo, tu continui a dire, ma è lui una volta qui, là, sotto e sopra. Allora ci accorgiamo che forse abbiamo oggi, 2026, ancora bisogno di essere evangelizzati, cioè di essere raggiunti da questo annunzio rivoluzionario del Vangelo.
0: No, ma quello che voglio dire è che noi viviamo in un mondo però che non la... cioè, la pensassero tutti così, fosse questo il generale sentire e il generale approcciare i problemi, Va bene, è chiaro
1: un
0: che...
1: mondo bello, sì.
0: Ma che approccia il problema così come lo stiamo approcciando noi, come Gesù Cristo ci dice di approcciarlo, siamo una minoranza. Allora, allora uno può anche godere di essere una minoranza, ma se vuol essere incisivo dovrà scendere, non dico a patti, ma ragionare in questo contesto,
1: no.
0: Altrimenti isolato, vabbè, no. Lì in un angolo dirà delle cose belle, apprezzabili, eccetera eccetera, però va bene.
1: E Giancarlo, mi spiace ancora dire di no, erano così minoranza che erano soltanto in 12.
0: Era l'inizio,
1: erano soltanto in 12, e proprio il santo di oggi, che è un po' un santo saronnese, il beato Luigi Munza, perché è stato qui anche a Saronno, diceva: ma cos'hanno questi? Non hanno niente, sono zotici, usava questa qualifica, no? Ma hanno Cristo, lui diceva, sulle labbra, nel cuore, nelle mani. Sì, è vero. Noi non dobbiamo temere la minoranza, non dobbiamo essere la maggioranza, ma noi abbiamo ricevuto da Cristo il compito di essere lievito, di essere seme. È piccolo.
0: Infatti,
1: il lievito.
0: Un conto è l'avere questo istinto, l'avere questo retroterra, questa impostazione di fondo,
1: però
0: dopo a un certo punto deve venire alla concretezza, altrimenti rimane un qualche cosa così che è eternamente piegato di fronte alla realtà.
1: Il più grande compromesso che un partito italiano ha compiuto, il più grande compromesso che un partito italiano ha compiuto, e questo partito portava addirittura nell'aggettivo cristiana, il più grande compromesso che hanno compiuto è la legge dell'aborto, che porta la firma di 3 democristiani: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute. 3 democristiani. Bellissimo l'esempio che ha dato Re Baldovino del Belgio, e qui davvero il Belgio batte non solo 2-1, ma batte 3-0 l'Italia, perché Re Baldovino in quel giorno ha accettato purtroppo quello che era il verdetto popolare, ma si è dimesso per non firmare lui quella legge mortifera. Dico sempre che questo partito, che di tutti quelli ha fatto alla fine più brutto, perché sono divisi fra di loro in 1000, forse meritava di fare questa fine soltanto per queste 3 firme.
0: Va bene. Abbiamo passato, mi ero imposto 15 minuti, sono già passati quasi 20. Avevo la rimando ad un altro giorno, perché avevo una roba che l'avrebbe fatta, una domanda che l'avrebbe fatta rabbrividire, non la faccio, altrimenti finiamo la trasmissione. Passiamo alla... Su Orizzonti lei ha fatto un editoriale, ha parlato dell'anno pastorale. No. Mi ha colpito una cosa, mentre, siccome ho visto quello che diceva il vescovo, l'arcivescovo e anche il Papa sull'anno pastorale, e parlavano di, come si chiama, sinodalità, ed era centrale la parola, nel suo articolo la parola sinodalità non c'è. A parte il fatto che dovrei capirla esattamente cosa vuol dire, ma sinodalità mi sembra che sia un qualcosa che matura tenendo conto di tutti, però non è che voglia basare nessuno, però mi ha incuriosito, ecco.
1: Sinodo dal greco synodos, odos vuol dire strada, syn vuol dire camminare insieme sulla medesima strada. Non ho usato la parola perché devo dire la verità, quando certe parole diventano un po' usate e abusate, come una specie di istintivo ritrarmi.
0: Posso dirle che me l'aspettavo che mi dicesse
1: ma
0: così.
1: Ma l'ho messa in pratica, perché nel quarto punto, quando dico l'anno prossimo saranno 15 anni che le nostre parrocchie sono comunità pastorale, cioè sono insieme, devono camminare insieme, sto parlando di sinodalità. E quando nel secondo punto indico la liturgia, che cos'è la liturgia?
0: Ecco.
1: La liturgia è questo camminare, è questo ma tutta la parola anche qui bisogna fare un po' di scuola sulle parole. Liturgia vuol dire azione ergon laos del popolo, azione del popolo e azione per il popolo.
0: E questa è un'altra domanda che l'avrei fatto, perché nella mia ignoranza liturgia la rivolgevo a riti, modi di pregare, modi di comportarsi. C'è tutta una liturgia nel fare, nell'essere cattolico, non è così.
1: Purtroppo no, è soltanto quello che si vede all'esterno. È come se dice Don Giuseppe questa mattina è una camicia, tu vedi una camicia, questa è la camicia è la ritualità che tu vedi, che potrebbe essere affascinante piuttosto che meno affascinante, ma non è questa la liturgia, no? La liturgia è il Cristo che oggi si rende presente in mezzo a noi, questa è la liturgia. È l'essere contemporanei di Cristo Gesù, il quale Cristo Gesù, rendendosi presente in mezzo a noi, in che modo? È tutta quell'assemblea che si ravvede, che si raccoglie, no? Qualcuno una volta ha giocato tra sinodalità e sinassi eucaristica, sempre dentro sin, insieme, no? Ci siamo, quindi questo metterci insieme. Se pensiamo ai discepoli di Emmaus, camminano insieme e poi si raccolgono insieme con Cristo. No? Allora, ci raccoglie insieme per ascoltare la parola, ecco che ritorna ancora, e per fare comunione con Lui, sapendo che la liturgia non finisce con l'andiamo in pace nel nome di Cristo, continua, perché io vado in pace con Cristo e divento un uomo e una donna che mette in pratica la carità, l'amare. Questa è la liturgia. Io sono innamorato della liturgia, ho iniziato anch'io a innamorarmi della liturgia partendo dalla camicia, perché facevo il chierichetto, perché mi piaceva portare il turibolo, servire all'altare, era la camicia.
0: Ma sbaglio?
1: Il giorno in cui sono entrato dentro e ho capito che cosa c'era sotto la camicia, c'è Cristo con tutto il suo corpo che è la Chiesa, che compie questo servizio della lode di Dio, ha detto il Papa meravigliosamente celebrando i Vesperi in Santa a Notre Dame l'altro giorno, l'altra sera, no? Ha proprio detto quella cosa qui, parlando proprio della liturgia. Il Papa che ha dedicato 8 catechesi del mercoledì perché abbiamo riscoprirla, questa liturgia.
0: Sì, ma infatti ne ho sentito qualcuno che diceva, appunto, si riferiva anche ai canti, che non devono essere gli strumenti da usare, che diceva, è per quello che mi è venuto in mente quasi che fosse un modo di eseguire un rito, mm-hmm, la liturgia,
1: sì, sbagliando. Sì, il canto, sì. Qualche volta devo incontrare presto gli organisti così, il canto, non so come dire, è come il sugo della pasta asciutta.
0: Sì, ma lui escludeva certi strumenti anche, l'uso di certi strumenti.
1: No, leggere bene quella catechesi.
0: Devo leggerla bene.
1: Mese di agosto, perché dopo noi cosa succede? Che noi diciamo il Papa ha detto leggendo un articolo del giornale. Invece il Papa ha detto, io sempre ho questo, io ho un mucchio di schedari, perché quello che leggo, sottolineo, evidenzio e poi metto lì, eccetera. No, nel mio schedario della liturgia è entrato dentro adesso anche queste 8 catechesi, ho messo questa mattina anche quello che il Papa ha detto a Notre Dame sulla liturgia.
0: Però lei dice, poi il cristiano va sulla strada, va nella vita e produce. Non è che l'anno pastorale viene più concentrato sulla prima fase, cioè dell'ascolto della parola, del renderci conto che siamo amati, che amiamo?
1: Noi dobbiamo concentrarci, e qui cito il Papa, sulla non dare per scontato l'incontro con Cristo Gesù. Primo punto. Terzo punto, abbiamo un grande esempio, così grande che dopo 800 anni ci parla ancora, ed è Francesco. Tutto questo lo incarniamo come, no? Il Papa ha fatto una bellissima incontro con la sua diocesi, la Chiesa di Roma, l'ho messo all'ordine del giorno domani per la diaconia, bellissima, dove tra l'altro non devo dire che lui è in linea con me, sono io che sono in linea con lui, perché sono cose che ci sta dicendo dall'8 maggio dell'anno scorso e ma che un momento, attento bene, leggevo un commento ieri, Francesco Leone sta proprio prendendo lo stile dei due che l'hanno preceduto, Benedetto e Francesco, no? E li coordina, sì, insieme, no?
0: non smette mai di citarli, anche
1: con una nobile sintesi. no? Quindi è quella cosa qui, ci stanno dicendo quella cosa qui, è il concilio.
0: In un'altra, sempre scorrendo il, c'era un articolo sul consiglio pastorale.
1: Vedi, l'essenziale ancora, perché sì, in quell'incontro del consiglio pastorale di giugno, no, avevo proprio dato ai consiglieri ciò che il Papa 3 giorni prima aveva detto ai vescovi italiani, dove ci ha detto concentrarci sull'essenziale. E addirittura personalmente, alla fine dell'anno scorso, a giugno, in anno pastorale intendo, e all'inizio adesso a settembre, ho proprio detto, ho proprio ricitato ancora questo pensiero del Papa dell'essenziale.
0: Ecco, siccome l'ho letto e mi sembra che ho colto quello che lei sta dicendo, mi è venuta la domanda: ma che cosa deve fare il consiglio pastorale? Qual è il prodotto, se si può dire così, che i cristiani di Saronno possono vedere dal consiglio pastorale?
1: Bella questa domanda qui. Il consiglio pastorale è proprio il luogo dove, senza citarla, la famosa sinodalità, la mettiamo in pratica ascoltando, no? Per esempio, il prossimo consiglio pastorale è il 9, no? E ho dato proprio a loro come ordine del giorno, no, alcuni punti. Per esempio, il primo punto, che cosa ci dice questa esperienza di un giovane che diventa prete e diacono. Secondo punto che ho dato è questo anno di Francesco, l'abbiamo fatto così, lo chiudiamo, punto e basta, è finito, o forse può darci delle provocazioni a livello di cammino spirituale. E terzo, dove vediamo che il consiglio pastorale è uno sguardo sulla Chiesa che non sta soltanto dentro ma che esce. Cosa la Magnifica Humanitas ha da dire a noi e alla nostra città? Poi che certo, con il consiglio pastorale mi sono fermato a riflettere su questa riflessione che stiamo facendo a proposito della Robur, no? Della centro,
0: ah, sì, ecco, infatti
1: il centro Monsignor Ronchi, capite che è il luogo dove alcune cose le condividiamo insieme, ce le diciamo.
0: Beh, ma parlerete, ma voglio... anche delle parrocchie che non hanno un sacerdote, che,
1: sì, sì, sì,
0: che hanno i bambini lì a sentire la messa da soli senza che nessuno li accompagni.
1: Ecco, è il luogo dove ascoltiamo, e qui, ecco, qui forse è il luogo della concretezza, perché si deve ascoltare, decidere, agire. Questa è la concretezza.
0: Concretezza che da questo articolo non mi è sembrata emergesse, forse sono ancora in un processo, sì, iniziale.
1: Sì, tieni conto che questo qui di fatto è il secondo incontro di consiglio pastorale, tra virgolette, no? Che, con cui abbiamo iniziato,
0: sì,
1: a lavorare.
0: Forse il tempo passa,
1: ecco, dare un pochettino il tempo, di più. Il prossimo consiglio avrà dentro anche
0: che cosa, siccome erano citate in questo articolo le due cose del Lugo Ronchi e dell'oratorio di Giovanni Battista, ci può dire qualcosa di concreto di,
1: sì,
0: oppure
1: sì. Allora, sulla,
0: abbiamo un minuto e mezzo,
1: sì,
0: solamente.
1: Su Ronchi siamo ancora in fase, adesso in questo momento attualmente si sono presentate di fatto due possibili
0: soluzioni
1: sulle quali noi vogliamo però che si porti avanti, che quella la parrocchia non può più sostenerla, è un peso eccessivo che la schiaccerebbe. Tenete conto che la parrocchia ha già dato più di 200.000 euro così, tirati fuori, date soltanto per l'IMU del Ronchi, non ce la facciamo più economicamente a sostenerlo. Però vogliamo che continui ad essere un luogo dove i nostri giovani, i ragazzi, possano praticare un sano sport, punto. Per quanto riguarda invece San Giovanni, ma l'ho detto domenica scorsa proprio in oratorio, stiamo chiedendo un po' alla Dandelion di essere presi, perché un oratorio vuoto, un oratorio aperto con nessuno non è un oratorio, no? Ed è, ecco, come la Rora Dandelion può diventare una presenza educativa che accompagna. Capite cosa vuol dire però? La concretezza è questa, capite?
0: Beh, quando noi cerchiamo... È già in attuazione comunque con la Dandelion, oppure...
1: La Dandelion stiamo aspettando che arrivino, sì, delle pro... Cioè, la festa dell'oratorio l'ha di fatto organizzato Gianluca e la Dandelion.
0: Sì, ho visto, infatti. Un flash solo sulla settimana, la cosa più importante...
1: La più importante sono due, San Francesco e Don Federico Bisi, che diventa diacono, con il quale lo accompagniamo con la nostra preghiera, e l'invito sabato mattina magari ad esserci proprio in Duomo a vivere questa meravigliosa celebrazione.
0: Oppure sentirlo sabato e domenica.
1: Sabato e domenica nelle due messe.
0: Bene, il tempo di dire grazie a Don Giuseppe e buona settimana a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian. Applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3 agenti dei servizi. I 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonio alla regia. Oggi i nostri ospiti sono Roberto Guaglianone, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
1: E Bruno De Nicolai,
3: buongiorno.
1: Di ATAC, Roberto Guaglianone, e di Bruno De Nicolai del Comitato Ex Novartis di Origio. Siamo qui per parlare di un evento che si terrà il giorno 5, quindi lunedì presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario, e si parlerà dei data center nel Saronnese, nella zona del Saronnese. Da dove cominciamo? Fai tu la presentazione, Roberto.
2: Sì, perché questo incontro che appunto si intitola 22 data center in arrivo nel Saronnese, vogliamo saperne di più. Questo titolo lo abbiamo voluto dare proprio perché si tratta di un incontro in cui vogliamo, in mancanza di altre spiegazioni che sono arrivate dagli enti istituzionali eventualmente preposti, fornire ai cittadini una chiave di lettura su delle situazioni che potrebbero diventare molto importanti ed impattanti sul nostro territorio. Che cosa sono i data center? Lo spieghiamo in due parole: è come se fossero delle imponenti centrali elettriche, servono, poi Bruno spiegherà magari un po' più nel dettaglio, ma tanto per dare l'idea grossolana, e servono sostanzialmente a fare che cosa? A immagazzinare dei dati, i dati di tantissimi computer, è come se fossero dei server giganteschi in buona sostanza, che per l'appunto, secondo qualcuno, sarebbero estremamente necessari in grande quantità nei nostri territori, in particolare per supportare l'ennesima rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo, che è quella dell'intelligenza artificiale, ma non solo. Il problema qual è? E che ne stanno per arrivare, come diciamo nel titolo della serata, 22 in un territorio che, se prendiamo Saronno, una cartina, e facciamo con il compasso un raggio di 10 chilometri, ci sono 22 richieste che sono già pervenute alla Regione Lombardia per la realizzazione di queste strutture. Siccome sono strutture che hanno determinati impatti sul territorio, non solo di tipo ambientale legato alla salute, ma anche, come vedremo, di tipo democratico, cioè legato alla possibilità di scegliere dei cittadini se avere o meno strutture del genere in questa fase storica, veniamo da un'estate caldissima, sul proprio territorio, ci è sembrato più che opportuno cominciare ad informarci. Quando dico ci è sembrato, non lo dico solo a nome dell'associazione di cui faccio parte io, di cui fa parte Bruno, lo dico anche a nome di tantissimi gruppi che appartengono al nostro territorio ampio del circondario saronnese, oltre che di Saronno, e che hanno deciso per l'appunto di mettersi insieme perché interessati tutti dal medesimo fenomeno. Avere presentato qualcuno sul proprio territorio delle domande per la realizzazione di data center, oppure, come nel caso di noi saronnesi, che pure non siamo direttamente interessati come area comunale a quella che potrebbe essere la costruzione di una struttura del genere entro i confini della nostra città, però la vediamo impattare pesantemente da noi. Faccio un esempio molto concreto: una delle aree previste per l'edificazione di un data center è quella della ex Lazzaroni. Allora, non ricade nel territorio di Saronno, appena dopo il cartello di confine, certo, all'interno del territorio di Uboldo, e siccome vedremo che alcuni effetti che riguardano in particolare il rumore e il calore si propagano anche a centinaia di metri di distanza dal sito in cui un data center viene costruito, bene, è evidentissimo che il territorio anche della città di Saronno sarà interessato. Non è casuale che alcune amministrazioni comunali del circondario abbiano comunque cominciato a preoccuparsi, ad attivarsi, e di qualche giorno fa la richiesta, per esempio, del sindaco di Caronno Pertusella, altro comune non direttamente interessato al momento da richieste di questo genere, di convocare un tavolo intercomunale per discutere su questo tema.
1: Beh, insomma, certo, sono come dire, sono strutture che impattano davvero sul territorio e ex Lazzaroni è proprio al confine con Saronno, pur essendo nel territorio di Uboldo. La Novartis è nel territorio di Origgio, però anche lì è al confine con Saronno, quindi insomma rischiamo di essere davvero circondati da questi data center. Ma sono di proprietà di aziende particolari oppure sono aziende che raccolgono i dati di tante aziende? Come funzionano da questo punto di vista?
3: Ma allora bisogna dividere un po' l'argomento in due parti, nel senso che attualmente, come diceva Roberto, c'è un'enorme richiesta di questi data center, ma il data center è prima di tutto un grosso capannone, perché non è che i server vengono messi in mezzo alla campagna, per cui si sta assistendo a una grossa operazione immobiliare dove molte realtà della zona, e anche non della zona perché parliamo anche di multinazionali come Acno, che ha comprato la proprietà di Novartis già alcuni anni fa, sono pronti a fare ciò che il mercato chiede. E quindi sì, è un po' come qualche volta vediamo girando per le vie della campagna un bel capannone con la scritta affittasi o vendesi capannone. C'è qualcuno che ha pensato di costruirlo guadagnandoci qualcosa, poi lo mette in vendita. Magari quel capannone sta lì anni col cartello vendesi, ma intanto il suolo noi l'abbiamo cementificato. E qua anche assistiamo a questa enorme richiesta di zone da poter adibire poi a installazione di questi capannoni che ospiteranno i server. Le richieste sono enormi, cioè parliamo di 290 richieste in Lombardia su 530 fatte in tutta Italia, cioè un'enormità, e in particolar modo poi la nostra zona, essendo una zona vicina a Milano e con caratteristiche anche tecnologiche, industriali, eccetera, di un certo tipo, è chiaramente terreno ambito. E quando dico terreno intendo proprio terreno, perché questi data center alcune volte potrebbero o stanno per essere realizzati in strutture dismesse, vedi la ex Lazzaroni, ma in altri casi si parla di andare su suolo agricolo, perché a questa società, a cui i soldini non mancano, conviene partire ex novo piuttosto che entrare in una vecchia struttura, fare eventuali bonifiche perché chissà che cosa c'era lì sotto nel terreno, eccetera.
1: Demolire e poi ricostruire.
3: Demolire e ricostruire, certo. o adattare costa di più che prendere un bel campo.

0: E infatti noi questa serata che faremo il 22 ottobre, il 5 ottobre, la patrociniamo come osservatorio data center del Saronnese. E in questo osservatorio rientrano parecchi soggetti, anche persone che non appartengono a nessuna etichetta politica o nessun gruppo, ma che sono sempre più interessati a vederci chiaro su un fenomeno che in un territorio come il nostro, già particolarmente martoriato, sta dando un bel colpo di grazia.
1: Lì praticamente ci saranno questi data center nel progetto, in cui lavoreranno delle persone, che però sarebbe una cosa diversa rispetto a quanto si diceva qualche tempo fa rispetto a Ex Novartis, perché doveva essere un polo logistico con depositi di, quindi via vai di autocarri, autotreni e quant'altro, quindi è un altro genere di occupazione.
0: Tutt'altro genere, e anche
1: più energivora, magari più energivora rispetto
0: molto
1: a
0: più energivora, ma molto meno occupazionale, perché per far funzionare un data center del genere, che praticamente lavora quasi in automatico, occorre pochissimo personale, per cui anche la ricaduta occupazionale sul territorio di un'infrastruttura del genere è veramente minima, perché già ai tempi, quando si parlava di una possibile logistica nello stabilimento dell'ex Novartis, anche lì credo che parlavamo forse di 50-60 persone a lavorare lì stabilmente, poi gli altri erano chiaramente gli autotrasportatori, certo, che andavano e venivano, ma quelli,
1: e lì c'era un altro tipo di impatto sulla viabilità, eccetera.
0: Là ci sarebbe stato un grosso impatto sulla viabilità, qui invece c'è un grosso impatto ambientale, soprattutto legato al calore, perché questi server, che devono lavorare a temperature abbastanza basse, devono dissipare questo calore, certo. Questo calore dove va? In atmosfera, soprattutto se per risparmiare vengono raffreddati ad aria e non ad acqua a circuito chiuso. E quindi sono tutte domande che bisogna farsi, tutti paletti che bisogna mettere per cercare di arrivare a far sì che queste cose non crescano in maniera selvaggia, indiscriminata, solo dove c'è un pezzo di terra da costruire.
1: Sicuramente. Ci sono altre aree che sono state prese di mira da questi intorno a Saronno, ecco, lasciamo stare il resto della Lombardia perché andremo troppo lontano, ma diciamo intorno a Saronno.
2: Bruno faceva per esempio parlava per esempio di una situazione come quella dello sfruttamento diretto del terreno agricolo per la realizzazione dei data center, che non è né il caso di Novartis, ex Novartis, né il caso di ex Lazzaroni. È il caso però per esempio di Cesate, dove addirittura abbiamo assistito alla situazione di una destinazione d'uso modificata dall'amministrazione comunale sui terreni dove il data center è stato richiesto ed è già anche in una certa fase di, come dire, avanzamento dell'iter burocratico, proprio per permettere la costruzione, e quindi sacrificando terreno agricolo in questo caso, come è stato detto. Non a caso Cesate è forse la realtà un po' più avanzata dal punto di vista della, come dire, procedura che serve per l'installazione del data center, e dove la cittadinanza si è già data particolarmente da fare. È già da qualche mese che è iniziata una raccolta di firme che ha già visto, in un paese come Cesate di 10.000 persone, raccogliere già qualche migliaio di firme da parte del comitato di cittadini, che in questo caso uniscono al discorso dell'ambiente e della salute per sé anche quello della speculazione edilizia e della speculazione in generale di tipo finanziario, che in una situazione di quel genere è assolutamente palese davanti agli occhi di tutti. Quando viene cambiata una destinazione d'uso, in particolare il terreno agricolo, per installare appunto delle strutture di questo genere, significa che siamo di fronte ad una situazione che serve soprattutto, insomma, a fare realizzare profitti estremamente importanti a chi se ne occuperà, che tra le altre cose, per l'appunto, come si diceva, è un soggetto di tipo immobiliare. I data center dovrebbero servire a creare infrastruttura dal punto di vista appunto

0: centro dati, no? Data center della telematica, dell'informatica, eventualmente dell'intelligenza artificiale. Ma qui c'è proprio il problema a monte, perlomeno nella regione Lombardia. In realtà vale per tutta Italia, dove non abbiamo ancora una legge che regoli questo fenomeno, una legge nazionale, ma solo alcuni provvedimenti sparsi del governo. Mentre per quanto riguarda la Lombardia ha deciso qualche mese fa di darsi una legge. Peccato che non sia una legge che fa un ragionamento che può essere di questo tipo. Il data center servono per l'immagazzinamento, la gestione di dati per una certa finalità, qualunque essa sia, condivisibile o meno. Per questo è stato calcolato che servono X teravat, l'unità di misura che di solito viene utilizzata per misurarli, sulla scala regionale di corrente elettrica. Per avere questa disponibilità di corrente elettrica servono conseguentemente X data center collocati nelle X situazioni, che sono a loro volta legate a degli insediamenti che sono particolarmente, come dire, assetati di questo tipo di strutture. Un ragionamento normale di pianificazione del territorio su scala regionale. Cosa fa invece la legge regionale lombarda? Inverte il ragionamento e dice: voi mandateci le richieste e poi le accoglieremo man mano, vedendo un pochettino la necessità. Non è detto che intorno a Saronno nascano 22 data center, come noi diciamo. Infatti ci sono 20, e mettiamo un punto di domanda nel titolo della nostra serata. È vero però che ci sono 22 richieste che, se venissero tutte accolte, davvero riempirebbero il nostro territorio di strutture che, come Bruno stava dicendo prima, hanno un impatto sul consumo di suolo importantissimo, un impatto soprattutto sulla produzione di calore. Veniamo da un'estate dove friggevamo al posto di vivere. Abbiamo veramente bisogno di un innalzamento di temperature che, in alcune situazioni in giro per la Lombardia, che sono in uno stadio avanzato e quindi è stato possibile leggere i dati dei proponenti queste strutture, nel raggio di 400 metri è stata calcolata, per esempio nella struttura di Siziano, che sta nella bassa milanese, nel Parco Sud. In buona sostanza c'è una crescita nel raggio di soli 400 metri di almeno 2 gradi della temperatura. Proviamo a immaginare i 40 gradi di quest'estate, a cui se ne sommano degli altri prodotti da queste situazioni, e avremo, come dire, la risposta. In più, lo diceva già Bruno, raffreddamento ad aria, ma tante volte raffreddamento ad acqua. Siamo così sicuri di avere una capacità idrica sul nostro territorio, soprattutto con le estati torride che sono in arrivo e quindi un fabbisogno di acqua per l'uso quotidiano dei cittadini in aumento, tale da soddisfare anche le esigenze idrovore, nel senso proprio letterale del termine, di questo tipo di strutture? E quindi, e chiudo, il tema è anche proprio di democrazia sui territori, mi viene da dire. Cioè, il rischio di queste strutture è che vengano prese delle scelte che sono fatte sulla testa dei cittadini, senza che nemmeno vengano consultati, a fronte di quelle che possiamo tranquillamente considerare delle grandi opere, perché si tratta di strutture importanti, e che però hanno una serie di ricadute possibili che andrebbero discusse prima dell'inizio dell'iter della loro realizzazione con la popolazione.
1: E queste domande sono all'attenzione della regione?
0: Queste domande sono per il momento sì all'attenzione della regione, che tra l'altro ha deliberato una legge un po' pericolosa dal punto di vista anche delle autorizzazioni ambientali, perché fondendo in un unico provvedimento, diciamo così, l'autorizzazione ambientale a poter procedere alla realizzazione della struttura, ha depotenziato, questa è perlomeno l'analisi degli esperti e dell'esperto che verrà a parlare da noi il 5 di ottobre, Enrico Duranti del comitato di Lacchiarella, il comitato Cerlasco per la tutela del territorio. In buona sostanza, fondere in un unico provvedimento autorizzativo la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione ambientale integrata, che sono i due provvedimenti che normalmente prevengono eventuali danni futuri, li depotenzia entrambi e fa sì che ci siano più rischi per il territorio e nei confronti dei cittadini.
1: Bene, allora vi ricordo l'appuntamento lunedì 5 ottobre alle ore 21 presso l'auditorio Maldomoro in Viale Santuario a Saronno. Ringraziamo Roberto Guaglianone di ATTAC e Bruno De Nicolai del Comitato Etnovartis di Origgio di essere stati con noi e di averci informato su questo tema. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Grazie a voi.
0: Grazie e buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo in presenza nei nostri studi una grandissima società sportiva storica di Salorno che è la Corrias. E a parlarne di questa società abbiamo Roberto Caldart, che è vicepresidente, accompagnato da Giacomo Ranco, che è allenatore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie
3: buongiorno
1: della vostra presenza nei nostri studi. Ecco, è da un po' di tempo che non parliamo della Corrias. Forse sì. I nostri ascoltatori non tutti conoscono questa bellissima realtà salonese, perciò lascio al vicepresidente presentare questa società a chi forse non la conosce ancora.
4: Intanto ringrazio invece di averci invitato. Abbiamo saltato solo l'anno scorso perché probabilmente non c'era la disponibilità, però gli altri anni siamo comunque venuti volentierissimo a fare una chiacchierata con voi. La Corrias è una realtà che è presente sul territorio, ormai ne parlavamo prima, appunto, da quasi 70 anni, dal 68 che la Corrias lotta su questo territorio, facendo in modo comunque di coinvolgere...
1: Dar lustro a questo territorio, dai!
4: Speriamo diciamolo. Di poter dar lustro. E comunque che coinvolge parecchie famiglie e parecchi, appunto, ragazzi. Noi ci occupiamo di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, e sia maschile che femminile per quanto riguarda la ginnastica artistica, e poi abbiamo delle anche attività, diciamo così, a completamento del panorama così di ginnastica. Abbiamo un corso, dei corsi di hip hop, e abbiamo dei corsi anche di
3: Total body ginnastica.
2: Vi siete esatto. Modernizzati anche voi.
4: È un pochettino, anche perché così ci rivolgiamo
2: la richiesta
4: alle persone meno giovani, diciamo così.
1: Logisticamente dove operate voi?
4: Noi abbiamo la palestra di Via Montebianco, a Saronno, e poi abbiamo un'altra palestra che è in Via Mendola, nella zona Matteotti. Sono tutte due palestre che sono state date in concessione dal comune, e in più e organizziamo dei corsi anche a Ceriano Laghetto, abbiamo una sezione distaccata soprattutto per quanto riguarda la ritmica,
2: messi bene, dai.
4: E poi abbiamo alcune palestre che vengono affittate, c'è l'Ignoto Militi, la San Giovanni Bosco, che vengono affittate per il settore ritmica da parte del comune. Insomma
1: parliamo un po' di ginnastica. La ginnastica si è evoluta negli ultimi anni, era iniziata con tipicamente maschile. Oggi è tutto l'opposto, sono più le ragazze che fanno ginnastica che i ragazzi. Questa è, si rivolge anche a Salorno, questa realtà?
4: Sì, noi diciamo che abbiamo una presenza predominante del femminile, però abbiamo poi qui anche il nostro referente invece del settore maschile, che porta avanti un settore che comunque ci ha dato per ora tante soddisfazioni.
3: Sì, perché tra le fatiche del panorama un po' sociale della ginnastica, comunque si riesce a portare avanti anche in questo settore. Abbiamo attivo sia un corso di formativa solo maschile che il corso promozionale solo maschile, che comunque sta andando bene. L'anno scorso siamo riusciti a portare a casa anche un ottimo podio nazionale nella loro categoria, ovviamente, però portando a casa veramente un grande risultato. Io stesso, che sono il loro allenatore, stato molto felice di questo traguardo, perché non era scontato, perché comunque a livello nazionale il livello è molto alto nonostante gli atleti non siano così tanti. Sicuramente socialmente la ginnastica ha virato molto sul femminile, perché l'immaginario a oggi della ginnastica è: i miei atleti, ad esempio, vengono un po' presi in giro a volte, tu vuoi fare il nastro e le clavette, con tutto il rispetto alla ritmica, che è bellissima, però è un'altra cosa. La ginnastica artistica maschile è una cosa, ginnastica artistica femminile è un'altra, ginnastica ritmica è un'altra ancora.
2: Ma ai nostri tempi c'era il cavallo, c'era gli anelli,
3: fanno ancora. Allora, i miei ragazzi nella loro categoria, ad esempio, fanno volteggio, trampolino, sbarra, cavallo e corpo libero.
1: Quindi io e Paolo facevamo il fondello, scusate il termine, a pezzi fratti. Sì. Diciamo che la ginnastica sono dette ragazzi da circo, per me sì, quasi era da circo,
2: era diventata alle parallele, poi era diventata una cosa
1: strana da vedere.
2: Voltaire è una cosa impazzesca.
3: A oggi una cosa particolare che è stata inserita a livello internazionale della Federazione Internazionale Ginnastica Artistica è proprio l'inserimento della ginnastica acrobatica e anche del parkour, che sono qualcosa di spettacolo.
1: Cos'è il parkour?
3: Parkour deriva da scuola francese del movimento, vuol dire percorso, andare da A a B in modo un po' fantasioso, cercando di creare una linea retta per cui scavalcare in modo un po' artistico tutti gli ostacoli.
2: Questo è circolo.
3: È quasi circense. Infatti li hanno inseriti dentro il mondo della ginnastica perché se guardiamo anche i grandi spettacoli di ginnastica acrobatica, dentro tantissimi sono ginnasti. Basti pensare, io ho un atleta che oltre a fare ginnastica fa anche trapezio volante a Rho, e gli è stato proposto di entrare anche nel Cirque du Soleil. Dentro Cirque du Soleil sono quasi tutti ex ginnasti.
1: E sentiamo un po' il mezzo della corriera. Come tutti gli sport c'è l'avviamento allo sport, al tennis, al calcio, anche nella corriera c'è l'avviamento alla ginnastica.
4: Sì, certamente.
1: E questo avviamento da che età è a che età finisce?
2: 5-6 anni cominciano?
4: Sì, noi abbiamo fatto adesso l'Open Day e sono arrivati bambini dai 4 ai 5 anni. E diciamo che all'inizio è più un gioco.
3: Sì, diciamo che il corso asilo, insomma, è una sorta di psicomotricità, avviamento alla ginnastica artistica. Quindi la base ludica.
1: Ma voi superite alle carenze della scuola che fanno poche ginnastiche, voi superite con la vostra attività. Ma
2: guarda che adesso il professore di scuola, vedete.
3: No, adesso allora, fortunatamente da un paio di anni c'è la riforma, dovrebbe portare, non è ancora così, tutte le scuole, il professionista di educazione fisica in ogni scuola già dall'elementare. Sappiamo che i fondi non ci sono ancora a livello nazionale, quindi alcune scuole ce l'hanno, altre no. Si spera che un po' più di professionisti entrino anche a livello scolastico in base al movimento, perché ricordiamo che il movimento fa bene non solamente al piano fisico, ma anche a quello psicorelazionale, socioaffettivo ed emotivo dei nostri bambini e delle nostre bambine, per cui è fondamentale. Però le associazioni sportive partecipano alla vita all'interno cittadino della crescita proprio dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, proprio su più piani, non solo motorio.
1: Ecco Giacomo, prima di parlare della parte agonistica, diamo un po' di numeri a chi ci sta ascoltando. Quanti sono le ragazze e i ragazzi che frequentano la vostra palestra?
3: Allora, sono un po' meno di 400 iscritti,
4: sì,
3: circa.
4: Sì, all'incirca 400 iscritti.
3: Sì, principalmente femminile.
1: E quanti istruttori avete?
4: Gli istruttori sono tanti, saranno una ventina. Di istruttori.
1: Vuol dire che la palestra tutta la settimana è occupata da
2: le palestre.
3: No, le palestre tutti i giorni sono occupate.
4: Diciamo che la palestra di Monte Bianco è la palestra dove vanno, diciamo, quelli più bravini, fra virgolette.
1: Sono orari pomeridiani o serali?
4: Si inizia con le ragazze dal
2: magari,
4: diciamo, sì, alle tre. Noi abbiamo mia figlia che appunto fa alle tre, ma si finisce alle 10 di sera.
2: Sì.
1: Allora, queste ragazze sono 400. Cominciamo a tracciare il percorso di queste ragazze prima di arrivare alla parte agonistica. Cosa succede?
3: Allora, oltre al corso
1: la selezione,
3: oltre al corso asilo, abbiamo dei corsi formativa, cioè corsi base, che sono divisi in base all'età, e poi man mano che impariamo a conoscere i ragazzi anche in base al livello. Superato il corso, diciamo, formativa, abbiamo dei corsi promozionali, anche qua divisi per livello. La ginnastica artistica fa questa cosa molto bella a livello internazionale, che divide le competizioni in base proprio ai livelli dei ragazzi. Sono
2: la specializzazione
3: iniziale. Esatto. E gli istruttori possono dire: questa mia ragazza, questo mio ragazzo può partecipare a questo tipo di gara piuttosto che a quest'altra, e quindi iscrive gli atleti a quel determinato livello, e si fanno dei gruppi promozionali circa di egual livello. E poi ci sono, a livello femminile, abbiamo anche il settore agonistico con Luca e Rossella come allenatore e allenatrice, e anche una preagonistica con bambine più piccole che hanno un aspetto fisico genetico, un approccio anche al movimento che ci fa capire che potrebbero essere delle future ginnaste in grado anche di fare magari qualche gara un po' più d'elite. E quindi
1: a che età si scopre questo particolare?
3: Allora, è molto soggettivo, dipende anche da quando iniziano a fare ginnastica. C'è anche la grande diatriba: ma se Cristiano Ronaldo da piccolo avesse iniziato a fare ginnastica, sarebbe arrivato comunque alle Olimpiadi? Può essere, perché comunque ci sono bambini e bambine che sono portati per il movimento in generale, e a un certo punto si innamorano di uno sport. Può essere che arrivino dei ragazzini o delle ragazzine anche già un po' più grandini, che sono molto portati per il movimento, e riusciamo comunque a portarli in categorie alte. È più difficile, perché ovviamente, ecco, partendo da piccoli,
1: l'approccio all'attrezzo, quando si inizia?
3: Allora, dipende da attrezzo a attrezzo. Corpo libero fin da piccolini, parlo per la maschile, ad esempio, gli anelli prima di una certa età non si fa, perché a livello di crescita, certo, turgor procetas, rischiamo di creargli dei danni, certo, ad esempio alle spalle o ad altre articolazioni o a dei muscoli. Una lacerazione al pettorale non vorrei causarla ai miei ragazzi, quindi, certo, come gioco una volta ogni mese e mezzo li faccio andare su, ma per aggrapparsi a fare i dondolini, sì, certo, sì, non provare a fare chissà che cosa, perché sennò è più il danno che il beneficio.
1: C'è qualche rischio in questa attività sportiva? Allora, ogni tanto si sente qualcuno che cade, che si fa male, o sulla sbarra.
4: Purtroppo in tutti gli sport, però, c'è una piccola dose di rischio. E in questo caso, purtroppo, ci sono degli elementi che richiedono un pezzettino di acrobatica, e quindi qui bisogna fare in modo di essere più presenti possibile dal punto di vista fisico, perché altrimenti si rischia. Purtroppo
2: la classificazione anche dei ragazzi magari sono,
3: certo,
2: sono,
3: sui corsi base il rischio di farsi male è veramente limitato, minimo. Sui corsi che vanno avanti, certo, c'è un po' più questo rischio, come in tantissimi sport. Ricordiamoci che quando il livello aumenta, aumentano le ore di allenamento, aumenta anche la relazione che c'è con i nostri ragazzi e le nostre ragazze, e anche con i genitori, per cui è proprio una squadra che si muove, per cui anche in caso di danno è un, certo, po' diverso, certo, come, certo, si affronta.
1: Giacomo, qual è l'attrezzo più pericoloso? O più bello o più difficile?
3: Allora, probabilmente a livello femminile mi viene da dire la trave o il volteggio sui livelli molto molto, certo, alti, se no il volteggio non lo è, mentre sui livelli alti il volteggio può diventarlo. La trave può essere magari quello un po' più difficile, perché comunque c'è l'equilibrio.
2: Perché sulla maschile di mezzo un attrezzo, se non fai, certo, corpo libero è...
3: sulla maschile
4: corpo
3: forse
4: libero non va però sottovalutato, nel, certo, senso, certo, che comunque il corpo, sì, libero, no, fa, no, delle evoluzioni che fanno dei salti, dei doppi salti, delle rondate, dei flick, quindi richiedono
1: con la gara. Ci sono degli esercizi specifici e poi ci sono quelli liberi. Qual è la differenza tra l'esercizio specifico e quelli liberi?
3: Allora, la ginnastica cambia tanto con, certo, gli anni. Adesso diciamo che sono, ad esempio per la maschile, non ci sono più degli esercizi obbligatori, ma ci sono degli esercizi che danno più punteggio, e ci sono delle linee guida. Per la femminile invece ci sono ancora degli esercizi un po' standard, degli elementi un po' standard che vengono inseriti all'interno degli esercizi. Comunque ogni atleta da portare X numero di esercizi, elementi che possono essere o 5 o 7 più l'uscita sull'attrezzo, e devono esserci, che ne so, un esercizio di acrobatica, uno di rotolamento avanti, uno all'indietro, uno di forza e uno di mobilità. Sto facendo un esempio, ad esempio sul corpo libero, oppure il volteggio, due salti di due gruppi diversi, sono divisi per categorie, devono essere due categorie diverse. Poi sta all'allenatore, con il gusto anche del bambino,
2: fantasia,
3: della bambina,
2: poi,
3: esatto, a portare quello che si può portare in gara, certo, rimanendo all'interno dei canoni. La ginnastica è uno sport abbastanza, tra virgolette, rigido a livello di performance agonistica. Perché? Perché è richiesta la pulizia assoluta, ci sono determinati elementi da portare.
2: Le innovazioni come le porti avanti?
3: Bene.
2: Le innovazioni,
3: perché vengono a livello di allenamento, può portarle chiunque, a livello di elementi da portare in gara vengono portati solamente a certi livelli molto alti. Sui livelli molto bassi non c'è tanta innovazione a livello di gara, magari ci sono delle innovazioni sulla parte o artistica di movimento, soprattutto la ginnastica femminile, dove il movimento a ritmo di musica a oggi è diventato molto più preponderante rispetto a prima, quindi bisogna essere perfette proprio mentre si esegue, sì, ad esempio, sì, un corpo libero, anche muovendosi tra un elemento, sì, e l'altro a ritmo di musica. Nella maschile invece, nell'allenamento, è molto più facile inserire della fantasia in base a come uno vuole allenare. In gara si può cambiare magari l'ordine degli elementi, uno piuttosto che l'altro, magari creare delle serie un po' innovative, ma gli elementi quelli sono.
1: In una gara quante specialità deve fare un atleta?
3: Lì dipende tanto dai tipi di gare. Tendenzialmente
1: uno può fare una sola specialità, sono solo gli anelli e basta?
3: Solo nelle gare a squadra. Nelle gare individuali, a livello regionale, federazione, sui livelli, fino ai livelli medio alti.
1: Individuale, quante specialità deve fare?
3: Allora, nella maschile il livello più base di tutto fa 3 elementi, poi ne fanno o 5 o 6, mentre nella femminile ne fanno 3 o 4.
1: Di base c'è sempre il corpo libero.
3: Femminile di base c'è corpo libero, trave, volteggio, e poi si possono aggiungere le parallele asimmetriche. Nella maschile volteggio, trampolino, parallele, sbarra e corpo libero. E poi si aggiunge il corpo libero, ho già detto, scusate, fungo, che è la base del cavallo con maniglie, e poi solamente i più grandi inseriscono gli anelli solo su certi livelli.
1: Giacomo, qual è l'età in cui c'è veramente il salto di qualità in un ragazzo? Generalmente, di norma,
3: 8-12 anni, perché 8-12 anni. Geneticamente si chiama età d'oro della motricità, è il periodo di cui turgore e proceritas vanno in accoppiamento. Un bambino su qualsiasi sport in quell'età lì può esprimere il massimo potenziale.
1: Ma non è proprio l'età dello sviluppo fisico.
3: È certo, perché in quel periodo lì le capacità condizionali, le capacità coordinative e gli schemi motori sono all'apice della forza di poter acquisire nuovi elementi, nuovi movimenti e nuove capacità.
2: Cioè,
3: se io riesco a inserire in quella fascia d'età lì dei determinati movimenti, delle cose, quando poi cresce e avrà lo sviluppo fisico più muscolare, potrà rendere quelle cose che ha preso perfette.
2: Facile.
3: Se in quell'età lì non inserisco quella cosa, ripeto, in qualsiasi sport, diventa molto più difficile.
1: In tutti gli sport c'è la famosa motivazione. Nella ginnastica qual è lo step della motivazione che porta un ragazzo a dire vado avanti anche se ci sono tante difficoltà?
3: Allora, sicuramente il gusto è fondamentale, ma poi, essendo uno sport individuale, io ripeto, gli sport individuali, lo ripeto sempre questa cosa, gli sport individuali non sono individuali nel senso che un bambino è da solo a fare una cosa, è all'interno di un gruppo, cioè i miei ragazzi sentono molto squadra tra di loro, però andando in gara ognuno per conto suo, la prima motivazione è cercare di sfidare me stesso a fare il meglio che riesco, non è il meglio degli altri, non è arrivare prima degli altri,
1: non c'è l'avversario,
3: fare meglio di quello che riesco a fare. Sono riuscito a tenere questa verticale 2 secondi perfetta, mamma mia che bello, sono cascato subito, la prossima volta dovrò farla meglio.
2: Senti, ma lì uno da solo può farlo, nel senso che si inventa, sai quelli che, come suonare, no? Ci sono dei momenti che fai i pezzi che sono, ma perché te li porti avanti tu, perché te la tua fantasia lì non c'è.
3: La ginnastica ha un po' delle rigidità, sì. Bisogna stare un pochino attenti su questa cosa. Sicuramente ci sono, io parlo ad esempio per i miei ragazzi in gara, spesso l'ordine degli elementi su un attrezzo non lo rispettano, lo cambiano, lo invertono un pochino. Uno, in base a come si sentono. Uno, mi dimentico di fare la ruota, faccio la verticale, la ruota la faccio dopo. Oppure mi rendo conto che sono arrivato lungo sul corpo libero, inserisco un pennello mezzo e faccio una cosa diversa.
2: Fantasia,
3: sulla femminile questo è più diverso, perché dovendo inserire anche tutta la parte artistica con la musica, devono riuscire poi a incastrare perfettamente gli elementi che avevano pensato in precedenza.
1: Per ottenere buoni risultati in una gara, quanti allenamenti deve fare una ragazza o un ragazzo?
3: Noi abbiamo da atleti che si allenano una volta a settimana a quelli che si allenano tutti i giorni.
1: Tutti i giorni?
3: Non 7 su 7, però comunque 5 allenamenti, ci sono atleti che ci arrivano tranquillamente. I miei atleti si allenano ad esempio 3 volte a settimana, 2 ore, 2 ore, 3 ore.
4: Le nostre bambine che adesso faranno la prima gara, che hanno 8 anni e fanno la prima gara adesso a 17 di ottobre, hanno fatto per tutta la stagione estiva anche il doppio allenamento. Si allenavano la mattina 2 ore e mezza, mangiavano in palestra e poi dopo il pomeriggio si allenavano altre 2 ore e mezza, 3 ore.
2: Anche perché
4: dovevano essere preparate per il momento. Quindi adesso stanno per arrivare a essere preparate e si allenano comunque 3x6, quindi 18 ore settimanali.
1: C'è molto entusiasmo da parte dei genitori a seguire i loro ragazzi o lo subiscono?
4: Questo forse posso rispondere io, perché ne ho a che fare quasi tutti i giorni, giornalmente. Diciamo che ci sono genitori e genitori, la maggior parte dei genitori ha un approccio anche costruttivo e ci lascia lavorare in maniera, diciamo così,
1: collaborano
4: assolutamente. Ce ne sono
2: anche ci tifosi.
4: Poi ci sono quelli che sono un po' troppo tifosi e che magari sono ancora dentro nelle dinamiche della ginnastica e quindi cercano di trasformarsi un po' in tifosi di calcio all'interno della ginnastica artistica, e dico che non è proprio la cosa migliore da dover fare, voglio dire.
3: Da allenatore dico che su questa cosa gioca a nostro favore il fatto di essere una palestra chiusa, per cui gli allenamenti sono a porte chiuse e le gare non sono fortunatamente tutti i weekend come in tanti sport, ma possono essere 3-6 l'anno, 7 l'anno.
1: Parliamo di weekend, di sport. La stagione agonistica 2026 si può raccontare com'è andata, come sta andando, successi insuccessi, ma, prospettive?
4: Diciamo che è andata molto bene, abbiamo appunto, come ha detto Giacomo, per quanto riguarda il settore maschile, abbiamo portato via un podio a Rimini nella competizione nazionale della loro categoria, quindi sono arrivati terzi con un ottimo risultato. E anche per certi versi una sorpresa, che sì, esatto. ci ha fatto ancora più piacere. Poi abbiamo avuto
1: nell'ambito femminile
4: maschile, che sono i ragazzi appunto che allena Giacomo. Poi abbiamo avuto una campionessa italiana nella categoria LE Silver, che è Alessandra Soluri, che è stata premiata anche lei insieme a tutti gli altri ragazzi dal comune qui in piazza durante la manifestazione.
3: Su un livello molto alto della parte promozionale femminile.
4: E poi abbiamo avuto le nostre ragazze di ritmica, che anche loro hanno conseguito un bellissimo risultato, un primo posto in una categoria AICS.
1: Sono tutti risultati regionali?
4: No, queste stiamo parlando a livello nazionale. Poi abbiamo avuto dei risultati regionali, dei podi, e anche una campionessa regionale che è Ilaria Pacione, anche lei campionessa regionale, poi dopo non è riuscita ai nazionali a qualificarsi.
1: Quando si dice nazionale, che trasferte lunghe potete fare voi?
4: Ma abbiamo fatto le trasferte a Rimini, a Jesolo, dipende, a Salerno, dipende da dove vengono organizzati.
2: Trasferte pagate voi?
4: Sì, per i livelli più alti sì, per i livelli medi e così c'è sempre una compartecipazione, voglio dire. Noi ci occupiamo soprattutto degli allenatori.
3: Parlando con colleghi anche di altre società, devo dire che già siamo tutti in questa stessa situazione. Già da allenatore devo ringraziare di essere.
2: La federazione non va aiuta, non dà contributi.
4: No, dal punto di vista delle trasferte, assolutamente no.
3: No. Cioè, comunque. Bisogna pagare per poter partecipare.
4: Le iscrizioni alle gare comunque sono onerose,
3: sono a carico delle società.
1: Anche i ragazzi pagano una quota annuale per
4: certamente
2: tutti gli sport ormai.
4: Noi cerchiamo di tenerle più contenute possibile, ma le risorse sono quelle, 20, dobbiamo fare
2: 20
4: fronte
2: persone
4: poi.
2: Che devi stipendiare, ragazzi,
1: la ginnastica è in crisi o un paese di sviluppo?
3: Allora, devo dire che se arrivavamo da il ventennio scorso, dove si era scesi un pochino sulla crisi, adesso sta tornando, perché anche a livello di immagine internazionale siamo tornati un pochino in auge, sia nella femminile che nella maschile. Nella maschile, lo scorso quinquennio abbiamo avuto un attimo di apice anche mondiale, adesso siamo ricalati un attimo, portando comunque, soprattutto nelle categorie juniores, dei podi internazionali ottimi a livello di maschile italiana, e la femminile italiana sta andando veramente bene, anche con questo cambio generazionale che ha funzionato.
1: Ma è diffuso in tutta Italia o particolarmente in Lombardia?
3: In tutta Italia. Poi dipende. Allora, abbiamo delle palestre più organizzate dove magari ci sono gli allenatori delle nazionali, che magari mi viene da pensare a Brescia, quindi magari un atleta fortissima di Salerno, magari a un certo punto a 16 anni si dovrà trasferirsi a Brescia. Però diciamo che l'investimento fortunatamente a livello nazionale di tante società è presente. In ogni regione c'è almeno una società che mi venga a dire: caspita, loro sono proprio forti. Quindi fortunatamente, a Rimini, quando eravamo giù quest'estate per le gare, era bello vedere tantissime regioni rappresentate con ottime squadre.
4: Un po' tutte le regioni, anche a partire
1: da... Domanda un po' cattivella: tutte le società hanno un aspetto un po' critico. Qual è l'aspetto critico della Crolias?
4: La mancanza di fondi sufficienti. Sufficienti per accontentare tutti, questo è il punto. No, soprattutto per quanto ci riguarda noi, il problema è fondamentalmente, gli spazi pubblici che ci possono consentire di fare gare, di sviluppare un po' di più questo.
2: Siete molto limitati.
4: Sì, perché comunque non è colpa di nessuno, ma comunque il territorio questo numero di palestre, le associazioni sono tante sul territorio, soprattutto di Saronno, e quindi c'è un po' la corsa all'accaparramento di queste palestre. Ultimamente poi con la questione relativa al la ristrutturazione dello Zap, e con gli inconvenienti che ci sono stati.
1: Ci
4: anche
1: la nuova Rodari fra poco, no?
4: Ho capito, però nel frattempo la Rodari però è a mezzo servizio, e quindi anche lì ci sono due palestre che vengono meno, e come
2: un palazzetto se non sarebbe, farebbe comodo a tanti sport.
4: Il paradozio di per sé non è, è un buon palazzetto, il problema è che non è sufficiente,
2: non è costruito come palazzetto, cioè non può essere utilizzato per tutti gli sport.
4: Ah, non è multisport, lei sta dicendo.
3: A noi andrebbe benissimo arrangiarci anche lì. Il problema è che siamo tante società a Saronno che apprezzerebbero il poter utilizzarlo.
1: Ecco, nei paesi limitrofi non è possibile fare delle aggregazioni per avere delle palestre, visto purtroppo, che voi siete una società che raccoglie anche tanti ragazzi che vivono nei paesi limitrofi.
4: Noi
1: no?
4: abbiamo fatto il saggio per 3 anni.
1: Paroboldo, Ceriano, Solano.
4: Ma noi abbiamo fatto il saggio per 3 anni a Gerenzano, nel palazzetto di Gerenzano. Purtroppo i costi però per l'affitto del palazzetto sono molto alti, e quindi ci viene un po' difficile fare un'aggregazione di questo genere. Sì, certo, abbiamo comunque delle collaborazioni col comune di Ceriano, però sono limitate, diciamo così, agli allenamenti.
1: Vicepresidente, mancano 3 minuti.
4: Dica.
1: Obiettivi che vi ponete per finire l'anno e per il prossimo anno?
4: Come ha detto Giacomo, bisogna sempre migliorare se stessi, quindi noi cerchiamo di migliorare i nostri risultati dell'anno scorso, e cerchiamo di portare avanti un gruppo di bambini che il più possibile rimangano in palestra, nelle nostre palestre, di modo che così si allontanino sempre un po' di più dalle strade e dai pericoli che ci sono, diciamo, in strada.
1: Noi vi ringraziamo del vostro intervento nostri studi.
4: Grazie a voi.
1: Adesso diamo spazio ai due responsabili della Stra Saronno, che sono arrivati in questo momento ai nostri studi.
2: Grazie.
1: Sono Mazzucchelli, grazie, in bocca al lupo per la collega.
4: Grazie a voi, speriamo l'anno prossimo.
1: Va bene. Ecco, iniziamo un po' prima, in modo che abbiamo il tempo per illustrare quella bellissima.
5: Ciao a tutti,
2: abbiamo battuto il record comunque.
5: Dai, siamo soddisfatti. Io, il presidente Edoardo Mazzucchelli, e io che sono il
2: responsabile.
5: 2650.
3: Record.
5: Ma è un record, abbiamo fatto diversi record.
1: Ti posso dire una cosa? Io sono venuto, sai che il colpo d'occhio di uno che stava vedere questa macchia verde che arrivava meravigliosa.
5: Bene, sono contento.
1: A voi la parola per fare il resoconto di questa bellissima manifestazione che si è svolta ieri sui 5 e 10.000 chilometri. A voi la parola.
5: Esatto, anzi ci ha aiutato molto, direi, il tempo.
3: Sì, decisamente.
5: Perché il tempo è stato bello, la gente è venuta volentieri. Però ecco, io direi, passo la parola un attimino a Edoardo, che parla di tutto quello che la CLS ha messo in campo. Bene. Quindi quello che ha fatto, e poi la parte tecnica magari intervenire.
3: I numeri li lasciamo a Giacomo
1: per la prima parte, poi riprendiamo nella seconda parte.
3: Allora io ci tengo innanzitutto mi aggancio a quello che è stato detto prima, cioè un evento meraviglioso, al di là è un evento sportivo, ma soprattutto un evento per le famiglie. Questa è una cosa che si è vista nelle persone, si è visto nella giovane età dei partecipanti, mediamente è veramente un colpo d'occhio meraviglioso. Ecco, a me piace questa cosa al di là dell'evento sportivo, quindi andiamo oltre l'evento sportivo, è qualcosa di più, è un evento per le famiglie che rispondono ormai da un po' di anni con grande partecipazione. Quello che voglio dire io, ovviamente, che si vuole ringraziare, oltre agli sponsor, vogliamo ringraziare chiaramente tutti coloro che hanno partecipato, ma io l'ho detto ieri sul palco, lo ribadisco oggi, ringraziamo i volontari che hanno permesso di poter mettere in piedi questo evento. Ricordiamoci le persone che si alzano,
1: ce ne sono tanti.
3: Ma anzi, se qualcuno alla radio l'anno prossimo vuole darci una mano, ovviamente benvenuto. Ci si alza magari presto la mattina alle 5:30 di domenica per essere lì, montare il palco, però si fa volentieri
2: abbastanza.
3: Perché poi quando succede, no, che poi dal palco si vede questa fiumana di persone, insomma è una cosa veramente meravigliosa. Quindi ringraziamo tutti, e poi ricordiamoci sempre dei nostri ragazzi, perché senza di loro questa roba non esisterebbe.
5: Esatto.
6: Detto questo, io passerei magari per i numeri la sì. parola a Giacomo, così ci rendiamo anche conto della portata dell'evento.
1: Giacomo, la prima cosa vuol dire che avete cambiato il percorso quest'anno, no?
5: Sì, è stata fatta una piccola modifica, ecco, quindi questo ci ha aiutato molto, perché gli altri anni, anzi gli altri due anni scorsi, perché poi ricordiamo che noi prima si partiva dalla Piazza Libertà, poi abbiamo smesso e abbiamo creato il villaggio CLS. Ecco, mi raccomando, lo dico anche in radio, non si chiama Villaggio SOS come qualcuno ha scritto, ma si chiama Villaggio CLS.
1: Ecco, scusa, mancano 40 secondi. Poi diamo una seconda parte. Ci puoi dire la cronistoria da quanti siamo alla prima edizione? Sono partiti, erano 150, adesso.
5: No, 150 no, erano la prima edizione.
1: 300 forse.
5: Erano poco più, poco meglio di un migliaio, dai 500 al 1000. Adesso vado a memoria.
6: 500.
5: 500, 500, infatti, sì. 500 mi dice Edoardo, è andato sempre a crescere, quindi fino ad oggi a 2000.
1: Per arrivare a 2000, ecco, con questo numero 2650, noi diamo spazio alla pubblicità e ci sentiamo fra 5 minuti con il responsabile della Strasaronno.
5: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
8: La radio più vicina a te.
9: Orizzonti Magazine. Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
10: Sì, ripartiamo. Avevi tu la parola.
11: Ok, grazie. Sì, io vorrei agganciarmi un po' a quello che ha detto Edoardo, quindi volevo annunciare che siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione. Ma al di là dei numeri e di tutto il resto, vogliamo sperare che a tutti questi ragazzi rimanga un bel insegnamento. I ragazzi che hanno partecipato delle scuole, erano tantissimi ieri, perché la mia soddisfazione maggiore è stata vedere tanti ragazzi essere lì pronti, no? Che scalpitavano per la partenza, e quindi questo rimane un bel insegnamento, direi, no? Cioè che lo sport fa bene al corpo, ma anche una giornata come questa, passata con i propri amici, compagni, insegnanti e famiglie, abbiamo portato anche tanta solidarietà ai più fragili, in questo caso alla nostra fondazione, alla CLS, certo. Quindi questo è stato, volevo dare questo annuncio perché è molto importante. Poi passiamo anche ai numeri, no? Vediamo un attimino.
10: Quelli contano anche quelli.
11: Certo. Allora, si parlava delle scuole, quindi parliamo delle scuole. Le scuole che hanno partecipato sono tante, ringrazio. Tieni presente che il totale è più quasi la metà, anzi la metà di quello che è la presenza di 2650.
12: Pochino di più della metà.
11: Più della metà, perché 1365 presenze iscritti alle scuole. Quindi
12: la metà degli iscritti passano dalle scuole, no? Quindi già questo è significativo. No? Non è solamente una manifestazione sportiva, ma stiamo anche educando i ragazzi.
10: Sono tutti ragazzi.
11: Certo. Quindi, come abbiamo già annunciato ieri sul palco per la classifica, il primo posto ovviamente l'ha preso la Pizzicone con 343 iscritti, poi il Collegio Castelli con 213, Rodari con 178, e sono stati premiati questi primi tre con una tessera prepagata,
12: sì.
11: Giusto Edoardo?
12: Sì, corretto.
11: Ecco, di 250, 150 e 100.
10: Cioè questa sarebbe tessera prepagata?
11: Sì, è stata donata dalla Fondazione CLS, sì. E quindi questo serve alle scuole per poter poi andare ad acquistare materiali didattici.
12: Libri.
11: Sì,
10: una buona cosa.
11: Sì, no, viene dato per questo motivo, per materiale didattico per le scuole, quindi abbiamo, ma già lo facciamo da qualche anno questa nostra presenza. Poi abbiamo le Orsoline con 161, io le vado a elencare perché è giusto che vengano elencate. Leonardo da Vinci con 146 presenze, Sant'Agnese 113 presenze, Aldo Moro 101, Damiano Chiesa 76, Liceo Legnani 13, Ignoto Militi 12 e la Bascapè 9. Ecco, quindi in totale, ripeto, è 1365 iscritti alle scuole, che per noi è un bel numero, cioè rappresenta veramente una bella soddisfazione. Poi invece passiamo ai gruppi, perché poi ci sono anche i gruppi sportivi o gruppi che si formano al momento, sì, no? Sì. Quindi, quindi come primo gruppo che si è iscritto, come maggior numero di iscrizioni, è l'Avis Saronno con 103 iscritti. Poi abbiamo Bianalisi.
12: Ha fatto un bel balzo rispetto all'anno scorso, già erano numerosi l'anno scorso, quest'anno hanno raggiunto un numero veramente importante, ringraziamo.
11: Ringraziamo sì davvero l'Avis, e ringraziamo anche la Bianalisi come sponsor, ma anche come presenza, perché hanno partecipato 56 iscritti, erano lì col gazebo a riscaldare, a fare il preriscaldamento, e dopo la marcia sono venuti lì sotto il gazebo per farsi massaggiare.
10: Certo.
11: Poi abbiamo il GAP, che devo dire anche grazie a loro, no?
12: Sì.
11: Con 52 iscritti, perché il GAP è uno dei due gruppi sportivi che ci dà veramente una grande mano, sia
12: anche nella parte organizzativa.
10: Per quello dico, hanno partecipato e poi hanno fatto anche la parte organizzativa, nel senso che facevano forse assistenza o roba.
11: No, loro ci hanno dato una, come anche il Running Saronno, sono i due gruppi che oltre a partecipare nell'organizzazione, poi il giorno della manifestazione ci danno una grossa mano, direi grazie a loro, e veramente sono stati bravi. Poi abbiamo Sette Laghi Runners con 20, Osa, e poi andiamo avanti, Ted per Saronno, Tutto al Sport, Quattro Sbagliati, Mi sul Team, Cantù Assicurazione e via così. Poi ci sono i minori di 2-3 presenze, ma direi di non stare qui a elencare.
12: Però ci sono anche loro e va bene così.
11: Ci sono anche loro.
13: Giacomo, il più vecchio e il più giovane chi sono? Okay.
11: No, allora questa cosa l'abbiamo eliminato già da due anni. No, prima sì, facevamo
13: prima. Erano più donne e più uomini.
11: Adesso atleticamente premiamo i primi tre donne della 10 arrivate e i primi tre uomini della 10 e poi abbiamo premiato la prima donna dei 5 arrivate e il primo uomo dei 5 arrivati.
13: Erano più iscritti i 5 o i 10?
11: No, i 5.
12: Ci sono tutti i ragazzi.
11: Allora con i numeri noi abbiamo destinato circa 800 pettorale.
13: Erano quelli rossi i 5,
11: quelli, sì. Ai 10 e il resto tutti i 5, quindi 2205. Non abbiamo raggiunto, ahimè, devo dire, però lo faremo il prossimo anno, i 3000 che avevamo previsti.
13: Ma 2650 è un bellissimo numero,
12: assolutamente.
11: Sai, si mira sempre in alto.
12: Siamo ambiziosi.
13: È un bellissimo numero.
12: No, non molliamo, l'anno prossimo
13: puntiamo 250 più dell'anno scorso,
11: è vero. E cerchiamo di alzare ancora la sticella, dai.
10: Sì, ma qualche iscritto in più ci vuole, poi qualche compagnia in più si può organizzare.
11: Poi io adesso non ho presente.
13: Per il prossimo anno, qual è la difficoltà che troverete arrivando a 3000 persone, anche logisticamente? Avete delle difficoltà? Perché ieri c'era.
10: L'hanno già capito.
13: All'arrivo c'era una marea di gente, anche entrare nella CLS si faceva fatica.
12: Sì, allora tenete conto che ovviamente noi avevamo già messo in piedi un sistema di sicurezza per 3000 persone, quindi già quest'anno, se fossero arrivati 3000, noi eravamo già organizzati. Dopodiché, ovviamente, si può sempre migliorare, nella nostra chat, subito dopo finito l'evento, già interveniva qualcuno dicendo: caspita, questa cosa non è andata bene, dobbiamo migliorarci su questa cosa. Benissimo, quindi già stiamo lavorando sul 2027. Benissimo. Però sì, uno dei temi è anche questo, l'affollamento. Già il fatto di aver invertito la partenza quest'anno ha aiutato, perché ricorderete forse l'anno scorso in via Montoli c'è una strettoia col ponte,
13: c'era molta gente che doveva entrare
12: c'era
13: un colpo solo lì,
11: sì, però c'era la curva, quest'anno invece si andava sempre dritti.
13: Quindi, nessun problema, nessuno che si è sentito male, tutto tranquillo, meno male.
11: È stato tutto tranquillo.
12: Nessun problema.
11: Anzi, sono stati tutti
13: contenti. Noi siamo arrivati al termine.
12: Qualche bambino che si è smarrito, dicevamo prima, ma poi è stato ritrovato. Tornati tutti a casa.
11: Mi fai dire solo la classifica degli atleti, quelli diciamo più veloci, donna e uomo. Quindi abbiamo le prime tre classificate, che la Minato Maria, pensa, ci ha impiegato 44 minuti e 0,7 secondi, 44 minuti
10: sulla
11: quindi
10: 10.
11: Una donna sulla 10, poi abbiamo Porrini Stefania la terza e Marioni Nicole
12: la seconda
11: 44 e 12 e la terza 45 e 17.
13: Poi passiamo dei maschietti?
11: Ma siamo i maschietti, sì. Il primo è Donatello Andrea con 34 e 36, quindi 34 minuti è un bel andare. Se tu conti è un andare al quanti chilometri ha fatto all'ora? Siamo sui 18-19, quindi
13: un bel correre.
11: È un bel correre. Tofanin Edoardo con 38 e 54.

0: No, dai.
1: Bene, ripetiamo il nostro studio. Sono entrati in studio Roberto Banfi con Tommaso e diamo subito spazio agli eventi di sabato e domenica. Cominciamo col sabato con la pallacanestro che iniziava il campionato di Serie B interregionale.
2: Quindi Serie B, Robur Nerviano 77-73. E in DR1 Robur Cistellum 71-81.
1: Anche qua, prima partita del campionato. Allora, sabato sera, una partita veramente tra due squadre che lotteranno per la salvezza, tra Solano e Nerviano, un Solano pieno di giovani, come abbiamo detto. È una partita che stava andando verso la tranquillità, un Solano avanti di 16 punti, ma al quarto tempo purtroppo una caduta improvvisa, veramente che nessuno se l'aspettava. Siamo arrivati sotto di un punto. Per fortuna a un minuto dalla fine abbiamo trovato questi 4 punti che ci hanno veramente tirato fuori dalla
3: sabbia. Ma è stato un calo fisico oppure un calo mentale?
1: Non lo so, bisognerebbe chiedere alla coach. I ragazzi hanno preso 16 punti, strano. Mentre domenica, che si è giocato alle 6:30, la prima partita di R1 contro Cislago, che ha grosse ambizioni per vincere il campionato, la nostra Robur ha perso.
3: Beh, quasi ha lottato, 10 punti
1: sono. Siamo anche andati sotto di 20 punti.
3: Vabbè.
1: Bene, passiamo subito al calcio. Risultati, classifiche e poi la parola a Roberto.
2: Partiamo dalla Serie D con la Pro Patria Solbiatese 0-1.
3: Questa è
1: la Solbiatese ha cambiato allenatore e va a vincere a Busto, che ha sempre vinto.
2: Scendiamo in Eccellenza.
1: Esatto.
2: Varanzatese Saronno 3-3. Caronnese Besnate 3-0, Assago Rodense 0-2 e Legnano Ardor 2-0.
1: Io darei subito la parola a Roberto, sì, che era presente in quel di Baranzate. Partita, tanti gol.
4: Guarda, prima della partita, sai che sono un po' fissato sulle strutture sportive e volevo dire due cose al riguardo. Parliamo del match clou della giornata, della terza giornata di Eccellenza, è un evento teoricamente di quelli che devono catalizzare tanto interesse.
1: Due squadre a rischio,
4: ma anche due squadre ambiziose e che hanno, soprattutto Saronno, anche un numero di tifosi importante. Ecco, si va a giocare su un campo che non dispone neanche di una piccola tribuna, con le persone in piedi attorno al terreno di gioco. Allora, io non credo che si possa dire niente di male alla Baranzatese, sono stati molto accoglienti, sono stati sportivi, disponibili, i prezzi dei biglietti erano anche un po' più bassi della media, probabilmente anche alla luce di questo, quindi niente da dire alla Baranzatese che giustamente fa quello che può e come può. Però se parliamo di alzare l'asticella, di avere un calcio lombardo di più alto livello, si chiede alle società di essere sempre più professionali, se non professionistiche, e poi si consente di giocare la partita più importante della domenica su un campo senza tribuna. Questo per me dice tutto, perché se tu speri di avvicinare persone o di convincere già chi viene a continuare a venire a vedere queste partite e li metti in condizione di vedere la gara, di non vedere la gara sotto il sole attraverso la rete, qualcuno con qualche seggiolina di plastica raccattato chissà dove e insomma in piedi, proprio non ci siamo.
1: L'Eccellenza è la seconda categoria di dilettanti,
4: ma è la Serie A della Lombardia.
1: Esatto.
4: E se la Lombardia si consente di giocare su questi campi, giochiamo
3: la federazione.
1: Questa doverosa introduzione, parliamo della partita.
4: Certo,
1: adesso
4: poi c'era anche la partita, effettivamente.
3: La partita com'è stata?
4: A due squadre ambiziose, ma anche due squadre un pochino sotto pressione, perché non sono partite benissimo. Saranno peggio a Baranzatese,
3: con problemi,
4: tutte e due con problemi, ma anche con tanti nomi importanti nella rosa.
3: Caspita.
4: Una partita
3: con tanti ex,
4: qualche ex da una parte e dall'altra, insomma, c'erano tutti gli ingredienti perché fosse una bella partita, è stata una bella partita, perché il 3-3 è giusto. Ci sono visti 6 gol, sono viste tante occasioni. Per me, se l'avessimo vista un po' meglio da fuori, ce la saremmo goduta di più.

0: questa partita
1: sulla rete non è che
2: no, lì sul posto poi alla fine anche i gol dall'altra parte del campo, ma un po' punto di domanda come siano andati esattamente, come fossero esattamente le azioni di gioco. Però in campo le due squadre se la sono giocata, ecco, con i problemi che probabilmente entrambe hanno attualmente.
3: Pari giusto secondo te, Roberto?
2: Pari giustissimo, anche se in realtà poi strappato in modo molto rocambolesco dal Saronno proprio, anzi non all'ultimo minuto ma a tempo scaduto, sì, l'intuizione di Vassallo che è entrato in area, si è guadagnato sto rigore e poi l'ha segnato.
3: Roberto, ti posso fare una domanda cattiva? Che interpretazione dai al silenzio stampa del Saronno?
2: Sì, alla fine c'è stato qualche momento.
1: Quindi neanche Tricarico ha parlato.
2: No, Tricarico non ha parlato, Tricarico è sempre disponibile. Sì, è stata una scelta del direttore generale Marco Proserpio, che ha detto: mi assumo io la responsabilità di questa cosa, scrivilo pure, perché sono io a chiedere a tutti un momento di così di silenzio, infatti, ma anche esatto, ma non in chi, però ecco, io non la definirei neanche un silenzio stampa. È stato un momento così di confronto interno, ma senza nessuna volontà polemica nei confronti di nessuno. Credo che la cosa sia già stata superata nelle ore seguenti e quindi si torna subito alla normalità.
1: Superata perché c'è il licenziamento di Tricarico.
2: Allora, se io non lo auguro a Tricarico,
1: per quello che
2: noi non possiamo prevedere il futuro, che se è un futuro sarà un futuro a breve termine.
1: Sai che si parla sempre
2: sì,
1: di
2: no,
1: gatti,
2: perché appunto
1: no?
2: C'è sempre, ma non solo, c'erano anche un po' di volti noti a vedere in piedi la partita fuori
1: tanti
2: dal campo.
3: Ma Roberto, tra la partita con la Barona e questa, hai visto qualche miglioramento? Sì,
2: sì, decisamente sì. La partita con la Barona credo che fosse, io non dico la peggiore, perché la peggiore per me era stata quella con la Caronnese. E con la Barona però l'avversario era più teoricamente abbordabile.
1: Domenica abbiamo lo Sago, ultimo in classifica, 0 punti.
2: No, infatti, ecco, magari la svolta, adesso questa piccola scelta di non parlare fine partita, questo momento di confronto, per me deve essere un po' tutto finalizzato a guardare alla partita di domenica, che può essere un pochino
3: il giro di boa,
2: Saronnesi, quella della svolta.
3: Ragazzi, mancano 3 minuti, do 30 secondi a Paolo per parlare della Caronnese.
1: Vabbè, volevo finire di parlare del Saronno.
3: Manca 3 minuti, Paolo, deve dare tutti i risultati.
1: Caronnese, brutta partita, primo tempo brutto, poi si sapeva perché gli altri non è che fossero una squadra al primo gol sarebbero crollati, infatti è stato così grazie a Corno che è entrato, perché
2: doppietta di Corno, è un vecchietto che non si arrende mai.
1: Quando entrano i giocatori, io parlo di giocatori, sono quelli che decidono, perché sanno dove mettersi, non hanno bisogno di niente ed è così, e quindi la partita poi si è risolta, poi e via.
3: Ecco, risultati a sorpresa di questo girone, cosa dici?
2: No, sorpresa,
3: Legnano che vince, è la
2: Dolenzi
3: che non perde
2: colpo, sì, veramente a sorpresa nessuno, perché è un
1: Legnano
2: po' tutto nelle previsioni, perché poi Baranza Tese Saronno obiettivamente era la classica partita da 1x2, quindi c'è un pareggio, meglio di così, non è possibile.
1: No, andando avanti, che
3: Tommy, vai avanti con il risultato.
4: Scendiamo in promozione, Ceriano Rovellasca 0-1, Gallarate Accademia Inveruno 0-0, S United Universal Solaro 0-0.
3: Questo derby come sì.
2: Sì, un po' una giornata interlocutoria in promozione, alla fine non c'è stato nessun acuto, nessuno che...
1: È la roba.
3: Seconda categoria.
4: Dal Pozzo, sconfitto dall'Accademia Inveruno 0-3, Olgiate Amor 0-3 ed Equipe Garibaldi Ronate Ceppino 0-0.
3: L'Amor primo in classifica,
2: Partito bene e ha confermato anche facendo tanti gol.
3: Roberto, hai un minuto per parlare di softball.
2: Ma softball è finita la stagione.
1: Che ha vinto?
2: Certo, ha vinto Bollate alla bella.
1: Quinta.
2: È stata la cosa più incredibile.
3: Perché sono il campione italiano.
2: Bollate settimana l'altra era andato ad espugnare due volte Forlì, e poi però Forlì sabato ha espugnato due volte Bollate, quindi si è andati domenica alla bella.
3: Ma sono il campione italiano.
2: E quindi a questo punto Bollate è
1: la
2: campione
1: bella
2: d'Italia.
1: Era 6-2 per Bollate, è finita 7-6.
2: Sì, è combattutissima. combattutista anche quella, non l'ho vista, gli amici che l'hanno vista hanno detto che è stato veramente un bello spettacolo.
3: Bene, siamo quasi arrivati al termine, ricordiamo gli appuntamenti: la Pallacanestro sabato va a giocare a Pavia, campo molto difficile, il Salerno mette il gioco in casa con
2: il Salerno arriva intorno in casa, gioca la prima in casa dopo i lavori di sistemazione del campo contro la Sago, sì.
3: Tutti all'Emilio Colombo sostenendo la nostra squadra, mi raccomando.
4: E la Caronese contro chi gioca?
1: La Caronese va a Consideriano.
3: Abbordabile, dai.
2: Insomma, non vogliamo gufarla, ma puntiamo a fare il pieno.
3: Siamo al termine, noi vi auguriamo una buona giornata, sempre con la Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici al momento dei consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di lampadine intelligenti, quali scegliere. Oggi vediamo come illuminare al meglio la nostra casa e anche il pianeta. Hai mai pensato a quanto le nostre scelte quotidiane possano fare la differenza per l'ambiente? Anche una semplice lampadina, più ecologica ed efficiente, può fare tanto. Oggi abbiamo a disposizione una vasta gamma di opzioni più sostenibili, che consumano meno energia e durano più a lungo. Tra queste, le lampadine a LED si distinguono per la loro efficienza energetica, consumano fino all'80% in meno rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza e hanno una durata di vita molto più lunga. Inoltre, producono meno calore, contribuendo a ridurre i costi di climatizzazione. E non solo, le lampadine a LED sono disponibili in una vasta gamma di colori, permettendoti di creare l'atmosfera perfetta in ogni ambiente della tua casa. E anche Salvadanaio ti ringrazierà. Risparmierai sulla bolletta dell'energia elettrica, oltre a ridurre le emissioni di CO2 e a preservare l'ambiente per le future generazioni. In commercio ne trovi di diverse, per potenza luminosa, temperatura di colore e attacco, e quindi sbizzarrisciti e acquista quelle giuste.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo in regia e oggi abbiamo come ospite Lucy Sasso, assessora ai giovani, alle pari opportunità, all'innovazione e alla promozione del territorio. Buongiorno e benvenuta.
3: Ciao a tutti e a tutti.
2: Dunque, noi ci eravamo sentiti qui in questa sede a maggio, avevamo fatto tutto il punto della situazione riguardo alle cose fatte, alle cose da fare, sono passati alcuni mesi, è l'ora di rifare il punto. Da
3: che
2: dove
3: facciamolo?
2: Cominciamo, Lucy?
3: Allora, ci siamo lasciati a maggio e subito dopo abbiamo avuto due eventi molto importanti per le politiche giovanili. Uno è stato la Marcia della Legalità, che è un evento annuale di cui sono particolarmente orgogliosa perché si vede l'impegno dei ragazzi rispetto a tutto un percorso che loro fanno durante l'anno scolastico insieme all'associazione Peppino Impastato e ovviamente anche agli uffici comunali delle politiche giovanili. Mi permetto di ringraziare sempre i dipendenti che ci mettono davvero anima e cuore quando si parla di giovani. E poi il secondo evento che abbiamo fatto per la chiusura dell'anno scolastico è stato un concerto che abbiamo organizzato insieme a tutti i rappresentanti delle scuole superiori, proprio al parco dell'ex seminario. Un concerto che è stato un momento non solo di chiusura dell'anno scolastico, ma è stato un momento in cui abbiamo messo sul palco tante realtà giovanili di Saronno. Infatti si sono esibite tante band che sono sia nate in un contesto scolastico che fuori. Infatti si sono esibiti anche i rapper dello spazio giovani Binet 2, di cui ovviamente devo portare i ringraziamenti perché si sono impegnati tantissimo tutti quanti, sia lato organizzativo che lato artistico, e poi sono particolarmente orgogliosa perché è stato un momento super partecipato da parte dei giovani. Durante tutta l'estate poi abbiamo avuto l'estate e non solo, abbiamo avuto una città animata da due realtà nuove composte sempre da un'anima molto giovanile che sono Clean e Fuori Corso, che hanno deciso di intraprendere un po' questo percorso di animazione della città tramite degli eventi in cui fanno dei DJ set, ma soprattutto collaborano anche con delle realtà del territorio e soprattutto animano parti diverse della città. E ogni volta che loro fanno un evento c'è ovviamente un supporto del comune, ma soprattutto vedo che c'è un nuovo volto di Saronno, una città che prende vita, si anima, diventa anche più sicura perché per l'appunto vedendo tante persone in strada chi esce la sera si sente più sicura, quindi devo loro un grandissimo ringraziamento perché hanno fatto davvero un lavoro instancabile.
2: Certo. Poi ci sono stati altri eventi di cui possiamo parlare.
3: Ce ne sono stati tantissimi altri. E, in primo luogo abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare Gianni Rodari, che mi permetto di ringraziare l'amministrazione precedente ovviamente per il lavoro svolto, ma dopo i fatti di quest'estate, perché la scuola ha subito un tentato furto a luglio in un momento molto avanti nei lavori, quindi eravamo lì per definire un giorno di chiusura cantiere, c'è stata questa interruzione dovuta a questo tentato furto che ha causato poi un gravissimo incendio che ha colpito la palestra, e per tutta l'estate gli operai,
2: la palestra non solo,
3: la palestra
2: poi
3: il materiale che si ritrovava certo, ovviamente all'interno della palestra, tra cui libri, insomma materiale scolastico. Io ho frequentato quella scuola, quindi è stato
2: la conosco bene,
3: infatti sono contenta che ci sia una scuola nuova, perché mi ricordo bene che ogni volta che pioveva, insomma, era un disagio per gli studenti, ma per le famiglie, perché dover venire a scuola a prendere tuo figlio e riportarlo a casa non è una cosa che tutti i genitori si possono permettere di fare, e avendolo vissuto sulla mia pelle, avere una scuola che funziona vuol dire avere un servizio per i bambini, ma anche per le famiglie stesse. e abbiamo inaugurato questa scuola e abbiamo potuto farlo soltanto perché ad agosto, pancia a terra, gli operai e i rappresentanti degli uffici comunali sono riusciti a lavorare, non si sono fermati mezzo minuto. E niente, è stato davvero un bellissimo momento, la scuola è incredibile, vorrei fosse aperta a tutti per essere visitata, perché io che sono abituata a scuole fatiscenti, pubbliche, insomma è stato davvero un bel regalo riuscire a far rientrare i ragazzi a settembre in un istituto così.
2: Certo. È la più bella d'Europa, la più moderna della Lombardia.
3: Allora, dicono di sì, io non lo posso promettere con certezza, però posso dire con assoluta certezza che è la scuola più bella, la scuola elementare più bella di Saronno. Giustamente. Vabbè. Vorrei poter inaugurare più scuole, ecco, vorrei che lo Stato e la Regione ci permettesse di far fruire insomma, ai nostri cittadini scuole moderne, nuove, ma soprattutto sicure, perché dobbiamo ricordarlo, in questi giorni si parla tanto di scuola. I soffitti che crollano sono una delle prime cause di disservizio nelle scuole italiane, che è una cosa scandalosa dal mio punto di vista. La scuola deve essere un posto sicuro per chi ci lavora e per i bambini che vanno lì ad imparare.
2: Beh, sicuramente. Parlando dei giovani, abbiamo visto la Notte Bianca, per esempio. Ah, sì. Ecco, questo evento è stato davvero, secondo me, significativo proprio per la partecipazione dei giovani, perché io ero in giro un po' verso il tardi, erano tutti ragazzi, ragazzini in giro, pieni locali, è stato proprio partecipato.
3: È stato molto
2: tantissimo.
3: Partecipato e qui ringrazio di nuovo Clean Fuori Corso, perché oltre all'attività del comune anche loro si sono mossi per sviluppare delle attività, e sono molto contenta che sia stata molto partecipata, proprio perché c'erano state tante critiche, no? Rispetto al cambio data, solitamente la Notte Bianca si fa nella prima parte dell'estate, invece abbiamo deciso di farla a settembre.
2: È
3: andata benissimo e col caldo che ha fatto quest'estate io sento che
2: molto
3: è stata
2: meglio così.
3: Meglio a settembre, secondo me. Ogni volta che davvero si dà la possibilità ai giovani di animare la città, io sono molto orgogliosa, perché riescono a farlo in maniera eccelsa e soprattutto collaborando con tante realtà del territorio, che non è scontato.
2: Certo. Poi c'è stato il concerto 22 Simba.
3: Sì, e poi c'è stato il concerto di 22 Simba. Anche qui è stato un lavoro che abbiamo portato avanti con gli uffici in modo instancabile e ovviamente devo un grandissimo ringraziamento ad Andrea, che è l'artista, perché nutre un fortissimo amore per
2: Saronno,
3: certo. Per le sue radici, ma soprattutto per i ragazzi di Saronno. Ogni volta che lui fa qualcosa pensa sempre a questa città, e abbiamo avuto l'occasione, perché lui ne ha dato la disponibilità, di presentare il suo nuovo album proprio nelle scorse settimane, e i ragazzi che hanno partecipato all'evento sono stati più o meno 2000. E ti devo dire, mentre erano lì in coda, ma anche quando sono entrati all'interno del parco sono stati ineccepibili. Dei ragazzi che erano lì per divertirsi, per incontrare una persona che stimano, no? Il proprio cantante, un cantante che ascolti, e non ci sono stati problemi di nessun tipo con loro. E sai, no, c'è sempre questa narrazione che i giovani sono tutti maranza, degli scansafatiche, che creano casini. Ecco, posso dire, ci sono più casini quando i giovani non sono in giro, perché quando animano la città, la vivono, diventa un presidio di sicurezza, diventa un momento di convivialità, e quindi sono davvero contentissima e ringrazio infatti tutti coloro che hanno partecipato, e ci saranno altri momenti ovviamente che stiamo cercando di organizzare in città per loro, perché la città deve essere anche a misura di giovane.
2: Beh, anche qui sono stati protagonisti,
3: come no.
2: Questo fuori discussione, va bene.
3: Assolutamente.
2: Bellissimo. Dunque, poi ci sono altre cose alle quali stai invece lavorando?
3: Sì, tra pochissimo partirà un progetto presso le scuole medie, in particolare la scuola media Bascapè, che è il consiglio comunale dei ragazzi. Abbiamo deciso di partire da una scuola singola e poi ovviamente sarà un'attività che a rotazione si porterà in tutte le scuole medie. Partiamo dalla Bascapè, partiamo dalle classi seconde. Abbiamo deciso di fare questo percorso che ha come obiettivo prendersi cura della città. Infatti i ragazzi delle seconde faranno un percorso che da settembre a dicembre li porterà a fare delle formazioni proprio sul concetto di democrazia, partecipazione, cura della città, sulla nostra Costituzione, che molto spesso vedo che gli adulti si dimenticano quali sono i principi che la reggono, e non vorrei mai, insomma, che ai giovani nessuno gli possa dare le basi, ecco. E nella seconda parte dell'anno invece si concentreranno nello sviluppare un progetto di cura della città. In base alla scuola di riferimento il progetto ovviamente cambierà, non sarà sempre lo stesso. E poi spero durante l'anno di riuscire a fare anche qualche attività extra, riuscendo a coinvolgere tutte le scuole di Saronno, ma insomma è un progetto pilota. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ce ne sono tanti, ma così come ce l'abbiamo in mente noi, no. E sicuramente spero, e te li porterò qua a raccontare, certo, ovviamente, okay, il progetto, e niente, vedremo i giovani partecipi, ma soprattutto protagonisti anche in questa nuova veste.
2: Benissimo, facciamo uno stacchetto musicale, ascoltiamo Rino Gaetano, A Mano a Mano.

0: Bene, riprendiamo allora dopo questa bella canzone che abbiamo ascoltato da Rino Gaetano, riprendiamo con Lucy Sasso, stiamo parlando dei giovani di Saronno e che a Saronno hanno fatto tante cose e tante cose importanti. Stavo accennando come ultima cosa il Consiglio Comunale che partirà da ottobre, il Consiglio Comunale Ragazzi, ecco, di questo possiamo dire qualcosa in più,
1: sì.
0: Come sarà strutturato?
1: Allora, praticamente le classi seconde della scuola Basca Pes seguiranno un percorso di educazione civica speciale, ovviamente, che andrà ad approfondire i tipi di democrazia, di partecipazione, esperienze valoriali che hanno portato alla nostra Costituzione. Nello specifico poi andranno a fare delle votazioni all'interno della propria classe, quindi ogni classe eleggerà due rappresentanti, ovviamente rispettando le quote di genere, e i rappresentanti che verranno eletti andranno a formare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, all'interno del quale poi verrà designato una sindaca o un sindaco. Ovviamente questo organo non serve solo ad essere di facciata, ma ha proprio l'obiettivo e il compito di discutere all'interno di progettualità da portare all'interno della città, progettualità che hanno un obiettivo, cioè la cura della città stessa, non può essere qualcosa insomma solo per la scuola o solo per i ragazzi, ma deve essere qualcosa che rispecchi la cura della, certo, della città, del quartiere, insomma dell'altro. Una volta che in una prima assemblea avranno definito alcuni progetti, per la quale ovviamente avranno delle linee guida tematiche, rientreranno in classe i rappresentanti e dopo una discussione con la propria classe ritorneranno in assemblea per rappresentare il punto di vista, il parere dei propri compagni. E questa è una prima parte del progetto, quindi la scelta del progetto di cura, eccetera, eccetera. Nella seconda parte dell'anno poi ovviamente vorremmo renderli protagonisti in occasioni di cui ovviamente Saronno ne è soggetta, penso al 25 aprile, insomma, gli vorremmo dare tutto lo spazio possibile per poter esprimersi. E inoltre io personalmente li obbligherò i miei colleghi di giunta insomma a consultare questo organo. Perché quando si fa una politica pubblica di qualsiasi tipo bisogna pensare ai diversi target, ai diversi utenti che possono subirla, e i giovani vanno considerati come un target loro stessi, no? E quindi ci sarà anche un ruolo di consulenza che il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà.
0: Infatti la domanda che volevo farti era proprio questa: il lavoro che fanno sarà poi portato nel Consiglio Comunale?
1: Ah certo, sì, reale, sì. Saranno quello... anche ospiti ovviamente appena si sarà formato con tutti i rappresentanti nel primo Consiglio Comunale utile per presentarsi.
0: Cioè se fanno una ricerca, un lavoro eccetera, una proposta,
1: certo.
0: Se cioè, possono preparare un progetto e portarlo in comune,
1: no?
0: Vero?
1: Anzi, devono.
0: Così.
1: Sì, sì.
0: No, certo, così si sentono ancora più protagonisti.
1: Assolutamente.
0: Poi mi dicevi prima che ci sarà anche una gita.
1: Sì, questo
0: potrebbe
1: è un mio.
0: Potrebbe
1: esserci una gita organizzata da noi, finanziata da noi. Non voglio ovviamente spoilerarla, perché vorrei in primo luogo che fosse scelta anche dai ragazzi un po' la meta, e ci tengo particolarmente proprio perché qualche mese fa, prima della chiusura dell'anno scolastico, ho incontrato la mia vecchia insegnante delle scuole medie, tra l'altro la mia vecchia insegnante di italiano, che saluto. Mi stava raccontando come in questi anni andare in gita è diventato quasi discriminatorio, perché c'è metà classe che se lo può permettere e metà classe invece che resta a casa. Ecco, in questi giorni abbiamo sentito parlare tanto di scuola, e per me la scuola non può essere un luogo in cui si viene discriminati, non per le proprie origini ma neanche per la propria condizione economica e sociale. Quindi se riuscissimo a portare a casa questo obiettivo sarei particolarmente contenta, perché le scuole sono quel luogo in cui una persona cresce non solo in quanto persona ma in quanto cittadino, e quindi sarebbe davvero importante riuscire a portare a termine anche questo obiettivo, e speriamo di farcela. E comunque sarà un percorso partecipato in cui i ragazzi potranno scegliere, insomma sarà una scelta ragionata, non sarà una gita a caso, ecco.
0: Ma mi sembra che una volta c'erano dei contributi che andavano per i ragazzi, per i libri, piuttosto che per altri interventi, per altre cose, magari anche la gita stessa, qualcuno pagava, cioè qualcuno nel senso delle istituzioni.
1: Sì.
0: Adesso
1: sì.
0: Non c'è più.
1: Lo Stato, ministeri e regioni all'ascolto ci tolgono fondi ogni anno per i servizi, sia ai giovani che alle pari opportunità che ai servizi sociali stessi, quindi ahimè non siamo più in quei periodi d'oro. Ci dobbiamo arrangiare.
0: Poi la situazione economica in questo periodo non aiuta,
1: l'abbiamo visto.
0: Ecco, diciamo così. No, allora volevo dire un'altra cosa. Ah no, cioè volevo dello Zappa, l'Istituto Zappa, del lavoro che avete fatto punto per punto su Saronno.
1: Sì, un altro modo in cui abbiamo reso i giovani protagonisti è stato alla fine dello scorso anno scolastico, proprio con le classi quarte del geometra dello Zappa, che tramite i loro docenti, ma anche grazie a degli architetti di Saronno che hanno collaborato, hanno mappato alcuni punti del centro storico. Hanno mappato questi punti regalando al comune un lavoro preziosissimo in cui sono riusciti a mappare l'accessibilità, la sicurezza, l'illuminazione, il verde di diversi punti della città di Saronno, creando proprio una mappa interattiva che ovviamente ad uso interno stiamo già usando come uffici, l'abbiamo utilizzata anche per partecipare a dei bandi. E a metà ottobre faremo un incontro di restituzione alla cittadinanza in cui proprio gli studenti dello Zappa presenteranno questo progetto e da lì prenderà il via un altro filone dello stesso progetto della mappatura della città, di laboratori partecipati con giovani, donne, insomma chi vuole mettersi a disposizione per andare a mappare la sicurezza, i servizi, l'illuminazione. E quindi nulla, spero si possa intraprendere un percorso partecipato con la cittadinanza e ovviamente siete invitati anche voi e ci rivediamo sicuramente lì allora.
0: Quindi questi ragazzi hanno fatto un lavoro certosino, eh? Sono andati a vedere proprio ai particolari di quella parte di città.
1: Sì, loro hanno
0: dove è migliorabile, dove si può intervenire per migliorarla.
1: Certo, loro hanno usato i loro strumenti da geometri ovviamente, supportati dai docenti e da dei professionisti. Ovviamente la mappa che loro hanno creato riguarda soltanto il centro storico. L'obiettivo sarà continuare questo percorso con loro parallelamente nei prossimi anni e allargare la mappa, quindi andare a mappare anche la stazione, in retrostazione, alcune zone più sensibili della città, penso ai parchi, le scuole,
0: certo.
1: Alcune vie, alcuni snodi e loro si occupano di una mappatura più tecnica. Mentre poi parallelamente andrà affinata una mappatura dal punto di vista del cittadino, quindi chi vive la città cosa percepisce, che è assolutamente importante, anzi è un dato qualitativo che molto spesso negli uffici non arriva, perché ovviamente riceviamo dati quantitativi, ma certo. È altrettanto importante.
0: Bene, e anche su questo lavoro, ovviamente, insomma, come per quell'altro, quello del Consiglio Comunale Ragazzi, qualche cosa si porterà a beneficio della città presso le autorità.
1: Come no, certo, da queste linee guida che noi stiamo costruendo, perché sono delle vere e proprie linee guida, poi noi ne facciamo un tesoretto preziosissimo. Questo aiuta gli uffici a ripensare le manutenzioni, ma aiuta anche noi politici a fare delle politiche che si basano sui dati. E non solo sul sentito dire o il percepito, ma questa è la cosa più importante.
0: Beh, certo. Allora, si dice che i ragazzi non lavorino, che siano un po' seduti, che non si diano da fare sia per quanto riguarda lo studio, ma anche per il tempo libero, il divano, i telefoni, il telefonino, eccetera, eccetera. Non sempre è così, eh?
1: Dicono che siamo una generazione di sdraiati, ma io vedo soltanto una generazione che si sta rimboccando le maniche per vivere, per prendersi cura della città e per renderla migliore.
0: Insomma, speriamo che continui così, che si possa riuscire a coinvolgerli anche meglio e anche di più per quanto riguarda tutte queste attività che comunque riguardano loro, riguardano la città, ma riguardano anche come dire, il benessere di tutti, no? Dovrebbe essere quello il fine, no? Quello di portare beneficio a tutte le persone che vivono e che risiedono o che vengono a Saronno. Beh, insomma, io da questo punto di vista sono abbastanza ottimista anch'io, anche se insomma a volte quello che il pensare comune non è così, ma insomma io ci credo, anche perché i giovani sono il futuro, o no?
1: No, i giovani sono il presente, sono che costruisce il futuro.
0: Brava, giusto, bisogna costruire adesso per adesso poter avere un futuro migliore.
1: Sì, sì, quello che dico sempre ai ragazzi: non fatevi relegare in queste stanze ipotetiche del futuro, che molto spesso sono rassicuranti, no? Però in realtà il futuro si costruisce oggi, non domani.
0: Sì, sì, certo, devono cercare di uscire dalla loro comfort zone, no? come si dice, e quindi insomma mettersi davvero un po' in gioco.
1: Sì.
0: Speriamo che trovino, come dire, lo spirito e la forza di farlo, insomma, a beneficio di tutti, come dicevamo prima. Va bene, mancherebbe un minuto, se hai da aggiungere qualcosa, un invito ai ragazzi a partecipare di più, ai tuoi ragazzi che ti frequentano.
1: Io più che un invito voglio davvero fare un ringraziamento ecco, a tutti i ragazzi che in questo anno e mezzo di mandato si sono messi in gioco e si sono anche affidati a me personalmente, agli uffici, che hanno lavorato davvero su progetti innovativi, su progetti sfidanti mai portati prima, e ci hanno creduto, mi hanno supportato, ed è stato molto importante. Se gli uffici non lavorassero come hanno fatto, non sarei riuscito ovviamente a raggiungere niente. E poi ovviamente un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno animato Saronno, che hanno partecipato agli eventi, che sono venuti a darmi il loro punto di vista, che mi scrivono alla fine degli eventi per ringraziarmi, ma soprattutto che fanno vivere la città e che sono davvero la parte migliore di una generazione, perché giovani che si occupano dell'altro e che hanno cura della città e hanno voglia di farla vivere sono preziosi. Quindi io chiudo con un ringraziamento.
0: Perfetto, allora noi ringraziamo Lucy Sasso di essere stata con noi, un grazie anche ai nostri radioascoltatori di averci ascoltato, e spero che ci seguano ancora con Radio Orizzonti. Una buona giornata a tutti.
1: Grazie mille a tutti.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Così Papa Leone nell'incontro di questa mattina interreligioso a Metz, al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. IP, sulla scia di Eni, decide di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per diesel e di 1,99 per la benzina. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani proclama il fermo dei trasporti, non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti, 4 feriti. Droni ucraini hanno attaccato un deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che i 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Lo scrive il Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Immediata la smentita del premier israeliano. Castelporziano invia ogni Stato un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria.
5: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
6: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
7: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A tutta musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
8: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con Repubblica.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, influenza, a ottobre il via alla campagna vaccini. Saronno, sequestro di dispositivi elettronici. Varese, al via obiettivo comunità, concorso fotografico. Saronno, no alla costruzione selvaggia dei data center. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Gabriella Girola e Delia Duce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto.
2: La campagna di vaccinazione contro l'influenza è alle porte. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha dato il via libera ai nuovi vaccini per la campagna anti-influenzale 2026-2027, che dovrebbe aprirsi ai primi di ottobre. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. La gran parte dei vaccini approvata si somministra come da tradizione per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino ai 18. La vaccinazione raccomandata è offerta attivamente e gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza e che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 16 anni, e 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a un maggior rischio di complicanze e a chi se ne prende cura, chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza. Vaccini raccomandati offerti gratuitamente anche agli addetti ai servizi pubblici di primario interesse, personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco, a lavoratori socialmente utili e particolarmente esposti ad altre categorie come donatori di sangue. In Lombardia dal 1 ottobre partirà la campagna anti-influenzale gratuita, mentre a partire dal 12 ottobre 26 la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione. Per prenotare la vaccinazione è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure prenotare online a partire dal 1 ottobre tramite il portale regionale di prenotazione Prenota Salute.
1: Saronno. Oltre 20.000 giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 prodotti tessili sequestrati. 3 commercianti sanzionati e 2 denunciati per frode in commercio. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Varese in diversi esercizi commerciali di Busto Arsizio e Saronno, nell'ambito dell'attività di contrasto alla vendita di prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi per i consumatori. I finanzieri del gruppo di Busto Arsizio e della compagnia di Saronno hanno individuato irregolarità nella merce esposta per la vendita in 3 negozi. Una parte degli articoli era sprovvista della marcatura CE, necessaria ad attestare il rispetto degli standard europei in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Su altri prodotti il marchio era presente ma non conforme, con il rischio di indurre in errore gli acquirenti circa le effettive caratteristiche di sicurezza della merce. Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 30.000 euro. Al termine degli accertamenti, tutti e 3 i titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. L'obiettivo è impedire l'immissione sul mercato di articoli potenzialmente pericolosi, in particolare quelli destinati ai bambini, e garantire il rispetto delle regole della concorrenza da parte degli operatori commerciali. Raccontare attraverso la fotografia l'anima dei territori e il legame profondo tra i luoghi e le persone che li abitano. E questo è il cuore di Obiettivo Comunità, il concorso fotografico promosso congiuntamente da 9 fondazioni di comunità, tra cui la Fondazione Comunitaria del Varesotto. paesaggi urbani e naturali, momenti di vita quotidiana, iniziative sociali, tradizioni, volontariato e simboli identitari diventano strumenti per restituire uno sguardo autentico sulla comunità e far emergere ciò che unisce, genera appartenenza e contribuisce a costruire il senso di comunità. Per la Fondazione Comunitaria del Varesotto, obiettivo comunità assume un significato particolare in vista del 25esimo anniversario di operatività filantropica a servizio del territorio della provincia di Varese. Il concorso invita a raccontare attraverso la fotografia ciò che oggi genera comunità nel territorio varesino. Volti, luoghi, relazioni, gesti, esperienze di volontariato, storie di impegno, reti di vicinanza, patrimonio culturale e paesaggi identitari. Uno sguardo sul presente che sappia immaginare il futuro della comunità nei prossimi 25 anni, mettendo in luce ciò che unisce generazioni, paesi e persone. Il concorso è aperto a tutti e prevede due sezioni, senior e junior under 18. Ogni partecipante potrà presentare fino a 4 fotografie a colori o in bianco e nero, in formato digitale e ad alta definizione, accompagnate da una breve didascalia descrittiva di massimo 240 caratteri. I riconoscimenti andranno a sostenere enti del terzo settore, parrocchie o per la sezione junior anche la scuola di appartenenza del vincitore. Le candidature saranno aperte fino al 20 novembre 2026. Dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Airtable. Tutte le informazioni, il regolamento e i documenti necessari per partecipare sono disponibili sulla pagina dedicata della Fondazione Varesotto.
2: Data center, in tutto il Saronnese nei prossimi anni dovrebbero arrivarne molti e per approfondire il tema è ora nato un osservatorio che si pone soprattutto l'obiettivo di capire quale potrebbe essere l'impatto sul territorio in termini di consumo energetico e impatto ambientale. È dunque una novità di questi giorni l'istituzione dell'Osservatorio Data Center Saronnese, promosso da cittadini, gruppi e associazioni della zona. La premessa sono i tanti progetti che riguardano questo comprensorio, con il possibile arrivo di 22 data center nel raggio di una decina di chilometri da Saronno. Ne sono previsti tra l'altro Auboldo, Cesate e Ceriano Laghetto. Progetti che, secondo quanto riferito dai promotori dell'osservatorio, non interessano direttamente il territorio comunale saronnese, ma diversi centri anche dell'immediato circondario. Per quanto concerne la mobilitazione in ambito locale, un primo appuntamento si è svolto già il 15 settembre, una riunione a inviti nella sede dell'associazione ATTAC Saronno, alla quale hanno partecipato rappresentanti e attivisti di numerosi gruppi locali e tanti singoli cittadini. Un'occasione di confronto dalla quale è emersa soprattutto la richiesta di saperne di più. È stata sottolineata l'esigenza di poter disporre di maggiori informazioni, iniziando dagli interrogativi che ancora tanti cittadini si pongono su cosa siano e a cosa servano i data center ed anche quale sia l'iter autorizzativo previsto in Lombardia e quale ruolo possano avere i cittadini. Il prossimo passaggio, un incontro pubblico promosso dall'osservatorio, è previsto per lunedì 5 ottobre alle ore 21 all'Auditorium Aldo Moro di Viale Santuario a Saronno, con ingresso libero.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Varese News. Gabriella ed Elia con Antonio alla regia vi augurano

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gabriella Girola e Duce Deglia e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Santa Maria Dottoressa Leoncini, in via Don Stoppani 2. Risponde al numero 02 960 0081. E al cinema Silvio Pellico alle ore 21 potrete vedere Maigret, l'amore e la morte, un genere dramma. Invece al cinema Prealpi stasera alle ore 21 ci sarà Nazza, un genere documentario.
2: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
1: Gerenzano, prevenzione e salute. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della Valle Olona e con la Casa di Comunità di Saronno, organizza un evento per conoscere i servizi sanitari locali. Martedì 29 settembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 nella sala consiliare di Via Duca degli Abruzzi.
2: A Rovello Porro, l'1, il 2 e 3 ottobre, presso Area Feste via Luini, sesta edizione dell'Utuberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Restate positivi, APS. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli, iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
1: Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti fantasia. Entrata ad offerta libera.
2: Caronno Pertusella, torna la Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Amedeo Avogadro 103. La sagra si terrà anche in caso di maltempo. L'ingresso è gratuito. Per informazioni www.prolococaronnopertusella.it.
1: Gerenzano, dal 2 ottobre all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle 20:30 alle ore 22:30, presso il Parco degli Aeroni nella sala ristorante Imperfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per informazioni e iscrizioni consultare l'info point del Parco degli Aeroni al numero 333 70 57 162. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 29 settembre la mattinata parte alle ore 9.30 e 17.05 con Asfalia Grifo Group, dove Gigi Volpi intervista Erika Rusnini di Quadratum. Alle ore 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccia e Sergio propongono Storie di cucina alle ore 10.30 e 19.10.
2: Poi alle 11.05 e 19.40 gli speciali delle Storie di cucina con Marco Agnelli del Circle, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmenia conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando il dottor Giovanni Saredi, primario urologia dell'ospedale di Saronno. La trasmissione serale delle ore 21 sarà Perché no, fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle ore 7 Buongiorno in Blu, Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: News.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con a sorpresa la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi son tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno. Leone a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della seconda guerra mondiale. Ai suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazza, Teruel.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump: vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano apportate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano nei territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
0: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
5: In fila ai distributori ENI e ENI Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'ENI ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito la IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
6: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto 3 condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
7: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

My nick is Martin McFly. Metto gli UM sull'hi-fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Sta

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina il suo intervento sull'Europa al Centro Congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: E a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La peculiarità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano, la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21, da me è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk. E oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti, deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ipico, dalle pompe di benzina, mentre piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata. Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Riparte la seconda settimana della nuova stagione delle classifiche. Ritrovo, mi fa un enorme piacere, il nostro Daniele Caruso in regia. Daniele, tutto a posto, come stai? Benissimo, come i nostri ascoltatori. Dei fiori tutti quanti. Pronti anche a scriverci, i nostri amici? Siete pronti con la mail diretta a radiomblu.it, che vi serve anche per commentare, raccontarci le vostre canzoni internazionali preferite, perché dopo la pausa estiva ritorna il primo appuntamento ufficiale. Vi era mancata, dite la verità, la classifica di Billboard, la 800, dove insomma secondo me è la classifica che rivela meno sorprese col passare del tempo, perché un singolo può rimanere anche in top 20 a distanza di mesi o addirittura anni. Vabbè, non esageriamo, però un caso eclatante mi viene in mente: nella scorsa stagione, per quanto tempo davvero abbiamo ascoltato una canzone simbolo su tutte, quella di Bruno Mars e Lady Gaga, Die With A Smile, che è rimasta per mesi e mesi davvero in classifica e addirittura nella top 10. Ripartiamo oggi con la classifica di Billboard dei più ascoltati in America. Alla numero 20 in discesa c'è Malcolm Todd, che ascolteremo più tardi con la sua Hearings, perché la classifica si dividerà in due parti e poi scoprirete anche il perché. Mentre al numero 19 questa settimana sale Dominic Fike, che ascolteremo tra poco con la sua canzone simbolo, che è Baby Doll. Quindi preparatevi, ma intanto noi vi facciamo ascoltare un'altra canzone. Vedi un po', abbiamo fatto una sorta di anticipazione menù di quello che avverrà durante quest'ora fino alle 15. Preparatevi per Dominic Fike, che ascolteremo tra poco al numero 19 in salita, e poi avremo anche qualche news su di lui. Intanto apriamo con i Coldplay, questa è A Sky Full of Stars.

Grandi protagonisti davvero della scena internazionale, loro che nell'ultimo periodo hanno deciso di dedicarsi soltanto ai live, quindi rinunciando a produrre nuovi dischi, i Coldplay, che hanno inaugurato quest'ora insieme nelle classifiche, dove adesso riprendiamo il filo del discorso già anticipato prima con la nuova classifica della Billboard 800, che riprendiamo ufficialmente da oggi. Alla numero 19, dicevo, in salita c'è Dominic Fike, che ascolteremo tra poco. Lui è stato l'ultimo artista a salire sul palco di Apple Music Live, un grande evento del mese di settembre, con una sua performance che si va ad aggiungere a quella già mitica del Coachella. Poi lui è stato intervistato sulla sua carriera, pur essendo giovanissimo, già con tanti anni alle spalle di musica. Il talento di Dominic Fike non conosce limiti, la capacità anche di creare da un luogo di vulnerabilità e onestà non solo la musica ma anche una conversazione, come ha detto Travis Mill, il conduttore della serata, che è rimasto anche incantato in qualche modo dalle parole di Dominic Fike. Lo ricordiamo, lui è entrato nella Daily Top 100 in più di 70 paesi in tutto il mondo. Dal momento della sua uscita anche di Sunburn ha scalato la classifica della Top Album di Apple Music in 125 paesi davvero in tutto il mondo, e continua il suo successo anche con questa canzone, che è presente nella classifica ormai di Billboard da 20 settimane e si intitola Baby Doll. La troviamo al numero 19 in salita questa settimana.

detto che è la canzone più corta del mondo, forse un minuto e 37 appena, per questa Baby Doll di Dominic Fike, che è protagonista al numero 19 della Billboard 800, classifica di oggi, che va a inaugurare la settimana del nostro appuntamento dalle 14 alle 15 tutti i giorni, ve lo ricordo, e poi nella versione del weekend con tutto il riassunto della settimana. Alla 18 troviamo Drake con Janis, alla 17 stabile Luke Combs con Be By You, numero 16 per l'omnipresente Olivia Rodrigo, che è presente anche negli internazionali nel nostro paese, quindi nella classifica apposta delle canzoni straniere più ascoltate in Italia, con la sua Drop Dead, ma anche con un'altra canzone, Drop Dead, il singolo che è al numero 16 questa settimana. Numero 15 per Ella Langley e Morgan Wallen insieme con I Can Love You Anymore. Alla 14 scende Zara Larsson con Midnight Sun. E andiamo giusto alla 13, dove è in salita questa settimana diciamo un personaggio che non si fa mancare nulla, soprattutto in fatto di duetti. L'abbiamo citato prima, quello con Lady Gaga, che ha avuto un grande successo lo scorso anno, e quest'anno c'è un altro duetto di cui parleremo più avanti. Intanto Bruno Mars e Just Might alla 13.

funziona di più oltreoceano musicalmente parlando, Bruno Mars, che è onnipresente con quasi tutte le canzoni del suo ultimo album, a cominciare da questa è Just Might nella Billboard 800. Numero 13 in salita questa settimana, al numero 12 un'altra star internazionale giovanissima già affermata, ovvero Olivia Rodrigo, e ha creato veramente un effetto speciale sul palco durante una delle sue ultime esibizioni. Si è dissolto il suo abito in scena sotto la pioggia, un colpo di scena, un effetto scenico ovviamente studiato, giocato sulle parole di una canzone che contiene il verso I'm unraveled, cioè io mi disfo, mi sfaldo, creando questo collegamento diretto con il titolo anche del suo tour. E durante la prima tappa di questo tour Olivia ha stupito il pubblico con questo cambio d'abito del tutto inatteso avvenuto in diretta sul palco, l'evento che si è consumato lo scorso 25 settembre all'Arena in Connecticut, mentre eseguiva questo brano dal titolo The Cure. Una pioggia artificiale ha iniziato a cadere sulla scena, facendo progressivamente disfare, come se si sciogliesse sul palco, l'abito bianco senza maniche indossato dalla cantante. Secondo i video girati dai fan presenti, questo tessuto si è letteralmente staccato pezzo dopo pezzo, rilevando poi ovviamente rivelando sotto un body corsetto rosso abbinato a una minigonna cortissima. La 23enne ha commentato l'esordio di questa tournée sui social, definendo la serata magica, raccontando di aver immaginato questo spettacolo per un anno intero prima di vederlo finalmente realizzato. E ragazzi, è una cosa non facile, bisogna fare le prove, ci sono coloro che sono addetti ai costumi, gli effetti speciali. Nel post poi, accompagnato da alcune foto della serata, li trovate tra l'altro sul web, sui canali social di della stessa Olivia Rodrigo, ha ringraziato il pubblico per il calore ricevuto e l'effetto scenico giocato proprio sulle parole della canzone stessa, che contiene questo verso, creando un collegamento diretto con il titolo del tour. Non ci resta che ascoltare l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, che troviamo piazzato nella Billboard 800 alla numero 12, stabile Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

Un'altra ragazza del cuore d'oro, Olivia Rodrigo. Sapete che molti dei suoi tour, anzi tutti i tour, sono collegati a questo fondo benefico che lei ha istituito per a favore delle donne vittime di violenza, quindi moltissimi soldi a questa associazione che appunto dedica il tempo e anche i soldi ben spesi anche dei fan di Olivia Rodrigo per questa ottima causa. Stupid Song numero 12, stabile questa settimana nella Billboard 800, classifica che vede ancora protagonista Bruno Mars con la sua Risk It All, alla numero 11 stabile. Numero 10 in discesa è la Langley con Be Her, mentre alla numero 9 Olivia Dean, anche lei onnipresente con la sua Man I Need, questa settimana in discesa. E Olivia Dean la ritroviamo alla numero 8 questa settimana nella chart di Billboard. Più tardi la troveremo anche in un'altra classifica legata alle canzoni internazionali, in questo caso il singolo è So Easy To Fall In Love. Numero 7 per Bye Wow di Karol G, con tanti artisti protagonisti insieme a lei, quindi non è da sola. Mentre al numero 6 in discesa questa settimana, parleremo di lei più avanti perché è stata una delle protagoniste, anche lei ha ottenuto dei premi quest'anno ai Video Music Awards, quindi non è rimasta bocca asciutta dalla serata in cui ha visto trionfare ovviamente Madonna come regina della serata in assoluto. Parliamo di Taylor Swift per l'appunto e ascoltiamo il suo nuovo ultimo singolo, al numero 6 in discesa questa settimana, I Knew It, I Knew You, che tra l'altro fa parte della colonna sonora dell'ultimo Toy Story.

Ieri è uscito anche il nuovo singolo di Tame Impala, questo è Dracula, Tame Impala alias Kevin Parker, lo troviamo, siamo entrati con lui ufficialmente nella top 5 della Billboard 800 questa settimana. Parliamo di lui perché prevede di fare ben due concerti l'anno prossimo a Parigi, sabato 12 e domenica 13 giugno del 2027. Ormai tutti i fan di Tame Impala insomma sono anche diciamo stanno attenti anche all'uscita dei biglietti, delle prevendite per le tappe che sono previste anche nelle città di Manchester, Londra, Rotterdam, Colonia e ancora Lisbona. Per l'occasione Kevin Parker ha annunciato uno spettacolo a 360 gradi con un palco centrale ricco di effetti speciali, con ciliegina sulla torta il gruppo britannico Wet Leg, che sarà all'apertura su tutte le date da headliner, come si legge nel comunicato di presentazione di questo nuovo tour del prossimo anno. Da un artista come Tame Impala e la sua Dracula in salita alla numero 5, passiamo a un altro singolo in salita al numero 4. Parliamo di Ariana Grande, che come sapete si è presa una pausa, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della musica, terminerà appunto il suo tour e poi diciamo prenderà un anno di una sorta di anno sabbatico per poter riflettere anche su cosa fare in futuro. In realtà Ariana Grande avrebbe dovuto tornare anche nei panni di Chanel, il suo personaggio in American Horror Story numero 13, che dal 1 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme. A rivelarlo è stato lo stesso produttore della serie molto famosa e anche molto redditizia, che è Ryan Murphy, creatore appunto della serie, raccontando che l'attrice cantante era stata coinvolta in una sorta di crossover con Scream Queens, a cui aveva già partecipato in questa commedia horror, era stata protagonista nel 2015. Il progetto però si è scontrato proprio con gli impegni del tour Eternal Sunshine. A un certo punto volevo far entrare la Scream Queen, così come definita in questa stagione, ha detto Ryan Murphy, ma Ariana era in tour e non sono riuscito a incastrare le date, quindi non la vedremo in questo nuovo capitolo di American Horror Story, perché Ariana Grande, come sapete, si è dedicata anima e core anche al cinema. E l'ascoltiamo, Hey That I Made You Love Me, canzone in salita alla numero 4 all'interno della classifica internazionale di Billboard 800.

Ariana Grande, la posizione numero 4 in salita per lei, That I Made You Love Me, canzone appena ascoltata qui su Blu 2000. Le classifiche, c'è Daniele Caruso in regia. Al numero 3 entriamo nella zona del podio, troviamo in salita Been By Now di Morgan Wallen. Prima di ascoltare la numero 2 vi confermo che ormai da quante settimane? 48 settimane di permanenza, quindi ci siamo lasciati l'anno scorso e ci ritroviamo quest'anno con la stessa identica numero 1. Ella Langley con Choosing Texas, stabile da svariate settimane, credo ormai per tutta l'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Numero 2 invece questa settimana per una canzone che è in permanenza da circa 24. È un artista giovane, sensibile, ha conquistato la notorietà quest'anno grazie al successo virale di questa canzone country pop che andremo ad ascoltare, e ha raggiunto anche il secondo posto di questa classifica di Billboard. Lei è nata nell'Illinois da una famiglia matta, veramente appassionata di musica, ha iniziato a scrivere i suoi primi brani fin dalla prima infanzia e si è diplomata anche, ha frequentato l'università per studiare, diciamo, sanità pubblica senza alcun progetto di fare nulla nella musica. Poi è diventata ovviamente appassionata anche lei mentre studiava all'estero ad Amsterdam durante un periodo un po' difficile per la sua vita. Ha iniziato a condividere le sue prime composizioni musicali sui social e da lì è esplosa la sua notorietà. Parliamo di Stella Lefty, che chiude la Billboard 800 di oggi, posizione numero 2 stabile. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Boston.

una classifica internazionale che si chiude con i vertici Stella Lefty con la sua Boston all'interno della Billboard 800. Apriamo la classifica dell'airplay nazionale per quanto riguarda l'Italia con le canzoni invece internazionali, quindi gli internazionali che funzionano di più nel nostro paese, quelli più ascoltati e quelli che non passano mai di moda, anzi che ritornano anche dalla scorsa estate o mantengono le loro posizioni invariate. Iniziamo proprio dal numero 20, dove ancora in salita Senna Spyro, che è presente anche con due canzoni in questa chart tutta italiana delle canzoni internazionali. C'è stata e si è consumata la scorsa notte quella dei Peacock Theater di Los Angeles con i Video Music Awards, che hanno strapremiato Madonna per anche il suo ultimo lavoro discografico e anche i suoi video, ma anche Taylor Swift ha ottenuto dei premi come Artist Director Honors di quest'anno. Accanto a lei c'era l'immancabile neo sposo Travis Kelce, ma un'amica che non ha voluto mancare in un momento così importante era Dakota Johnson, che con lei si è fatta fotografare più volte sul palco. Quindi Taylor Swift anche lei regina. Ma perché parliamo di tutte queste artiste? Perché all'interno è stata veramente un'annata dedicata alle donne, con Ray, che ha ottenuto un grande successo anche con Where Is My Husband, il video legato, e poi anche Senna Spyro, certezza anche con la sua esibizione live di Great Expectation, il suo nuovo singolo, ma è stata premiata all'interno dei Video Music Awards quest'anno anche come Best New Artist. E quindi la ascoltiamo volentieri, numero 20, in salita con il suo penultimo singolo ormai, dal titolo Material Lover, canzone che ormai conosciamo benissimo, che perché fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada.

Carriera brevissima e fulminante, nel senso che molto giovane. Malcolm Todd, un artista che è un prodotto, diciamo, del 2020, da quando è scattata la pandemia, perché la sua carriera si è accesa nell'isolamento pandemico della sua cameretta, come è capitato anche a molti altri giovanissimi artisti. La sua fama è stata poi, diciamo, lanciata dopo questo periodo buio del Covid dall'algoritmo di TikTok, che ne ha preferito molti brani che sono usciti proprio dalla sua cameretta e dalla sua voglia di fare musica. È stato definito la rockstar dal cuore d'oro. Malcolm Todd l'abbiamo incontrato con la sua Hearings negli internazionali in Italia, la classifica delle canzoni straniere che vanno di più, al numero 18 in discesa questa settimana. Numero 17 Chris De Sarandi con Good Old Days, mentre al numero 16 sale Audrey Aubert con Sumi. Numero 15 per un'altra artista che abbiamo ascoltato prima, in questo caso il nuovo singolo Great Expectation, in discesa Sienna Spyro. Numero 14 Karol G con Manu Chao, Vagando per il mondo. Questa è una di quelle canzoni che ci trasciniamo piacevolmente dall'estate 2026. Numero 13 ancora Karol G, in questo caso con Bruno Mars, Per la loro Still in salita. Numero 12 Olivia Rodrigo, anche lei ascoltata prima con la sua canzone Stupid Song, mentre al numero 11 The Bauza con Lose Myself, questa è la canzone in discesa in questa posizione. Numero 10 Another con Talk to You. Alla 9 sale Bruno Mars, anche questa è una canzone dal suo ultimo album. Bruno Mars ascoltato nella prima parte di questa chart di oggi dedicata ai singoli di Billboard, All My Soul. Numero 8 in discesa Magnetic di The Bauza, sempre il gruppo che va per la maggiore. Al numero 8 in discesa questa settimana. Al numero 7 sale invece un'altra protagonista che si è caratterizzata, distinta in questo 2026, anche per i suoi successi ai Grammy Awards come artista rivelazione dell'anno. Non ha bisogno di certo di presentazioni, ha sfornato singoli uno via l'altro ed è presente anche nella chart di Billboard con i suoi grandi successi precedenti. Si va ad aggiungere questo tassello importante dal titolo Baby Steps alla numero 7.

Vedi, il nostro Daniele Caruso, da quando è tornato oggi con le classifiche, non ha più problemi all'orecchio, addirittura ha l'orecchio assoluto adesso, ne ha due di capacità uditive. Vabbè, Olivia Dean con Baby Steps, l'abbiamo incontrata al numero 7 delle canzoni internazionali in Italia, mentre al numero 6 in discesa Cat's Eye con Animal. Numero 5 scende Hugel insieme a Ultranate, altro successone dell'estate, con Moving to the Sun. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Vi racconto invece la top 3, che è formata tutta da donne. Quindi abbiamo Miley Cyrus, che in questo suo nuovo corso artistico si fa chiamare solamente Miley, sempre lei, quindi la sua energia e il suo stile in Best Persuaded, la canzone che abbiamo incontrato e che incontriamo al numero 3 in salita. Rhythmic Dance per questa star, che recentemente è stata anche nel nostro paese accolta come tale, ovviamente. Peggy Gou con Higher Star per Woman, numero 2 in discesa, mentre al numero 1 rientra in classifica e soprattutto in vetta Madonna con la sua Dance Theory. E al numero 4 chi ci sta? Ma ci sta lui, il re delle ballate romantiche nell'ultimo periodo, presente anche nella nostra chart di Blue 2000 con questa bella canzone che è My Body Isn't Ready. L'avrete già riconosciuto fin dalle prime note, parliamo di Sombra.

Nella top 5 della classifica delle canzoni internazionali in Italia anche lui, My Body Isn't Ready, la canzone ultima di Sombra, la numero 4 in salita. Tra l'altro lui confermatissimo ai prossimi High Days del 2027 a Milano, e tra l'altro è stato uno dei protagonisti della serata di ieri ai Video Music Award insieme a Ray e Teddy Swims. Hanno fatto un sentito omaggio al tributo ovviamente per George Michael con le sue immortali canzoni. Come performer sono stati chiamati proprio loro tre per arricchire questa serata già ricca di per sé di ospiti e di artisti internazionali. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ci riaggiorniamo domani a partire dalle 14, grazie al nostro Daniele Caruso in regia. Vi lascio con l'ultima canzone di oggi, anche lui è stato spesso nella chart di Billboard proprio con questa canzone con cui chiudiamo oggi. Dance No More, parliamo e balliamo con Harry Styles.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'ENI ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono le parole di In Blu 2000 anche per questo inizio di settimana. Ben ritrovati in questo 28 settembre, 3 minuti dopo le 3, e non è uno scherzo, questo è l'orario solito. Fino alle 16.30 c'è per il momento il nostro Daniele Caruso in regia, ma qualcosa è in via di cambiamento. Allora, un saluto e ringraziamento a tutti voi. Nulla è cambiato per quanto riguarda il nostro e il vostro contatto preferito attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Poi vi ricordo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi vi invitiamo anche all'ascolto di Play 2000, la nostra app scaricabile gratuitamente, e poi anche il sito play2000.it. Iniziamo subito con la musica nuova di questo periodo. C'è Miss Italia, Dito nella piaga.

0: noi qui nel pomeriggio di Blu 2000, un saluto lo mandiamo al nostro Lorenzo Sada che in regia sarà con noi fino alle 16.30 e insieme anche per parlare di live di questa giornata del 28 settembre, iniziando da Francesco De Gregori, sarà a Genova al Teatro Carlo Felice. Continua il tour di Gianni Morandi a Bergamo, Chorus Life Arena per lui, mentre Samuele Bersani al Teatro Carlo Felice sarà anche lui presente a Genova. Giorgia all'Arena di Verona continua il suo trionfale tour, grandi successi e grandi ospiti, soprattutto Niccolò Fabi, anche lui al Teatro Carlo Felice, c'è una reunion questa sera al Teatro Carlo Felice di Genova, ci sarà anche Niccolò Fabi. Gli Evanescence a Casalecchio di Reno a Bologna, Unipol Arena, e quindi il ritorno di questo gruppo rock che ha fatto la storia nei primi anni 2000. Ermal Meta, Teatro Carlo Felice, anche per lui a Genova questa sera a partire dalle ore 21, stessa cosa per Simone Cristicchi con il suo appuntamento live. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani. Genova gettonatissima, perché al Pala Technoship ci sarà il live di Ligabue, mentre sempre domani a Pompei Napoli al Teatro Grandi Scavi di Pompei in Piazza Esedra il live di Biagio Antonacci, che stiamo anche ascoltando con il suo ultimo singolo. E Manolde invece sarà a Milano, Santeria Toscana 31. Questi sono soltanto alcuni dei live di domani, ovviamente ci aggiorneremo in corso d'opera e attendiamo anche le vostre segnalazioni in fatto di live e concerti dalle vostre parti a diretta at radioinblu.it. Lei invece è Laura Pausini, nuova canzone ispirata da Raff.
1: Che

La magia di un pezzo davvero senza tempo, questo di Marvin Gaye. E noi ritorniamo ai tempi nostri, perché c'è un'indagine che è stata fatta da Open Table, soprattutto negli Stati Uniti, dove le prenotazioni per una sola persona sono aumentate nei ristoranti del 29% nell'arco di 2 anni. La corsa non si è fermata: tra giugno 2025 e giugno di quest'anno l'aumento è stato un ulteriore 23% rispetto all'anno scorso. Parliamo indifferentemente di uomini e donne, ma con una buona percentuale in più di donne rispetto al passato, cioè mangiano da soli al ristorante, quindi mangiare da soli sta diventando sempre più normale. Una volta ci stupivamo quando vedevamo delle persone sole al tavolo, anzi insomma ci preoccupavamo, pensavamo alla solitudine, no, di questa persona che è costretta magari ad andare al ristorante a cena da sola, tanto che quella che un tempo poteva sembrare una situazione un po' scomoda oggi viene scelta apposta dalle persone. Ma c'è una motivazione in più, perché il punto non è necessariamente essere senza compagnia, anzi per molti è esattamente il contrario, cioè non aspettare che magari qualcun altro sia libero per fare qualcosa che si ha voglia di fare. Spesso magari si coinvolgono amici, parenti per andare a cena e poi nessuno vuole andare all'ultimo minuto, perché privarsi di un piacere personale. Provare magari quel ristorante salvato da mesi, ordinare senza compromessi, mangiare con calma oppure semplicemente godersi un po' di tempo per sé senza conversazioni obbligatorie con gli altri, tutto qui, non è che ci sono poi delle motivazioni chissà quale dietrologia. Anche i locali stanno iniziando ad accorgersene con più attenzione ai posti al bancone, anche esperienze pensate per chi arriva da solo. Anche in effetti quest'estate mi è capitato di vedere tanti turisti stranieri mangiare da soli al tavolo, uomini e donne indifferentemente. La tendenza non riguarda, diciamo, soltanto gli States. Come riportato da questo sondaggio, le prenotazioni individuali risultavano in crescita del 18% anche in Germania quest'anno e del 14% nel Regno Unito. Insomma, il tavolo per uno sta perdendo quella vecchia aura da nessuno poteva venire con me, oggi può significare semplicemente avevo voglia di uscire, sono uscito lo stesso. A giudicare dei numeri, sempre più persone stanno ovviamente pensando la stessa cosa. E lo chiediamo a questo punto a voi, amici che ci seguite, se vi è mai capitato di andare a cena da soli o a pranzo da soli perché gli altri magari non volevano venire, oppure solo per una scelta personale. Ecco, a questo punto, diretta a radioinblu.it, come si dice, come diceva anche la mia nonna buonanima, ecco, meglio soli nella vita che mal accompagnati, forse sì.

Elton John, Sad Songs, qui su Blu 2000. Allora, mentre il caldo non accenna a diminuire, anzi questa è la settimana del ritorno del caldo soprattutto al centro nord, fa strano parlare di ghiaccio, però ne dobbiamo parlare perché Holiday on Ice, che è un appuntamento che visita spesso il nostro paese, diciamo la verità, arriva a Milano con questa nuova produzione dal titolo Cinema of Dreams, quindi una nuova sezione per dare un omaggio ai grandi film di Hollywood, che porterà sul ghiaccio la magia del grande schermo. Lo show è diretto da Kim Gavin, sarà in scena all'Unipol Dome di Milano il 16 e 17 gennaio, ispirato ai grandi film di Hollywood. Cinema of Dreams, o Cinema of Dreams, trasformerà la pista di circa 800 metri quadri in questo gigantesco set cinematografico sul ghiaccio, accompagnato con il pubblico che potrà apprezzare epoche, generi, atmosfere differenti. Al centro della storia, tre amici che riscopriranno un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita. Ed è uno spettacolo a cui parteciperanno oltre 35 pattinatori artistici internazionali, protagonisti di uno spettacolo con al centro la tecnica, l'eleganza, la capacità performativa, lo sappiamo, del pattinaggio su ghiaccio. E poi un progetto, la mente di questo progetto è Kim Gavin, direttore creativo e coreografo, che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, che abbiamo ascoltato prima, Lady Gaga, Coldplay. E centrale sarà la musica, che assume un ruolo davvero narrativo in questa nuova versione dello spettacolo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche. Diciamo che la storia di Holiday on Ice è sinonimo anche di innovazione, non perdono mai l'essenza dello spettacolo, lo hanno detto presentando questa nuova produzione del cinema, che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella ricca storia. Mai prima d'ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa, perché l'ultima tournée italiana risale al 2010, quindi l'occasione ghiotta anche per riscoprirlo dal vivo, quando lo spettacolo in quel caso tornò in Italia con Tropicana, questa produzione pensata per il pubblico di tutte le età, e anche in questo caso sarà un pubblico davvero diversificato per età, ma che accomuna davvero tutti, perché a tutti piace la magia del cinema.

0: L'energia degli U2 con Silenzio, il nostro nuovo disco in blu 2000 della settimana, è un'energia incredibile negli spettacoli che arricchiscono quest'anno il Teatro Olimpico, che ha svelato ufficialmente la sua stagione. Per parlarcene c'è il direttore artistico Lucia Bocca Montefoschi. Benvenuta Lucia, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie mille. Hai fatto bene a dire energia, perché per assistere alla nostra stagione ci vuole energia.
0: Esatto, grande coinvolgimento. Sono oltre 50 gli spettacoli quest'anno al Teatro Olimpico di Roma, che è già iniziato tra l'altro tutto il 24 settembre scorso e andrà avanti con sapori per tutti i gusti, diciamo così.
1: Esattamente così, abbiamo una grandissima varietà di spettacoli e questo ci riempie di gioia, perché possiamo essere interessanti per moltissime persone.
0: Tantissime persone che saranno coinvolti dalle le vostre, diciamo, i vostri programmi in cartellone, che spaziano davvero quest'anno tra comicità, ci sono momenti di ritorni degli interpreti anche più apprezzati nelle nuove creatività internazionali, quindi si parla di comicità d'autore, prosa, musica, danza e grandi produzioni internazionali. Allora, sappiamo Lucia che è molto difficile trattare un cartellone di oltre 50 spettacoli, cioè ricordare tutto quello che è presente, però potremmo parlare per iniziare magari della comicità d'autore. Autore, che ne dici?
1: Sì, perché no? Abbiamo dei comici straordinari, alcuni affezionatissimi che vengono da noi, il pubblico li ama moltissimo, tipo, non so, Maurizio Battista, Lil Greg, torna anche Angelo Pintus, poi dei nomi nuovi per il nostro teatro, ma non nuovi per gli spettatori, tipo Angelo Duro o Riccardo Rossi o Dado, o insomma abbiamo
0: tutti.
1: Moltissime, sì. Sì, abbiamo moltissima offerta di leggerezza e di allegria.
0: Poi dicevamo che gli spettatori di tutte le età sono coinvolti con spettacoli per famiglie, grandi illusioni, ci sarà questo capolavoro che fa tornare il mondo bambino, che si intitola Slava Snow Show, giusto?
1: Giustissimo, è difficile da descrivere perché è un incanto, uno entra in teatro e resta incantato, perché lui è un mimo che sa interagire con il pubblico in una maniera fantastica e appassiona moltissimo sia i grandi che i piccoli.
0: E poi i classici, ad esempio non mancherà il balletto di Roma con lo schiaccianoci nel periodo invernale, dal 17 al 20 dicembre.
1: Sì, per noi quella è una tradizione, quella dello schiaccianoci, però il balletto di Roma viene anche subito adesso, comincia dal mercoledì con una serata, con tre serate dedicate ad Astor Piazzolla e al tango, e quindi anche quella è una cosa molto interessante. Comunque è uno dei complessi più importanti della nostra capitale, noi siamo felici di ospitarlo.
0: Davvero, quindi la danza sarà rappresentata da tantissimi protagonisti della danza italiana e internazionale, ci saranno dei momenti anche con le arti visive, con l'Accademia Filarmonica Romana, come detto, e poi c'è questo spettacolo che mi interessava parecchio, che è il No Gravity Theater.
1: Ah, è bellissimo, è bellissimo. Hanno cominciato al Teatro Olimpico, non proprio cominciato lì, ma insomma si sono sviluppati al Teatro Olimpico. Abbiamo con loro un rapporto incredibile. Sono dei danzatori, però anche molto molto acrobati, e la ginnastica, insomma, è l'espressione del corpo, è la cosa più importante per loro. Questa volta si cimentano con l'avanguardia, cioè con tutti i movimenti del primo Novecento, e realizzano uno spettacolo molto molto sofisticato, ma molto coinvolgente.
0: Fantastico. Poi ci sono eventi unici al Teatro Olimpico di Roma. Quest'anno c'è anche una collaborazione che continua con la Festa del Cinema, che si terrà dal 13 al 25 ottobre, la produzione Politeama per lo spettacolo Hamlet.
1: Esatto, lo sa meglio di me.
0: Hamlet, diciamo che ormai è un classico, no? C'è quasi tutti gli anni.
1: C'è quasi tutti gli anni, noi siamo felici di averlo. E poi non dobbiamo neanche dimenticare le cose di musica leggera, perché abbiamo tantissime cose da Michael Jackson, non lui in persona, ma un tributo a Michael Jackson, a Lucio Dalla, cioè dei momenti. Tina Turner sarà ricordata dalla voce da una voce straordinaria. Insomma, sono vari i flash sulla musica di poco tempo fa che ci appassionano moltissimo.
0: Per ricordare questi grandi protagonisti. Allora, una domanda anche un po' personale, Lucia, in mezzo a tutto questo cartellone, senza nulla togliere agli altri, c'è un evento che le sta particolarmente a cuore, che le piace parecchio rivivere?
1: Allora, diciamo tutti, però non è vero. Forse è molto molto bello anche Titi Z, che è un omaggio a Venezia fatto dalla compagnia Finzi Pasca, e dico questo perché è meno conosciuto, quindi la gente magari non ci andrebbe subito, però sì, è veramente stupendo.
0: Ha fatto bene a ricordarlo, giustamente, per le produzioni, diciamo, definite tra virgolette minori, che minori non sono. Allora, tutto questo bello appuntamento, questo ricco cartellone di 50 e oltre spettacoli, potete ritrovarlo sul sito, che è teatroolimpico.it, anche da lì si può prenotare per il biglietto, giusto?
1: Sì, abbiamo un nostro sistema di biglietteria molto efficiente.
0: Quindi scegliete il vostro spettacolo, prenotatelo per tempo e vivete alla grande questa nuova stagione del Teatro Olimpico di Roma. Grazie Lucia per essere stata con noi, grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio alle parole di Blue 2000, c'è Lorenzo Sada in regia, chissà se è appassionato lui dei Beatles, credo di sì, si sta già muovendo su questa Obladi Oblada.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, che vede cose che noi umani possiamo solo immaginare. Meraviglioso errore, la canzone appena ascoltata qui su In Blu 2000. Allora, sappiamo che il gelato non conosce crisi, non conosce confini, ma soprattutto non conosce stagioni, però c'è un dato particolare che riguarda quest'estate, e forse era praticamente legato al forte caldo in crescita, perché anche le vendite sono in crescita del gelato confezionato, quindi parliamo di quello venduto al supermercato, sia nei consumi da passeggio ma anche nella grande distribuzione, conferma un'estate positiva per il settore. Nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio hanno segnato un più 4%, sostenuti da questa rete distributiva che raggiunge oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, continuando il trend, la tendenza rilevata a giugno. Per l'Istituto Italiano del Gelato, quindi, il risultato è sorprendente, anche perché settembre, che stiamo vivendo e che è ancora caldo ovviamente, non è incluso ancora in questi dati, e quindi la crescita potrebbe essere esponenziale. Quindi, dopo una fase di stabilità e anche leggere contrazioni registrate durante lo scorso anno, i dati diffusi invece da Unione Italiana Food accompagnano questo manifesto dell'alimentazione dello sportivo, curato dal medico Michelangelo Giampietro. È un documento che analizza anche il fabbisogno calorico, equilibrio nutrizionale, idratazione, digeribilità, alimentazione prima e dopo l'allenamento e recupero, valutando lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Quindi, se siete sportivi, il gelato aiuta in qualche modo anche a recuperare per lo sforzo fatto, ma anche prima di dover magari affrontare un impegno sportivo. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato, circa 3 miliardi di euro, e venduto 3,4 miliardi di porzioni, produzione che è cresciuta, lo dicevamo, del 10% sul 2024, portando l'Italia al secondo posto europeo per volumi, dietro Germania e davanti anche alla Francia. Quindi un buon dato, appassionati di gelato sicuramente non mancano anche tra i nostri ascoltatori. Magari qualcuno sta già facendo pausa con un buon gelato fresco, poi complici anche le alte temperature in questo periodo. Continuiamo con la musica di ritorno dal passato, ci sono i Toto su In Blu 2000, questa è Old Line.

queste sono le parole di Blue 2000 con un altro grande successo che abbiamo ritrovato dagli anni 80, Love of the Common People di Paul Young. E non è finita qui, perché tra poco insomma arriverà l'informazione con le news, la nostra redazione, poi nell'ultima mezz'ora come al solito un bel carico di news musicali, parleremo di nuove produzioni italiane. Subito Sting.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: 2000. Senti, fidati.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
5: TV 2000. Autentici per vocazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
2: In fila i distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro viaggio musicale in questo lunedì pomeriggio del 28 settembre. Ragazzi, stiamo già chiudendo il calendario di questo mese, come vola il tempo, ma vola anche divertendoci, ascoltando la buona musica, ad esempio il nuovo singolo di Cesare Cremonini che apre l'ultima mezz'ora delle parole di oggi, Paparazzi, che è stato il nostro disco in Blu 2000 la scorsa settimana. Allora, di tante novità musicali parliamo in questo periodo e le ascoltiamo, perché nella nostra playlist c'è anche il nuovo singolo di settembre dal titolo Lentiggini, che è uscito proprio nelle ultime giornate. Una storia può finire, ma certi dettagli restano lì a fare rumore. Così è stato presentato questo nuovo singolo del talentuoso Settembre, vincitore anche di Sanremo Giovani di qualche anno fa. Sono proprio le piccole cose a tenere in piedi il ricordo, le chiavi di un appartamento, magari un bicchiere di vino rosso, una macchina ferma, le canzoni condivise, immagini quotidiane che diventano la fotografia di un rapporto quasi rimasto a metà. C'è anche un piangente Settembre all'interno del video, purtroppo, di Lentiggini, ve lo dico, se siete appassionati e fan della sua musica. È il centro emotivo di tutta questa canzone, di questo racconto, che appunto narra la storia che insomma non si riesce ad accettare fino in fondo, la distanza dall'altra persona, e continua a chiedersi il protagonista, ovvero Settembre, se ci fosse già qualcun altro, forse meglio di lui. E da qui nasce il sentimento più forte del pezzo, la paura di non essere stati abbastanza. Le lentiggini diventano prima una marea e poi una trincea, un dettaglio che cambia significato insieme al ricordo, ma continua comunque a riportare indietro. Beh, certo, bella struggente questa canzone che segna il ritorno di Settembre. Se l'avete già ascoltata ad esempio qui su In Blu 2000, fateci sapere com'è. Vi ricordiamo il nostro contatto, diretta a @radioinblu.it per quanto riguarda la posta elettronica. Continuiamo con un grande classico, questa è 21 Guns dei Green Day.

Non c'è di che, la canzone di Willy Peyote qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora, buon lunedì. C'è la nostra amica Martina che ci ha scritto da Alba, provincia di Cuneo, se non sbaglio, se non ricordo male, dicendo che è un inizio un po' di settimana faticoso per lei, perché non per il lavoro, perché lei ama il suo lavoro, ma ci tiene a precisare che alla, insomma, la sua bambina, la sua adorata bambina, ha un po' di febbre e quindi questo la preoccupa parecchio. Vabbè, dai, malanni di stagione che possono capitare con questi sbalzi notevoli di temperatura. Tra l'altro, aumento delle temperature anche in questa settimana, quindi già da oggi, soprattutto al centro nord, ci sarà questa estate ancora eterna, infinita.

Davvero un grande protagonista del nostro pomeriggio qui su In Blu 2000, perché lo abbiamo ascoltato in solitaria nelle classifiche, Bruno Mars, in questo caso in coppia con Karol G, specializzata con la sua bella voce nella musica latina, in questo caso un duetto romantico che ricorda anche Die With A Smile, la precedente collaborazione di Bruno Mars con Lady Gaga. Still qui su In Blu 2000, alle parole. Allora, parole che spendiamo per questo cantautore veneto che riparte da questa profonda riflessione interiore e anche da un omaggio a Lucio Dalla. Parliamo di San Giovanni, dopo un periodo, lo sapete, difficile per lui dal punto di vista artistico e personale, si è ritrovato San Giovanni, è tornato sulle scene la scorsa estate proprio insieme a Clara con un brano di grande successo dal titolo Le ragazze, e torna sulle scene musicali con questo nuovo singolo in questi giorni, Ti ho cercata, dal sottotitolo Felicità. Il brano anticipa l'arrivo del prossimo album in studio, segna una svolta netta nel percorso di San Giovanni, nato da una lunga e sofferta riflessione legata alla sua esistenza anche sul senso della felicità. Questo singolo è scritto insieme ad Alessandro Lacava, il testo abbandona le logiche, diciamo, commerciali, le ossessioni legate spesso ai numeri delle classifiche, e affronta apertamente il dolore delle delusioni passate, il peso anche delle aspettative del giovane protagonista. Quindi la prospettiva intima di questo pezzo si riflette anche nella composizione di questi scatti di vita quotidiana che presentano la canzone, rigorosamente autentici e privi di filtri. Al centro della canzone c'è il superamento, anche in questo caso, dell'illusione che la felicità debba essere rincorsa all'esterno, tra i riflettori del palco, l'approvazione altrui oppure le gocce amare dopo il panico. Il pezzo, impreziosito anche da questo campionamento di felicità, appunto, di Lucio Dalla, non rappresenta soltanto un semplice omaggio, ma un vero e proprio atto di profonda riconoscenza verso un gigante della musica italiana che ha aiutato San Giovanni a decodificare le sue emozioni proprio ascoltando la sua musica. Curiosi anche

il momento dei saluti finali. Grazie per essere stati insieme al sottoscritto. Ovviamente noi ci risentiamo domani per un'altra avventura all'interno delle parole di Blu 2000. Che ora andiamo in onda? Perché ormai mi sono perso con tutti questi orari tra replay, classifiche, parole. Ah, ecco, le parole iniziano alle 15 fino alle 16:30, proprio in questo momento in cui chiudiamo. E vi auguriamo davvero buon pomeriggio e buona musica su in Blu 2000. Ciao a tutti.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine, che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, e quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
3: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Dopo l'Eni anche IP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto contro il caro carburante gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra qui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne e del Saronnese. Ai microfoni Gabriella Girola e Duce Deglia e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Saronno, farmacia Santa Maria, dottoressa Leoncini, in via Don Stoppani 2. Risponde al numero 02 960 0081. E al cinema Silvio Pellico alle ore 21 potrete vedere Maigret, l'amore e la morte, un genere dramma. Invece al cinema Prealpi stasera alle ore 21 ci sarà Nazza, un genere documentario.
2: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
1: Gerenzano, prevenzione e salute. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della Valle Olona e con la Casa di Comunità di Saronno, organizza un evento per conoscere i servizi sanitari locali. Martedì 29 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nella sala consiliare di Via Duca degli Abruzzi.
2: A Rovello Porro, l'1, il 2 e 3 ottobre, presso Area Feste Via Luini, sesta edizione del Oktoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Restate positivi APS. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli, iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
1: Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti fantasia. Entrata ad offerta libera.
2: Caronno Pertusella, torna la Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Amedeo Avogadro 103. La sagra si terrà anche in caso di maltempo. L'ingresso è gratuito. Per informazioni www.prolococaronnopertusella.it.
1: Gerenzano, dal 2 ottobre all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle 20:30 alle ore 22:30, presso il Parco degli Aeroni nella sala ristorante Imperfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per informazioni e iscrizioni consultare l'info point del Parco degli Aeroni al numero 333 70 57 162. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.
3: La radio più vicina a te. Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.

0: Per me è sempre difficile. Oh, siamo in onda. Stavo dicendo, per me è sempre difficile fare questa trasmissione, ma avete beccato, per cui ho dovuto dirlo esplicitamente. Buongiorno a tutti. Eccoci al nostro lunedì, alla nostra rubrica del lunedì. Don Giuseppe, puntualissimo, anzi in anticipo, è già pronto a scaricare tutte le sue cartucce. Da dove partiamo, Don Giuseppe?
1: Dal Vangelo? Sola cartuccia.
0: Da una sola.
1: Aspetta, un saluto a tutti. Buona settimana. Settimana che ci porta alla festa di San Francesco. E settimana che ci porta anche sabato mattina in Duomo all'ordinazione diaconale. E adesso dobbiamo cominciare a chiamarlo così da sabato, Don Federico.
0: Sentiremo anche tutti gli appuntamenti di questa settimana. Don Giuseppe, ieri il Vangelo, dobbiamo sempre partire dal Vangelo. Il Vangelo di ieri c'era la centralità dell'amore, la parola amore. Lei si è diffuso sulle diverse declinazioni dell'amore: amore per Dio, amore per il prossimo e amore per noi stessi, perché se non ci amiamo, fatichiamo.
1: L'amore di Dio per noi.
0: E l'amore di Dio per noi.
1: Per noi, sì.
0: Ecco, che è
1: una... Io di per sé non ho mai parlato di amore ieri.
0: Come
1: ho sempre parlato di amare.
0: Sì,
1: questo, appunto, che è il verbo che indica una azione, perché noi oggi corriamo il rischio di confondere l'amore con quel sentimento che oggi c'è e domani non c'è. Non mi sento più di amarti, di volerti bene.
0: No, non in tutti, fortunatamente.
1: Non in tutti, no, ma nella cultura c'è questa idea. Ecco perché, ed è proprio nelle scritture, che c'è questa insistenza sul verbo amare, su questa azione.
0: Se mi consente, è la libertà, viene interpretata come la libertà di amare, libertà che era un'altra parola centrale ieri.
1: Di San Paolo, bravo. Infatti, di tutto, andiamo proprio a ripercorrere le letture. Bellissimo l'inizio di Deuteronomio 6, che è la grande preghiera degli israeliti, che recitano più volte lo Shema Israel Adonai Elohim. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, tu amerai, ecco il verbo.
0: È un imperativo,
1: Il Signore tuo Dio, un verbo però. A risposta il Salmo: ti amo, Signore, mia forza, mio canto, no? Il salmista, prima ha esposto la supplica, si sente che Dio gli ha consentito, gli ha risposto, ecco allora che è pronto a dire al Signore il suo atto d'amore. Poi il Vangelo che ci consegna quei due comandamenti. Dicevo proprio ieri, Matteo, la domanda di chi lo va a mettere alla prova, perché sono sempre per metterlo alla prova, fondamentalmente gli chiede qual è il più grande comandamento. Più bello in Luca, perché la domanda è un po' diversa: che cosa devo fare? Vedete?
0: Che è più vicino a noi.
1: Che è più vicino a noi, ma che sottolinea ancora l'insistenza del coniugare questo verbo amare. E Gesù risponde con l'amore a Dio, l'amore al prossimo, l'amore a se stessi. E anche San Paolo, quando parla di una fede che deve diventare operosa nella carità, sottolinea anche lui questo verbo amare. Infatti alla fine conclude dicendo: tutta la legge trova il suo compimento nel comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi vedete che ieri proprio c'era questa presenza, questa costante della presenza del verbo amare. E di per sé, dicevo anche ieri, io potrei finire perché è più chiaro di così. Ma sono andato quasi quasi a cercare altri tre verbi. Il primo, quello che viene prima dell'agire, ascoltare. Infatti quella preghiera dello Shema inizia con ascolta, perché qui facciamo la prima.
0: Il suo invito ad ascoltare è una costante ultimamente.
1: È scritto qui.
0: No, ma anche in altre prediche.
1: Sì,
0: lei.
1: Io sono convinto.
0: Omelie, scusi, non prediche.
1: Sono convinto che... Io sono innamorato della messa e dell'unica tavola che alla messa che viene imbandita della parola di Dio e del pane di vita. se il pane dobbiamo mangiarlo, prendete, mangiate, prendete, bevete, la parola dobbiamo ascoltarla, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora ecco la prima insistenza, ascoltare, perché che facciamo una grande sorpresa, una grande scoperta? Che noi amiamo, ma perché Dio ci ha amati per primo. Il verbo amare lo coniughiamo perché l'abbiamo visto che Dio lo ha coniugato, l'ha messo in pratica Lui, no? E noi andiamo proprio a messa la domenica, dove dovremmo ogni domenica quando andiamo ricordarci dei tre grandi doni che il Padre, il Figlio e lo Spirito ci hanno donato proprio in quel primo giorno della settimana. Nel primo giorno della settimana il Padre ha creato il mondo, atto d'amore. Nel primo giorno della settimana Cristo, che per amore nostro è morto sulla croce, è risorto. E nel primo giorno della settimana lo Spirito Santo a Pentecoste è disceso e continua a riempire di sé la Chiesa. Dio ci ama per primo. Quindi anzitutto per agire, prima di agire, perché devo agire amando? Perché ho scoperto che Dio mi ama. Io facevo l'esempio, ho visto una mamma con in braccio la bimba che avevo appena battezzato 15 giorni fa e ho detto: quella bimba lì sta già capendo una cosa, che la sua mamma la ama, gli vuole bene, un giorno imparerà anche lei ad amare come ama la mamma. Poi il secondo verbo assieme all'amare, agire, lo già l'ho detto prima, no? L'operosità della carità. E facevamo un po' la scoperta leggendo attentamente il Vangelo che sì, i comandamenti sono due, ma gli oggetti del nostro amore sono tre: Dio, il prossimo e noi. Ama Dio con tutto te stesso, ama il prossimo come te stesso. Certo, poi lo sappiamo, no? Chi è il mio prossimo? Non c'è in giro il mio prossimo. Non c'è in giro il mio prossimo, ma in giro ci sono io, mi ha detto Gesù in Luca 10, che mi faccio prossimo, mi faccio prossimo. Avete in mente quella bellissima lettera che addirittura ha coniugato anche un termine, farsi prossimo.
0: Vabbè, questo è un modo di vedere, cioè una,
1: beh, nel la senso lettera che di Dan Martini dava questa indicazione.
0: Sì, no, d'accordo, ma se io vedo il mio prossimo è chiaro, e amo il mio prossimo, è chiaro che io mi dono.
1: No, perché la domanda era sottile, chi è il mio prossimo, che è come dire questo sì e questo no, ma mi pare che senza andare ai tempi di Gesù, anche ai tempi nostri, no? Dobbiamo proprio amarli tutti, ma dobbiamo amare anche quelli che hanno il colore della pelle diverso da me. Dobbiamo andare a scuola insieme con i nostri figli? Mi pare che è attualità di questi giorni, eh?
0: Queste sono domande tendenziose.
1: No, no, sono domande molto concrete per capire come il Vangelo graffia la vita. E se un Vangelo non graffia la vita, che cos'è? Ci va sopra i capelli? Così ci fa un
0: ma
1: po' di
0: il Vangelo
1: permanente.
0: Non dice ama il tuo prossimo indistintamente allo stesso modo tutti.
1: Va e anche tu fa lo stesso. Cosa ha fatto lui, il samaritano? Ha visto, mosso a compassione, si è fatto prossimo. Oltretutto è un samaritano e quello era un non samaritano. No, mi piace, qui è chiarissimo, ma no, qui non c'è nessun
0: sì,
1: dubbio.
0: Adesso io le faccio, ma non per fare discussione, per carità. Se io amo il mio prossimo, e se ho il mio prossimo che accetta il mio amore, che colloquio con me, forse lo amo di più di uno che mi prende a sberle,
1: che possa
0: o che mi minaccia di prendermi a sberle.
1: Sì, che può

0: non può che essere un amore totale e universale. Scusami, non mi ricordo il titolo di un'enciclica di Papa Francesco che parlava della fratellanza. Com'era?
1: Fratelli tutti.
0: Ah, sarebbe. Fratelli tutti, vedi, te lo ricordi anche tu, tutti, non questo sì, questo no.
1: Sì, sì.
0: Giancarlo, qui non possiamo assolutamente. E proprio perché noi siamo abili nel creare distinzioni, e quelle distinzioni che sostanzialmente ci portano a dire amo questo e non amo quest'altro, ecco che dopo l'ascoltare per amare, il mettere in pratica, l'agire nell'amore, ecco che è importante anche la verifica. Verifica, ne ha appena parlato il Papa, parlando alla Chiesa di Roma. Verifica dal latino verum facere, cioè vuol dire vedere se il nostro amore è vero. E come tu hai già detto, San Paolo ti dice: stati attenti che la libertà non diventi un pretesto, parole sue, per vivere secondo la carne. Cioè, che cos'è questa carne? È l'egoismo, è l'individualismo, è l'autoreferenzialità, è il narcisismo. Noi siamo pieni, soprattutto quelli che, mi spiace dirlo, pensate che cosa è successo, lo citavo ieri in predica, lì su quel palco lì dell'ONU, dove tutti i romani pontefici sono andati, a partire da Paolo VI, a dire jamais plus la guerre, c'est la paix, e sono saliti questi che sono purtroppo stati votati dai loro cittadini, che portano la guerra in nome del loro io e del loro narcisismo. E quanti soffrono per queste cose? Qui capite com'è bello dire sì, amare, amare, amare, no? E dicevo che questo amore, concludo, ha bisogno di concretezza. L'etimologia della parola concreto, cum crescere. Se io cresco con dentro di me l'amore, sarò un uomo o una donna che amo. Se io cresco con dentro di me l'odio, sarò un uomo o una donna che odia. Se io cresco con dentro di me il distinguo, che stavi un po' introducendo, mi troverò anche giustificato nel non fare questo a quelli lì e a quegli altri. Concretezza nel verbo amare.
1: Confesso che, da come l'ha espresso lei, è un amore, vabbè, uno verrebbe da dire da perdenti, no? Perché è chiaro che uno non può altro che perdere
0: più
1: con questa impostazione.
0: Più perdente del crocifisso.
1: Sì, sì.
0: Ma anche più vincente del crocifisso risorto. Non ce n'è. All'umano giudizio, quella croce lì e quello lì è un perdente. San Paolo dice uno scandalo, cioè quello che ti fa inciampare, una stoltezza. Ma dice ancora Paolo, per chi crede, quella croce lì è potenza. In greco c'è dynamis, è una dinamite. È dynamis. Esattamente, cosa ha fatto Francesco? È una dinamite, Francesco, che dura sì. Ancora oggi, dopo 800 anni. Ma cosa ha fatto Francesco? Aveva paura dei lebbrosi, voleva starne lontano, ma si è avvicinato e l'ha baciato. Cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta? Ha sentito un povero lì alla stazione, stava andando a fare gli esercizi, poteva dire devo andare a fare gli esercizi, ma cosa ha detto quel povero lì? Ho sete. E si è ricordata che Cristo sulla croce ha detto ho sete.
1: Mi rendo conto che ogni parola che dico è come se io contraddicessi lei, cosa che non voglio assolutamente fare, per primo non sarei nemmeno in grado di farlo. Però impostato così,
0: è il Vangelo.
1: Sì, è il Vangelo, ma sì. Mi chiedo che cosa produce oggi in un mondo dove...
0: Giancarlo, tu continui a dire, ma è lui una volta qui, là, sotto e sopra. Allora ci accorgiamo che forse abbiamo oggi, 2026, ancora bisogno di essere evangelizzati, cioè di essere raggiunti da questo annunzio rivoluzionario

0: del Vangelo.
1: No, ma quello che voglio dire è che noi viviamo in un mondo però che non la... cioè, la pensassero tutti così, fosse questo il generale sentire e il generale approcciare i problemi, va bene, è chiaro.
0: Sarebbe un mondo bello, sì.
1: Ma che approccia il problema così come lo stiamo approcciando noi, come Gesù Cristo ci dice di approcciarlo, siamo una minoranza. Allora, allora uno può anche godere di essere una minoranza, ma se vuol essere incisivo dovrà scendere, non dico a patti, ma ragionare in questo contesto,
0: no.
1: Altrimenti isolato, vabbè, no. Lì in un angolo dirà delle cose belle, apprezzabili, eccetera eccetera, però va bene.
0: E Giancarlo, mi spiace ancora dire di no, erano così minoranza che erano soltanto in 12.
1: Era l'inizio,
0: erano soltanto in 12, e proprio il santo di oggi, che è un po' un santo saronnese, il beato Luigi Munza, perché è stato qui anche a Saronno, diceva: ma cos'hanno questi? Non hanno niente, sono zotici, usava questa qualifica, no? Ma hanno Cristo, lui diceva, sulle labbra, nel cuore, nelle mani. Sì, è vero. Noi non dobbiamo temere la minoranza, non dobbiamo essere la maggioranza, ma noi abbiamo ricevuto da Cristo il compito di essere lievito, di essere seme. È piccolo.
1: Infatti,
0: il lievito.
1: Un conto è l'avere questo istinto, l'avere questo retroterra, questa impostazione di fondo,
0: però
1: dopo a un certo punto deve venire alla concretezza, altrimenti rimane un qualche cosa così che è eternamente piegato di fronte alla realtà.
0: Il più grande compromesso che un partito italiano ha compiuto, il più grande compromesso che un partito italiano ha compiuto, e questo partito portava addirittura nell'aggettivo cristiana, il più grande compromesso che hanno compiuto è la legge dell'aborto, che porta la firma di 3 democristiani: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute. 3 democristiani. Bellissimo l'esempio che ha dato Re Baldovino del Belgio, e qui davvero il Belgio batte non solo 2-1 ma batte 3-0 l'Italia, perché Re Baldovino in quel giorno ha accettato purtroppo quello che era il verdetto popolare, ma si è dimesso per non firmare lui quella legge mortifera. Dico sempre che questo partito, che di tutti quelli ha fatto alla fine più brutto, perché sono divisi fra di loro in 1000, forse meritava di fare questa fine soltanto per queste 3 firme.
1: Va bene. Abbiamo passato, mi ero imposto 15 minuti, sono già passati quasi 20. Avevo una, la rimando ad un altro giorno, perché avevo una roba che l'avrebbe fatta, una domanda che l'avrebbe fatta rabbrividire, non la faccio, altrimenti finiamo la trasmissione. Passiamo alla... su Orizzonti lei ha fatto un editoriale, ha parlato dell'anno pastorale. No. Mi ha colpito una cosa. Mentre, siccome ho visto quello che diceva il vescovo, l'arcivescovo e anche il Papa sull'anno pastorale, e parlavano di, come si chiama, sinodalità, ed era centrale la parola, nel suo articolo la parola sinodalità non c'è. A parte il fatto che dovrei capirla esattamente cosa vuol dire, ma sinodalità mi sembra che sia un qualcosa che matura tenendo conto di tutti, però non è che voglia basare nessuno, credo, però mi ha incuriosito, ecco.
0: Sinodo dal greco synodos, odos vuol dire strada, syn vuol dire camminare insieme sulla medesima strada. Non ho usato la parola perché devo dire la verità, quando certe parole diventano un po' usate e abusate, come una specie di istintivo ritrarmi.
1: Posso dirle che me l'aspettavo che mi dicesse
0: ma
1: così.
0: Ma l'ho messa in pratica, perché nel quarto punto, quando dico l'anno prossimo saranno 15 anni che le nostre parrocchie sono comunità pastorale, cioè sono insieme, devono camminare insieme, sto parlando di sinodalità. E quando nel secondo punto indico la liturgia. Che cos'è la liturgia? Ecco. La liturgia è questo camminare, è questo. Tutta la parola liturgia, anche qui bisogna fare un po' di scuola sulle parole. Liturgia vuol dire azione ergon laos del popolo, azione del popolo e azione per il popolo.
1: E questa è un'altra domanda che l'avrei fatto, perché nella mia ignoranza liturgia la rivolgevo a riti, modi di pregare, modi di comportarsi. C'è tutta una liturgia nel fare, nell'essere cattolico, non è così.
0: Purtroppo no, è soltanto quello che si vede all'esterno. È come se dice Don Giuseppe questa mattina è una camicia, tu vedi una camicia, questa è la camicia è la ritualità che tu vedi, che potrebbe essere affascinante piuttosto che meno affascinante, ma non è questa la liturgia, no? La liturgia è il Cristo che oggi si rende presente in mezzo a noi, questa è la liturgia. È l'essere contemporanei di Cristo Gesù, il quale Cristo Gesù, rendendosi presente in mezzo a noi, in che modo? È tutta quell'assemblea che si ravvede, che si raccoglie, no? Qualcuno una volta ha giocato tra sinodalità e sinassi eucaristica, sempre dentro sin, insieme, no? Ci siamo, quindi questo metterci insieme. Se pensiamo ai discepoli di Emmaus, camminano insieme e poi si raccolgono insieme con Cristo. No? Allora, ci raccoglie insieme per ascoltare la parola, ecco che ritorna ancora, e per fare comunione con Lui, sapendo che la liturgia non finisce con l'andiamo in pace nel nome di Cristo, continua, perché io vado in pace con Cristo e divento un uomo e una donna che mette in pratica la carità, l'amare. Questa è la liturgia. Io sono innamorato della liturgia. Ho iniziato anch'io a innamorarmi della liturgia partendo dalla camicia, perché facevo il chierichetto, perché mi piaceva portare il turibolo, servire all'altare. Era la camicia.
1: Ma sbaglio.
0: Il giorno in cui sono entrato dentro e ho capito che cosa c'era sotto la camicia, c'è Cristo con tutto il suo corpo che è la Chiesa, che compie questo servizio della lode di Dio, ha detto il Papa meravigliosamente celebrando i Vesperi in a Notre Dame l'altra sera, no? Ha proprio detto quella cosa qui, parlando proprio della liturgia. Il Papa che ha dedicato 8 catechesi del mercoledì perché abbiamo riscoprirla, questa liturgia.
1: Sì, ma infatti ne ho sentito qualcuno che diceva appunto, si riferiva anche ai canti, che non devono essere gli strumenti da usare, che diceva, è per quello che mi è venuto in mente quasi che fosse un modo di eseguire un rito, la liturgia,
0: sì, sbagliando. Sì, il canto, qualche volta devo incontrare presto gli organisti così, il canto, non so come dire, è come il sugo dalla pasta asciutta.
1: Sì, ma lui escludeva certi strumenti anche, l'uso di certi strumenti.
0: No, leggila bene quella catechesi.
1: Devo leggerla bene.
0: Mese di agosto, perché dopo noi cosa succede? Che noi diciamo il Papa ha detto leggendo un articolo del giornale, invece il Papa ha detto, io un mucchio di schedari, perché quello che leggo, sottolineo, evidenzio e poi metto lì eccetera, nel mio schedario della liturgia è entrato dentro adesso anche queste 8 catechesi, ho messo questa mattina anche quello che il Papa ha detto a Notre Dame sulla liturgia.
1: Però lei dice poi il cristiano va sulla strada, va nella vita e produce. Non è che l'anno pastorale viene più concentrato sulla prima fase, cioè dell'ascolto della parola, del renderci conto che siamo amati, che amiamo.
0: Noi dobbiamo concentrarci, e qui cito il Papa, sulla non dare per scontato l'incontro con Cristo Gesù. Primo punto. Terzo punto, abbiamo un grande esempio, così grande che dopo 800 anni ci parla ancora, ed è Francesco. Tutto questo lo incarniamo come, no? Il Papa ha fatto una bellissima incontro con la sua diocesi, la Chiesa di Roma, l'ho messo all'ordine del giorno domani per la diaconia, bellissima, dove tra l'altro Non devo dire che lui è in linea con me, sono io che sono in linea con lui, perché sono cose che ci sta dicendo dall'8 maggio dell'anno scorso. E ma che un momento, attento bene, leggevo un commento ieri, Francesco, Leone sta proprio prendendo lo stile dei due che l'hanno preceduto, Benedetto e Francesco, no? E li coordina, sì, insieme, no?
1: non smette mai di citarli, anche
0: con una nobile sintesi, no? Quindi è quella cosa qui, ci sta dicendo quella cosa qui, è il concilio.
1: In un'altra, sempre scorrendo il, c'era un articolo sul consiglio pastorale.
0: Vedi, l'essenziale ancora, perché sì, in quell'incontro del consiglio pastorale di giugno, no, avevo proprio dato ai consiglieri ciò che il Papa 3 giorni prima aveva detto ai vescovi italiani, dove ci ha detto concentrarci sull'essenziale. E addirittura personalmente alla fine dell'anno scorso, a giugno, in anno pastorale intendo, e all'inizio adesso a settembre, ho proprio ricitato ancora questo pensiero del Papa dell'essenziale.
1: Ecco, siccome l'ho letto e mi sembra che ho colto quello che lei sta dicendo, mi è venuta la domanda: ma che cosa deve fare il consiglio pastorale? Qual è il prodotto, se si può dire così, che i cristiani di Saronno possono vedere dal,
0: sì,
1: consiglio pastorale?
0: Bella questa domanda qui. Il consiglio pastorale è proprio il luogo dove, senza citarla, la famosa sinodalità la mettiamo in pratica, ascoltando, no? Per esempio, il prossimo consiglio pastorale è il 9, no? E ho dato proprio a loro come ordine del giorno, no? Alcuni punti. Per esempio, il primo punto, che cosa ci dice questa esperienza di un giovane che diventa prete e diacono. Secondo punto che ho dato è questo anno di Francesco, l'abbiamo fatto così, lo chiudiamo, punto e basta, è finito, o forse può darci delle provocazioni a livello di cammino spirituale. E terzo, dove vediamo che il consiglio pastorale è uno sguardo sulla Chiesa che non sta soltanto dentro ma che esce. Cosa la Magnifica Humanitas ha da dire a noi e alla nostra città? Poi, che certo, con il consiglio pastorale mi sono fermato a riflettere su questa riflessione che stiamo facendo a proposito della Robur, no? Della centro,
1: ah, sì, ecco, infatti,
0: il centro Monsignor Ronchi, capite che è il luogo dove alcune cose le condividiamo insieme, ce le diciamo.
1: Ma parlerete, ma voglio anche delle parrocchie che non hanno un sacerdote, che,
0: sì, sì, sì,
1: che hanno i bambini lì a sentire la messa da soli senza che nessuno li accompagni.
0: Ecco, è il luogo dove ascoltiamo. E qui, ecco, qui forse è il luogo della concretezza, perché si deve ascoltare, decidere, agire. Questa è la concretezza.
1: Concretezza che da questo articolo non mi è sembrata emergesse, forse sono ancora in un processo, sì, iniziale.
0: Sì. Tieni conto che questo qui di fatto è il secondo incontro di consiglio pastorale, tra virgolette, no? Che, con cui abbiamo iniziato,
1: sì,
0: a lavorare.
1: Forse il tempo passa.
0: Ecco, dare un pochettino il tempo, di più. Il prossimo consiglio avrà dentro anche.
1: Che cosa, siccome erano citate in questo articolo le due cose dell'Ugo Ronchi e dell'oratorio di Giovanni Battista, ci può dire qualcosa di concreto? Oppure.
0: Sì, allora sulla,
1: abbiamo un minuto e mezzo,
0: sì,
1: solamente.
0: Su Ronchi siamo ancora in fase, adesso in questo momento attualmente si sono presentate di fatto due possibili
1: soluzioni
0: sulle quali noi vogliamo però che si porti avanti, che quella la parrocchia non può più sostenerla, è un peso eccessivo che la schiaccerebbe. Tenete conto che la parrocchia ha già dato più di 200.000 euro così, tirati fuori, date soltanto per l'IMU del Ronchi, non ce la facciamo più economicamente a sostenerlo. Però vogliamo che continui ad essere un luogo dove i nostri giovani, i ragazzi, possano praticare un sano sport, punto. Per quanto riguarda invece San Giovanni, ma l'ho detto domenica scorsa proprio in oratorio, stiamo chiedendo un po' alla Dandelion di essere presi, perché un oratorio vuoto, un oratorio aperto con nessuno non è un oratorio, no? Ed è, ecco, come la Rora Dandelion può diventare una presenza educativa che accompagna. Capite cosa vuol dire però? La concretezza è questa, capite? quando noi cerchiamo.
1: È già in attuazione comunque con la Dandelion, oppure.
0: La Dandelion stiamo aspettando che arrivino, sì, delle pro. Cioè, la festa dell'oratorio l'ha di fatto organizzato Gianluca, la Dandelion.
1: Sì, ho visto, infatti. Un flash solo sulla settimana, la cosa più importante.
0: La più importante sono due: San Francesco e Don Federico Bisi, che diventa diacono, con il quale lo accompagniamo con la nostra preghiera e l'invito sabato mattina, magari ad esserci proprio in Duomo a vivere questa meravigliosa celebrazione.
1: Oppure sentirlo sabato e domenica.
0: Sabato e domenica nelle due messe.
1: Bene, il tempo di dire grazie.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Tutti in Blu, la radio più vicina a te.
7: Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
8: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonio alla regia. Oggi i nostri ospiti sono Roberto Guaglianone, buongiorno.
9: Buongiorno a tutte e tutti.
8: E Bruno De Nicolai,
10: buongiorno.
8: E sono di ATTAC Roberto Guaglianone e Bruno De Nicolai del Comitato Ex Novartis di Origio. Siamo qui per parlare di un evento che si terrà il giorno 5, quindi lunedì. Lunedì presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario, e si parlerà dei data center nel Saronnese, nella zona del Saronnese. Da dove cominciamo? Fai tu la presentazione, Roberto.
9: Sì, perché questo incontro che appunto si intitola 22 data center in arrivo nel Saronnese, vogliamo saperne di più. Questo titolo lo abbiamo voluto dare proprio perché si tratta di un incontro in cui vogliamo, in mancanza di altre spiegazioni che sono arrivate dagli enti istituzionali eventualmente preposti, fornire ai cittadini una chiave di lettura su delle situazioni che potrebbero diventare molto importanti ed impattanti sul nostro territorio. Che cosa sono i data center? Lo spieghiamo in due parole: è come se fossero delle imponenti centrali elettriche, servono, poi Bruno spiegherà magari un po' più nel dettaglio, ma tanto per dare l'idea grossolana, e servono sostanzialmente a fare che cosa? A immagazzinare dei dati, i dati di tantissimi computer, è come se fossero dei server giganteschi in buona sostanza, che per l'appunto, secondo qualcuno, sarebbero estremamente necessari in grande quantità nei nostri territori, in particolare per supportare l'ennesima rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo, che è quella dell'intelligenza artificiale, ma non solo. Il problema qual è? E che ne stanno per arrivare, come diciamo nel titolo della serata, 22 in un territorio che, se prendiamo Saronno, una cartina, e facciamo con il compasso un raggio di 10 chilometri, ci sono 22 richieste che sono già pervenute alla Regione Lombardia per la realizzazione di queste strutture. Siccome sono strutture che hanno determinati impatti sul territorio, non solo di tipo ambientale legato alla salute, ma anche, come vedremo, di tipo democratico, cioè legato alla possibilità di scegliere dei cittadini se avere o meno strutture del genere in questa fase storica, veniamo da un'estate caldissima, sul proprio territorio, ci è sembrato più che opportuno cominciare ad informarci. Quando dico ci è sembrato, non lo dico solo a nome dell'associazione di cui faccio parte io, di cui fa parte Bruno, lo dico anche a nome di tantissimi gruppi che appartengono al nostro territorio ampio del circondario saronnese, oltre che di Saron, che hanno deciso per l'appunto di mettersi insieme perché interessati tutti dal medesimo fenomeno. Avere presentato qualcuno sul proprio territorio delle domande per la realizzazione di data center, oppure come nel caso di noi saronnesi, che pure non siamo direttamente interessati come area comunale a quella che potrebbe essere la costruzione di una struttura del genere entro i confini della nostra città, però la vediamo impattare pesantemente da noi. Faccio un esempio molto concreto: una delle aree previste per l'edificazione di un data center è quella della ex Lazzaroni. Allora, non ricade nel territorio di Saronno, appena dopo il cartello di confine, certo, all'interno del territorio di Uboldo, e siccome vedremo che alcuni effetti che riguardano in particolare il rumore e il calore si propagano anche a centinaia di metri di distanza dal sito in cui un data center viene costruito, bene, è evidentissimo che il territorio anche della città di Saronno sarà interessato. Non è casuale che alcune amministrazioni comunali del circondario abbiano comunque cominciato a preoccuparsi, ad attivarsi, e di qualche giorno fa la richiesta, per esempio, del sindaco di Caronno Pertusella, altro comune non direttamente interessato al momento da richieste di questo genere, di convocare un tavolo intercomunale per discutere su questo tema.
8: Beh, insomma, certo, sono strutture che impattano davvero sul territorio, e ex Lazzaroni è proprio al confine con Saronno, pur essendo nel territorio di Uboldo. La Novartis è nel territorio di Origgio, però anche lì è al confine con Saronno, quindi insomma rischiamo di essere davvero circondati da questi data center. Ma sono di proprietà di aziende particolari, oppure sono aziende che raccolgono i dati di tante aziende? Come funzionano da questo punto di vista?
10: Ma allora bisogna dividere un po' l'argomento in due parti, nel senso che attualmente, come diceva Roberto, c'è un'enorme richiesta di questi data center, ma il data center è prima di tutto un grosso capannone, perché non è che i server vengono messi in mezzo alla campagna, sì. Per cui si sta assistendo a una grossa operazione immobiliare dove molte realtà della zona, e anche non della zona, perché parliamo anche di multinazionali come Acno, che ha comperato la proprietà di Novartis già alcuni anni fa, sono pronti a fare ciò che il mercato chiede. E quindi sì, è un po' come qualche volta vediamo, girando per le vie della campagna, un bel capannone con la scritta "affittasi o vendesi capannone". C'è qualcuno che ha pensato di costruirlo guadagnandoci qualcosa, poi lo mette in vendita. Magari quel capannone sta lì anni col cartello "vendesi", ma intanto il suolo noi l'abbiamo cementificato. E qua anche assistiamo a questa enorme richiesta di zone da poter adibire poi a installazione di questi capannoni che ospiteranno i server. Le richieste sono enormi, cioè parliamo di 290 richieste in Lombardia su 530 fatte in tutta Italia, cioè un'enormità, e in particolar modo poi la nostra zona, essendo una zona vicina a Milano e con caratteristiche anche tecnologiche, industriali, eccetera, di un certo tipo, è chiaramente terreno ambito. E quando dico terreno intendo proprio terreno, perché questi data center alcune volte potrebbero o stanno per essere realizzati in strutture dismesse, vedi la ex Lazzaroni, ma in altri casi si parla di andare su suolo agricolo, perché a questa società, a cui i soldini non mancano, conviene partire ex novo piuttosto che entrare in una vecchia struttura, certo, fare eventuali bonifiche, perché chissà che cosa c'era lì sotto nel terreno, eccetera.
8: Demolire e poi ricostruire.
10: Demolire e ricostruire, certo, o adattare costa di più che prendere un bel campo e costruirci su un bel capannone. E quindi ecco perché incomincia a nascere un certo rumor popolare per, perché la gente vuol capire che cosa sta succedendo. Sono tanti, sono forse sovradimensionati rispetto alla realtà, la necessità, e quindi si stanno costituendo dei comitati per, come diceva Roberto, fare chiarezza su questo nuovo argomento. E infatti noi questa serata che faremo il 22 ottobre, il 5 ottobre, scusate, la patrociniamo come Osservatorio Data Center del Saronnese. In questo osservatorio rientrano parecchi soggetti, anche persone che non appartengono a nessuna etichetta politica o nessun gruppo, ma che sono sempre più interessati a vederci chiaro su un fenomeno che in un territorio come il nostro, già particolarmente martoriato, sta dando un bel colpo di grazia.
8: Lì praticamente ci saranno questi data center nel progetto, in cui lavoreranno delle persone, che però sarebbe una cosa diversa rispetto a quanto si diceva qualche tempo fa rispetto a Ex Novartis, perché doveva essere un polo logistico con depositi di, quindi via vai di autocarri, autotreni e quant'altro, quindi è un altro genere di occupazione.
10: Tutt'altro genere, e anche
8: più energivora, magari più energivora rispetto
10: molto
8: a
10: più energivora, ma molto meno occupazionale, perché per far funzionare un data center del genere, che praticamente lavora quasi in automatico,
8: da solo,
10: occorre pochissimo personale, per cui anche la ricaduta occupazionale sul territorio di un'infrastruttura del genere è veramente minima, perché già ai tempi, quando si parlava di una possibile logistica nello stabilimento dell'ex Novartis, anche lì credo che parlavamo forse di 50-60 persone a lavorare lì stabilmente. Poi gli altri erano chiaramente gli autotrasportatori, certo, che andavano e venivano, ma quelli,
8: e lì c'era un altro tipo di impatto, un altro sulla viabilità, eccetera.
10: Là ci sarebbe stato un grosso impatto sulla viabilità, qui invece c'è un grosso impatto ambientale, soprattutto legato al calore, perché questi server, che devono lavorare a temperature abbastanza basse, devono dissipare questo calore, certo. Questo calore dove va? In atmosfera, soprattutto se per risparmiare vengono raffreddati ad aria e non ad acqua a circuito chiuso. E quindi sono tutte domande che bisogna farsi, tutti paletti che bisogna mettere per cercare di arrivare a far sì che queste cose non crescano in maniera selvaggia, indiscriminata, solo dove c'è un pezzo di terra da costruire.
8: Sicuramente. Ci sono altre aree che sono state prese di mira da questi, intorno a Saronno, ecco, lasciamo stare il resto della Lombardia perché andremo troppo lontano, ma diciamo intorno a Saronno.
9: Bruno faceva per esempio parlava per esempio di una situazione come quella dello sfruttamento diretto del terreno agricolo per la realizzazione dei data center, che non è né il caso di Novartis, ex Novartis, no, né certo. Il caso di ex Lazzaroni. È il caso però per esempio di Cesate, dove addirittura abbiamo assistito alla situazione di una destinazione d'uso modificata dall'amministrazione comunale sui terreni dove il data center è stato richiesto, ed è già anche in una certa fase di, come dire, avanzamento dell'iter burocratico, proprio per permettere la costruzione, e quindi sacrificando terreno agricolo in questo caso, come è stato detto. Non a caso Cesate è forse la realtà un po' più avanzata dal punto di vista della, come dire, procedura che serve per l'installazione del data center, e dove la cittadinanza si è già data particolarmente da fare. È già da qualche mese che è iniziata una raccolta di firme, che ha già visto in un paese come Cesate di 10.000 persone raccogliere già qualche migliaio di firme da parte del comitato di cittadini, che in questo caso uniscono al discorso dell'ambiente e della salute per sé anche quello della speculazione edilizia e della speculazione in generale di tipo finanziario, che in una situazione di quel genere è assolutamente palese davanti agli occhi di tutti. Quando viene cambiata una destinazione d'uso, in particolare il terreno agricolo, per installare appunto delle strutture di questo genere, significa che siamo di fronte ad una situazione che serve soprattutto, insomma, a fare realizzare profitti estremamente importanti a chi se ne occuperà, che tra le altre cose, per l'appunto, come si diceva, è un soggetto di tipo immobiliare. I data center dovrebbero servire a creare infrastruttura dal punto di vista appunto del centro dati, no? Data center, della telematica, dell'informatica, eventualmente dell'intelligenza artificiale. Ma qui c'è proprio il problema a monte, perlomeno nella regione Lombardia. In realtà vale per tutta Italia, dove non abbiamo ancora una legge che regoli questo fenomeno, una legge nazionale, ma solo alcuni provvedimenti sparsi del governo. Mentre per quanto riguarda la Lombardia ha deciso qualche mese fa di darsi una legge. Peccato che non sia una legge che fa un ragionamento che può essere di questo tipo. Il data center servono per l'immagazzinamento, la gestione di dati, per una certa finalità, qualunque essa sia, condivisibile o meno. Per questo è stato calcolato che servono X teravatt, l'unità di misura che di solito viene utilizzata per misurarli, sulla scala regionale di corrente elettrica. Per avere questa disponibilità di corrente elettrica servono conseguentemente X data center collocati nelle X situazioni, che sono a loro volta legate a degli insediamenti che sono particolarmente, come dire, assetati di questo tipo di strutture. Un ragionamento normale di pianificazione del territorio su scala regionale. Cosa fa invece la legge regionale lombarda? Inverte il ragionamento e dice: voi mandateci le richieste e poi le accoglieremo man mano, vedendo un pochettino la necessità. Non è detto che intorno a Saronno nascano 22 data center, come noi diciamo. Infatti ci sono 20, e mettiamo un punto di domanda nel titolo della nostra serata. È vero però che ci sono 22 richieste che, se venissero tutte accolte, davvero riempirebbero il nostro territorio di strutture che, come Bruno stava dicendo prima, hanno un impatto sul consumo di suolo importantissimo, un impatto soprattutto sulla produzione di calore. Veniamo da un'estate dove friggevamo al posto di vivere. Abbiamo veramente bisogno di un innalzamento di temperature che, in alcune situazioni in giro per la Lombardia, che sono in uno stadio avanzato, e quindi è stato possibile leggere i dati dei proponenti queste strutture, nel raggio di 400 metri è stata calcolata, per esempio nella struttura di Siziano, che sta nella bassa milanese, nel Parco Sud. In buona sostanza c'è una crescita nel raggio di soli 400 metri di almeno 2 gradi della temperatura. Proviamo a immaginare i 40 gradi di quest'estate, a cui se ne sommano degli altri prodotti da queste situazioni, e avremo, come dire, la risposta. In più, lo diceva già Bruno, raffreddamento ad aria, ma tante volte raffreddamento ad acqua. Siamo così sicuri di avere una capacità idrica sul nostro territorio, soprattutto con le estati torride che sono in arrivo, e quindi un fabbisogno di acqua per l'uso quotidiano dei cittadini in aumento, tale da soddisfare anche le esigenze idrovore, nel senso proprio letterale del termine, di questo tipo di strutture? E quindi, e chiudo, il tema è anche proprio di democrazia sui territori, mi viene da dire. Cioè, il rischio di queste strutture è che vengano prese delle scelte che sono fatte sulla testa dei cittadini, senza che nemmeno vengano consultati, a fronte di quelle che possiamo tranquillamente considerare delle grandi opere, perché si tratta di strutture importanti, e che però hanno una serie di ricadute possibili che andrebbero discusse prima dell'inizio dell'iter della loro realizzazione con la popolazione.
8: E queste domande sono all'attenzione della regione?
9: Queste domande sono per il momento all'attenzione della regione, che tra l'altro ha deliberato una legge un po' pericolosa dal punto di vista anche delle autorizzazioni ambientali, perché fondendo in un unico provvedimento, diciamo così, l'autorizzazione ambientale a poter procedere alla realizzazione della struttura, depotenziato, questa è perlomeno l'analisi degli esperti e dell'esperto che verrà a parlare da noi il 5 di ottobre, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, il comitato Cerlasco per la tutela del territorio. In buona sostanza, fondere in un unico provvedimento autorizzativo la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione ambientale integrata, che sono i due provvedimenti che normalmente prevengono eventuali danni futuri, li depotenzia entrambi e fa sì che ci siano più rischi per il territorio e nei confronti dei cittadini.
8: Bene, allora vi ricordo l'appuntamento lunedì 5 ottobre alle ore 21 presso l'auditorio Maldomoro in Viale Santuario a Saronno. Ringraziamo Roberto Guaglianone di Atta e Bruno De Nicolai del Comitato Esnovartis di Origgio di essere stati con noi e di averci informato su questo tema. Grazie e buona giornata a tutti.
10: Grazie a voi.
9: Grazie e buona giornata.
10: Buona giornata.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciccaremo Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta, annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza è prevista alle 19, arrivo alle 21. L'ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto a lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da Metz è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
3: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione. Ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora gli esteri, raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Sono stati rilasciati su cauzione i 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah Nasrallah ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump, una l'offerta di armi alla Cina e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
6: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami negli USA per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste. L'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo, siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria, crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castel Porziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Il caso Regeni, attesa a breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazza-Teruel.
10: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia. Da Antonella Mitolo una buona serata.

0: assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo in regia e oggi abbiamo come ospite Lucy Sasso, assessore ai giovani, alle pari opportunità, all'innovazione e alla promozione del territorio. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao a tutti e a tutti.
1: Dunque, noi ci eravamo sentiti qui in questa sede a maggio, avevamo fatto tutto il punto della situazione riguardo alle cose fatte, alle cose da fare, sono passati alcuni mesi, è l'ora di rifare il punto. Da dove cominciamo, Lucy?
2: Allora, ci siamo lasciati a maggio e subito dopo abbiamo avuto due eventi molto importanti per le politiche giovanili. Uno è stato la Marcia della Legalità, che è un evento annuale di cui sono particolarmente orgogliosa perché si vede l'impegno dei ragazzi rispetto a tutto un percorso che loro fanno durante l'anno scolastico insieme all'associazione Peppino Impastato e ovviamente anche agli uffici comunali delle politiche giovanili. Mi permetto di ringraziare sempre i dipendenti che ci mettono davvero anima e cuore quando si parla di giovani. E poi il secondo evento che abbiamo fatto per la chiusura dell'anno scolastico è stato un concerto che abbiamo organizzato insieme a tutti i rappresentanti delle scuole superiori, proprio al parco dell'ex seminario. Un concerto che è stato un momento non solo di chiusura dell'anno scolastico, ma è stato un momento in cui abbiamo messo sul palco tante realtà giovanili di Saronno. Infatti si sono esibite tante band che sono sia nate in un contesto scolastico che fuori. Infatti si sono esibiti anche i rapper dello spazio giovani Binet 2, di cui ovviamente devo portare i ringraziamenti perché si sono impegnati tantissimo tutti quanti, sia lato organizzativo che lato artistico, e poi sono particolarmente orgogliosa perché è stato un momento super partecipato da parte dei giovani. Durante tutta l'estate poi abbiamo avuto l'estate e non solo, abbiamo avuto una città animata da due realtà nuove composte sempre da un'anima molto giovanile che sono Clean e Fuori Corso, che hanno deciso di intraprendere un po' questo percorso di animazione della città tramite degli eventi in cui fanno dei DJ set, ma soprattutto collaborano anche con delle realtà del territorio e soprattutto animano parti diverse della città. E ogni volta che loro fanno un evento c'è ovviamente un supporto del comune, ma soprattutto vedo che c'è un nuovo volto di Saronno, una città che prende vita, si anima, diventa anche più sicura perché per l'appunto vedendo tante persone in strada chi esce la sera si sente più sicuro, e quindi devo loro un grandissimo ringraziamento perché hanno fatto davvero un lavoro instancabile.
1: Certo. Poi ci sono stati altri eventi di cui possiamo parlare.
2: Ce ne sono stati tantissimi altri e in primo luogo abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare Gianni Rodari, che mi permetto di ringraziare l'amministrazione precedente ovviamente per il lavoro svolto, ma dopo i fatti di quest'estate, perché la scuola ha subito un tentato furto a luglio in un momento molto avanti nei lavori, quindi eravamo lì per definire un giorno di chiusura cantiere, c'è stata questa interruzione dovuta a questo tentato furto che ha causato poi un gravissimo incendio che ha colpito la palestra, e per tutta l'estate gli operai,
1: la palestra non solo,
2: la palestra
1: poi
2: il materiale che si ritrovava certo, ovviamente all'interno della palestra, tra cui libri, insomma materiale scolastico. Io ho frequentato quella scuola, quindi è stato
1: la conosco bene,
2: infatti sono contenta che ci sia una scuola nuova, perché mi ricordo bene che ogni volta che pioveva, insomma, era un disagio per gli studenti, ma per le famiglie, perché dover venire a scuola a prendere tuo figlio e riportarlo a casa non è una cosa che tutti i genitori si possono permettere di fare, e avendolo vissuto sulla mia pelle, avere una scuola che funziona vuol dire avere un servizio per i bambini, ma anche per le famiglie stesse. E abbiamo inaugurato questa scuola e abbiamo potuto farlo soltanto perché ad agosto, pancia terra, gli operai e i rappresentanti degli uffici comunali sono riusciti a lavorare, non si sono fermati mezzo minuto. E niente, è stato davvero un bellissimo momento, la scuola è incredibile, vorrei fosse aperta a tutti per essere visitata, perché io che sono abituata a scuole fatiscenti, pubbliche, insomma è stato davvero un bel regalo riuscire a far rientrare i ragazzi a settembre in un istituto così.
1: Certo. E... è la più bella d'Europa, la più moderna... della Lombardia.
2: Allora dicono di sì, io non lo posso promettere con certezza, però posso dire con assoluta certezza che è la scuola più bella di, la scuola elementare più bella di Saronno. Giustamente.
1: Vabbè.
2: Vorrei poter inaugurare più scuole, ecco, vorrei che lo Stato e la Regione ci permettesse di fruire, di far fruire insomma i nostri cittadini scuole moderne, nuove, ma soprattutto sicure, perché dobbiamo ricordarlo, in questi giorni si parla tanto di scuola. I soffitti che crollano sono una delle prime cause di disservizio nelle scuole italiane, che è una cosa scandalosa dal mio punto di vista. La scuola deve essere un posto sicuro per chi ci lavora e per i bambini che vanno lì ad imparare.
1: Beh, sicuramente. Parlando dei giovani, abbiamo visto la Notte Bianca, per esempio.
2: Ah, sì.
1: Ecco, questo evento è stato davvero, secondo me, significativo proprio per la partecipazione dei giovani, perché io ero in giro un po' verso il tardi, erano tutti ragazzi, ragazzini in giro, pieni locali, è stato proprio partecipato.
2: È stato molto
1: tantissimo.
2: Partecipato e qui ringrazio di nuovo Clean Fuori Corso, perché oltre all'attività del comune anche loro si sono mossi per sviluppare delle attività, e sono molto contenta che sia stata molto partecipata, proprio perché c'erano state tante critiche, no? Rispetto al cambio data. Solitamente la Notte Bianca si fa nella prima parte dell'estate, invece abbiamo deciso di farla a settembre.
1: È
2: andata benissimo, e col caldo che ha fatto quest'estate io sento che
1: molto
2: è stata
1: meglio così.
2: Molto meglio a settembre, secondo me. Ogni volta che davvero si dà la possibilità ai giovani di animare la città, io sono molto orgogliosa, perché riescono a farlo in maniera eccelsa e soprattutto collaborando con tante realtà del territorio, che non è scontato.
1: Certo. Poi c'è stato il concerto 22 Simba.
2: Sì, e poi c'è stato il concerto di 22 Simba. Anche qui è stato un lavoro che abbiamo portato avanti con gli uffici in modo instancabile, e ovviamente devo un grandissimo ringraziamento ad Andrea, che è l'artista, perché nutre un fortissimo amore per
1: Saronno,
2: certo. Per le sue radici, ma soprattutto per i ragazzi di Saronno. Ogni volta che lui fa qualcosa pensa sempre a questa città, e abbiamo avuto l'occasione, perché lui ne ha dato la disponibilità, di presentare il suo nuovo album proprio nelle scorse settimane, e i ragazzi che hanno partecipato all'evento sono stati più o meno 2000. E ti devo dire, mentre erano lì in coda, ma anche quando sono entrati all'interno del parco, sono stati ineccepibili. Dei ragazzi che erano lì per divertirsi, per incontrare una persona che stimano, no? Il proprio cantante, un cantante che ascolti, e non ci sono stati problemi di nessun tipo con loro. E sai, no, c'è sempre questa narrazione che i giovani sono tutti maranza, degli scansafatiche, che creano casini. Ecco, posso dire, ci sono più casini quando i giovani non sono in giro, perché quando animano la città, la vivono, diventa un presidio di sicurezza, diventa un momento di convivialità, e quindi sono davvero contentissima e ringrazio infatti tutti coloro che hanno partecipato, e ci saranno altri momenti ovviamente che stiamo cercando di organizzare in città per loro, perché la città deve essere anche a misura di giovane.
1: Beh, anche qui sono stati protagonisti,
2: come no.
1: Questo fuori discussione, va bene.
2: Assolutamente.
1: Bellissimo. Dunque, poi ci sono altre cose alle quali sta invece lavorando?
2: Sì, tra pochissimo partirà un progetto presso le scuole medie, in particolare la scuola media Bascapè, che è il consiglio comunale dei ragazzi. Abbiamo deciso di partire da una scuola singola, e poi ovviamente sarà un'attività che a rotazione si porterà in tutte le scuole medie. Partiamo dalla Bascapè, partiamo dalle classi seconde. Abbiamo deciso di fare questo percorso che ha come obiettivo prendersi cura della città. Infatti i ragazzi delle seconde faranno un percorso che da settembre a dicembre li porterà a fare delle formazioni proprio sul concetto di democrazia, partecipazione, cura della città, sulla nostra Costituzione, che molto spesso vedo che gli adulti si dimenticano quali sono i principi che la reggono, e non vorrei mai, insomma, che ai giovani nessuno gli possa dare le basi, ecco. E nella seconda parte dell'anno invece si concentreranno nello sviluppare un progetto di cura della città. In base alla scuola di riferimento, il progetto ovviamente cambierà, non sarà sempre lo stesso. E poi spero durante l'anno di riuscire a fare anche qualche attività extra, riuscendo a coinvolgere tutte le scuole di Saronno. Ma insomma, è un progetto pilota. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ce ne sono tanti, ma così come ce l'abbiamo in mente noi, no. E sicuramente spero, e te li porterò qua a raccontare, certo, ovviamente. Okay. Il progetto e niente, vedremo i giovani partecipi, ma soprattutto protagonisti anche in questa nuova veste.
1: Benissimo, facciamo uno stacchetto musicale, ascoltiamo Rino Gaetano, A Mano a Mano.

0: Bene, riprendiamo allora dopo questa bella canzone che abbiamo ascoltato da Rino Gaetano, riprendiamo con Lucy Sasso, stiamo parlando dei giovani di Saronno e che a Saronno hanno fatto tante cose e tante cose importanti. Stavo accennando come ultima cosa il Consiglio Comunale che partirà da ottobre, il Consiglio Comunale Ragazzi, ecco, di questo possiamo dire qualcosa in più,
1: sì.
0: Come sarà strutturato?
1: Allora, praticamente le classi seconde della scuola Basca Pes seguiranno un percorso di educazione civica speciale, ovviamente, che andrà ad approfondire i tipi di democrazia, di partecipazione, esperienze valoriali che hanno portato alla nostra Costituzione. Nello specifico poi andranno a fare delle votazioni all'interno della propria classe, quindi ogni classe eleggerà due rappresentanti, ovviamente rispettando le quote di genere, e i rappresentanti che verranno eletti andranno a formare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, all'interno del quale poi verrà designato una sindaca o un sindaco. Ovviamente questo organo non serve solo ad essere di facciata, ma ha proprio l'obiettivo e il compito di discutere all'interno di progettualità da portare all'interno della città, progettualità che hanno un obiettivo, cioè la cura della città stessa, non può essere qualcosa insomma solo per la scuola o solo per i ragazzi, ma deve essere qualcosa che rispecchi la cura della, certo, della città, del quartiere, insomma dell'altro. Una volta che in una prima assemblea avranno definito alcuni progetti, per la quale ovviamente avranno delle linee guida tematiche, rientreranno in classe i rappresentanti e dopo una discussione con la propria classe ritorneranno in assemblea per rappresentare il punto di vista e il parere dei propri compagni. E questa è una prima parte del progetto, quindi la scelta del progetto di cura, eccetera, eccetera. Nella seconda parte dell'anno poi ovviamente vorremmo renderli protagonisti in occasioni di cui ovviamente Saronno ne è soggetta, penso al 25 aprile, insomma gli vorremmo dare tutto lo spazio possibile per poter esprimersi, e inoltre io personalmente li obbligherò i miei colleghi di giunta insomma a consultare questo organo. Perché quando si fa una politica pubblica di qualsiasi tipo bisogna pensare ai diversi target, ai diversi utenti che possono subirla, e i giovani vanno considerati come un target loro stessi, no? E quindi ci sarà anche un ruolo di consulenza che il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà.
0: Infatti la domanda che volevo farti era proprio questa: il lavoro che fanno sarà poi portato nel Consiglio Comunale?
1: Ah certo,
0: reale,
1: sì, sì. Saranno quello... anche ospiti ovviamente appena si sarà formato con tutti i rappresentanti nel primo Consiglio Comunale utile per presentarsi.
0: Cioè se fanno una ricerca, un lavoro eccetera, una proposta,
1: certo.
0: Se cioè, possono preparare un progetto e portarlo in comune,
1: come no?
0: Vero?
1: Anzi, devono.
0: Così.
1: Sì, sì.
0: No, certo, così si sentono ancora più protagonisti.
1: Assolutamente.
0: Poi mi dicevi prima che ci sarà anche una gita.
1: Sì, questo è un mio. Potrebbe esserci una gita organizzata da noi, finanziata da noi. Non voglio ovviamente spoilerarla, perché vorrei in primo luogo che fosse scelta anche dai ragazzi un po' la meta, e ci tengo particolarmente proprio perché qualche mese fa, prima della chiusura dell'anno scolastico, ho incontrato la mia vecchia insegnante delle scuole medie, tra l'altro la mia vecchia insegnante di italiano, che saluto. Mi stava raccontando come in questi anni andare in gita è diventato quasi discriminatorio, perché c'è metà classe che se lo può permettere e metà classe invece che resta a casa. Ecco, in questi giorni abbiamo sentito parlare tanto di scuola, e per me la scuola non può essere un luogo in cui si viene discriminati, non per le proprie origini ma neanche per la propria condizione economica e sociale. Quindi se riuscissimo a portare a casa questo obiettivo sarei particolarmente contenta, perché le scuole sono quel luogo in cui una persona cresce non solo in quanto persona ma in quanto cittadino, e quindi sarebbe davvero importante riuscire a portare a termine anche questo obiettivo, e speriamo di farcela. E comunque sarà un percorso partecipato in cui i ragazzi potranno scegliere, insomma sarà una scelta ragionata, non sarà una gita a caso, ecco.
0: Ma mi sembra che una volta c'erano dei contributi che andavano per i ragazzi, per i libri, piuttosto che per altri interventi, per altre cose, magari anche la gita stessa, qualcuno pagava, cioè qualcuno nel senso delle istituzioni.
1: Sì.
0: Adesso
1: sì.
0: Non c'è più.
1: Lo Stato, ministeri e regioni all'ascolto ci tolgono fondi ogni anno per i servizi, sia ai giovani che alle pari opportunità, che ai servizi sociali stessi, quindi ahimè non siamo più in quei periodi d'oro. Ci dobbiamo arrangiare.
0: La situazione economica in questo periodo non aiuta,
1: l'abbiamo visto.
0: Diciamo così. No, allora volevo dire un'altra cosa. Ah no, cioè volevo dello Zappa, l'Istituto Zappa, del lavoro che avete fatto punto per punto su Saronno.
1: Sì, un altro modo in cui abbiamo reso i giovani protagonisti è stato alla fine dello scorso anno scolastico, proprio con le classi quarte del geometra dello Zappa, che tramite i loro docenti, ma anche grazie a degli architetti di Saronno che hanno collaborato, hanno mappato alcuni punti del centro storico. Hanno mappato questi punti regalando al comune un lavoro preziosissimo in cui sono riusciti a mappare l'accessibilità, la sicurezza, l'illuminazione, il verde di diversi punti della città di Saronno, creando proprio una mappa interattiva che ovviamente ad uso interno stiamo già usando come uffici, l'abbiamo utilizzata anche per partecipare a dei bandi. E a metà ottobre faremo un incontro di restituzione alla cittadinanza in cui proprio gli studenti dello Zappa presenteranno questo progetto e da lì prenderà il via un altro filone dello stesso progetto della mappatura della città, di laboratori partecipati con giovani, donne, insomma chi vuole mettersi a disposizione per andare a mappare la sicurezza, i servizi, l'illuminazione. E quindi nulla, spero si possa intraprendere un percorso partecipato con la cittadinanza e ovviamente siete invitati anche voi e ci rivediamo sicuramente lì allora.
0: Quindi questi ragazzi hanno fatto un lavoro certosino, Sono andati a vedere proprio ai particolari di quella parte di città.
1: Sì, loro hanno
0: dove usato. È migliorabile, dove si può intervenire per migliorarla.
1: Certo, loro hanno usato i loro strumenti da geometri ovviamente, supportati dai docenti, da dei professionisti. Ovviamente la mappa che loro hanno creato riguarda soltanto il centro storico. L'obiettivo sarà continuare questo percorso con loro parallelamente nei prossimi anni e allargare la mappa, quindi andare a mappare anche la stazione, in retrostazione, alcune zone più sensibili della città, penso ai parchi, le scuole, certo. Alcune vie, alcuni snodi e loro si occupano di una mappatura più tecnica. Mentre poi parallelamente andrà affinata una mappatura dal punto di vista del cittadino, quindi chi vive la città cosa percepisce, che è assolutamente importante, anzi è un dato qualitativo che molto spesso negli uffici non arriva, perché ovviamente riceviamo dati quantitativi, ma certo. È altrettanto importante.
0: Bene, e anche su questo lavoro, ovviamente, insomma, come per quell'altro, quello del Consiglio Comunale Ragazzi, qualche cosa si porterà a beneficio della città presso le autorità.
1: Come no, certo, da queste linee guida che noi stiamo costruendo, perché sono delle vere e proprie linee guida, poi noi ne facciamo un tesoretto preziosissimo. Questo aiuta gli uffici a ripensare le manutenzioni, ma aiuta anche noi politici a fare delle politiche che si basano sui dati. E non solo sul sentito dire o il percepito, ma questa è la cosa più importante.
0: Beh, certo. Allora, si dice che i ragazzi non lavorino, che siano un po' seduti, che non si diano da fare sia per quanto riguarda lo studio, ma anche per il tempo libero, il divano, i telefoni, il telefonino, eccetera, eccetera. Non sempre è così,
1: Dicono che siamo una generazione di sdraiati, ma io vedo soltanto una generazione che si sta rimboccando le maniche per vivere, per prendersi cura della città e per renderla migliore.
0: Insomma, speriamo che continui così, che si possa riuscire a coinvolgerli anche meglio e anche di più per quanto riguarda tutte queste attività che comunque riguardano loro, riguardano la città, ma riguardano anche come dire, il benessere di tutti, no? Dovrebbe essere quello il fine, no? Quello di portare beneficio a tutte le persone che vivono e che risiedono vedono o che vengono a Saronno. Beh, insomma, io da questo punto di vista sono abbastanza ottimista anch'io, anche se insomma a volte quello che il pensare comune non è così, ma insomma io ci credo, anche perché i giovani sono il futuro, o no?
1: No, i giovani sono il presente, sono che costruisce il futuro.
0: Brava, giusto, bisogna costruire adesso. Poter avere un futuro migliore.
1: Sì, sì, quello che dico sempre ai ragazzi: non fatevi relegare in queste stanze ipotetiche del futuro, che molto spesso sono rassicuranti, no? Però in realtà il futuro si costruisce oggi, non domani.
0: Sì, sì, certo, devono cercare di uscire dalla loro comfort zone, no? come si dice, e quindi insomma mettersi davvero un po' in gioco.
1: Sì.
0: Speriamo che trovino, lo spirito e la forza di farlo, insomma, a beneficio di tutti, come dicevamo prima. Va bene, mancherebbe un minuto se hai da aggiungere qualcosa, un invito ai ragazzi a partecipare di più, ai tuoi ragazzi che ti frequentano.
1: Io più che un invito voglio davvero fare un ringraziamento ecco, a tutti i ragazzi che in questo anno e mezzo di mandato si sono messi in gioco e si sono anche affidati a me personalmente, agli uffici che hanno lavorato davvero su progetti innovativi, su progetti sfidanti mai portati prima, e ci hanno creduto, mi hanno supportato ed è stato molto importante. Se gli uffici non lavorassero come hanno fatto, non sarei riuscito ovviamente a raggiungere niente. E poi ovviamente un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno animato Saronno, che hanno partecipato agli eventi, che sono venuti a darmi il loro punto di vista, che mi scrivono alla fine degli eventi per ringraziarmi, ma soprattutto che fanno vivere la città e che sono davvero la parte migliore di una generazione, perché giovani che si occupano dell'altro e che hanno cura della città e hanno voglia di farla vivere sono preziosi. Quindi io chiudo con un ringraziamento.
0: Perfetto, allora noi ringraziamo Lucy Sasso di essere stata con noi, un grazie anche ai nostri radioascoltatori di averci ascoltato e spero che ci seguano ancora con Radio Orizzonti. Una buona giornata a tutti.
1: Grazie mille a tutti.
0: Ciao.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne e del Saronnese. Ai microfoni Gabriella Girola e Duce Deglia e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Saronno, farmacia Santa Maria, dottoressa Leoncini, in via Don Stoppani 2. Risponde al numero 02 960 0081. E al cinema Silvio Pellico alle ore 21 potrete vedere Maigret, l'amore e la morte, un genere dramma. Invece al cinema Prealpi stasera alle ore 21 ci sarà Nazza, un genere documentario.
2: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
1: Gerenzano, prevenzione e salute. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda sociosanitaria della Valle Olona e con la Casa di Comunità di Saronno, organizza un evento per conoscere i servizi sanitari locali. Martedì 29 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nella sala consiliare di Via Duca degli Abruzzi.
2: A Rovello Porro, l'1, il 2 e 3 ottobre, presso Area Feste Via Luini, sesta edizione dell'Utuberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Restate positivi, APS. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli, iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
1: Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti fantasia. Entrata ad offerta libera.
2: Caronno Pertusella, torna la Sagra del Gorgonzola, organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Amedeo Avogadro 103. La sagra si terrà anche in caso di maltempo. L'ingresso è gratuito. Per informazioni www.prolococaronnopertusella.it.
1: Gerenzano, dal 2 ottobre all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle 20:30 alle ore 22:30, presso il Parco degli Aeroni nella sala ristorante Imperfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per informazioni e iscrizioni consultare l'info point del Parco degli Aeroni al numero 333 70 57 162. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, influenza, a ottobre il via alla campagna vaccini. Saronno, sequestro di dispositivi elettronici. Varese, al via obiettivo comunità, concorso fotografico. Saronno, no alla costruzione selvaggia dei data center. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Gabriella Girola e Delia Duce e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto.
2: La campagna di vaccinazione contro l'influenza è alle porte. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha dato il via libera ai nuovi vaccini per la campagna anti-influenzale 2026-2027, che dovrebbe aprirsi ai primi di ottobre. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. La gran parte dei vaccini approvata si somministra come da tradizione per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino ai 18. La vaccinazione raccomandata è offerta attivamente e gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza e che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 16 anni, e 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a un maggior rischio di complicanze e a chi se ne prende cura, chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza. Vaccini raccomandati offerti gratuitamente anche agli addetti ai servizi pubblici di primario interesse, personale sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco, a lavoratori socialmente utili e particolarmente esposti ad altre categorie come donatori di sangue. In Lombardia dal 1 ottobre partirà la campagna anti-influenzale gratuita, mentre a partire dal 12 ottobre 26 la vaccinazione sarà disponibile per tutta la popolazione. Per prenotare la vaccinazione è possibile consultare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure prenotare online a partire dal 1 ottobre tramite il portale regionale di prenotazione Prenota Salute.
1: Saronno, oltre 20.000 giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 prodotti tessili sequestrati, 3 commercianti sanzionati e 2 denunciati per frode in commercio. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Varese in diversi esercizi commerciali di Busto Arsizio e Saronno, nell'ambito dell'attività di contrasto alla vendita di prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi per i consumatori. I finanzieri del gruppo di Busto Arsizio e della compagnia di Saronno hanno individuato irregolarità nella merce esposta per la vendita in 3 negozi. Una parte degli articoli era sprovvista della marcatura CE, necessaria ad attestare il rispetto degli standard europei in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Su altri prodotti il marchio era presente ma non conforme, con il rischio di indurre in errore gli acquirenti circa le effettive caratteristiche di sicurezza della merce. Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 30.000 euro. Al termine degli accertamenti, tutti e 3 i titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. L'obiettivo è impedire l'immissione sul mercato di articoli potenzialmente pericolosi, in particolare quelli destinati ai bambini, e garantire il rispetto delle regole della concorrenza da parte degli operatori commerciali. Raccontare attraverso la fotografia l'anima dei territori e il legame profondo tra i luoghi e le persone che li abitano. E questo è il cuore di Obiettivo Comunità, il concorso fotografico promosso congiuntamente da 9 fondazioni di comunità, tra cui la Fondazione Comunitaria del Varesotto. paesaggi urbani e naturali, momenti di vita quotidiana, iniziative sociali, tradizioni, volontariato e simboli identitari diventano strumenti per restituire uno sguardo autentico sulla comunità e far emergere ciò che unisce, genera appartenenza e contribuisce a costruire il senso di comunità. Per la Fondazione Comunitaria del Varesotto, obiettivo comunità assume un significato particolare in vista del 25esimo anniversario di operatività filantropica a servizio del territorio della provincia di Varese. Il concorso invita a raccontare attraverso la fotografia ciò che oggi genera comunità nel territorio varesino. Volti, luoghi, relazioni, gesti, esperienze di volontariato, storie di impegno, reti di vicinanza, patrimonio culturale e paesaggi identitari. Uno sguardo sul presente che sappia immaginare il futuro della comunità nei prossimi 25 anni, mettendo in luce ciò che unisce generazioni, paesi e persone. Il concorso è aperto a tutti e prevede due sezioni, senior e junior under 18. Ogni partecipante potrà presentare fino a 4 fotografie a colori o in bianco e nero, in formato digitale e ad alta definizione, accompagnate da una breve didascalia descrittiva di massimo 240 caratteri. I riconoscimenti andranno a sostenere enti del terzo settore, parrocchie o per la sezione junior anche la scuola di appartenenza del vincitore. Le candidature saranno aperte fino al 20 novembre 2026. Dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Airtable. Tutte le informazioni, il regolamento e i documenti necessari per partecipare sono disponibili sulla pagina dedicata della Fondazione Varesotto.
2: Data center in tutto il Saronnese nei prossimi anni dovrebbero arrivarne molti e per approfondire il tema è ora nato un osservatorio che si pone soprattutto l'obiettivo di capire quale potrebbe essere l'impatto sul territorio in termini di consumo energetico e impatto ambientale. È dunque una novità di questi giorni l'istituzione dell'Osservatorio Data Center Saronnese, promosso da cittadini, gruppi e associazioni della zona. La premessa sono i tanti progetti che riguardano questo comprensorio, con il possibile arrivo di 22 data center nel raggio di una decina di chilometri da Saronno. Ne sono previsti tra l'altro Auboldo, Cesate e Ceriano Laghetto. Progetti che, secondo quanto riferito dai promotori dell'osservatorio, non interessano direttamente il territorio comunale saronnese, ma diversi centri anche dell'immediato circondario. Per quanto concerne la mobilitazione in ambito locale, un primo appuntamento si è svolto già il 15 settembre, una riunione a inviti nella sede dell'associazione ATTAC Saronno, alla quale hanno partecipato rappresentanti e attivisti di numerosi gruppi locali e tanti singoli cittadini. Un'occasione di confronto dalla quale è emersa soprattutto la richiesta di saperne di più. È stata sottolineata l'esigenza di poter disporre di maggiori informazioni, iniziando dagli interrogativi che ancora tanti cittadini si pongono su cosa siano e a cosa servano i data center ed anche quale sia l'iter autorizzativo previsto in Lombardia e quale ruolo possano avere i cittadini. Il prossimo passaggio, un incontro pubblico promosso dall'osservatorio, è previsto per lunedì 5 ottobre alle ore 21 all'auditorium Aldo Moro di Viale Santuario a Saronno, con ingresso libero.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Varese News. Gabriella ed Elia con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, fianco a me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo in presenza nei nostri studi una grandissima società sportiva storica di Salorno che è la Corrias. E a parlarne di questa società abbiamo Roberto Caldart, che è vicepresidente, accompagnato da Giacomo Ranco, che è allenatore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie
3: buongiorno
1: della vostra presenza nei nostri studi. Ecco, è da un po' di tempo che non parliamo della Corrias. Forse sì. Gli ascoltatori non tutti conoscono questa bellissima realtà salonese, cioè lascio al vicepresidente presentare questa società a chi forse non la conosce ancora.
3: Intanto tu ringrazio invece di averci invitato. Abbiamo saltato solo l'anno scorso perché probabilmente non c'era la disponibilità, però gli altri anni siamo comunque venuti volentierissimo a fare una chiacchierata con voi. La Corrias è una realtà che è presente sul territorio, ormai ne parlavamo prima appunto, da quasi 70 anni, dal 68 che la Corrias lotta su questo territorio, facendo in modo comunque di coinvolgere...
1: Da lustro questo territorio, dai!
3: Speriamo diciamolo. Di poter dar lustro. E comunque che coinvolge parecchie famiglie e parecchi appunto ragazzi. Noi ci occupiamo di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, e sia maschile che femminile per quanto riguarda la ginnastica artistica, e poi abbiamo delle anche attività, diciamo così, a completamento del panorama così di ginnastica. Abbiamo un corso, dei corsi di hip hop, e abbiamo dei corsi anche di
4: Total body ginnastica.
2: Vi siete esatto. Modernizzati anche voi.
3: È un pochettino, anche perché così ci rivolgiamo magari alle persone meno giovani, diciamo così.
1: Logisticamente dove operate voi?
3: Noi abbiamo la palestra di Via Montebianco, a Saronno, e poi abbiamo un'altra palestra che è in Via Mendola, nella zona Matteotti. Sono tutte due palestre che sono state date in concessione dal comune, e in più e organizziamo dei corsi anche a Ceriano Laghetto, abbiamo una sezione distaccata soprattutto per quanto riguarda la ritmica,
2: messi bene, dai.
3: E poi abbiamo alcune palestre che vengono affittate, c'è l'Ignoto Militi, la San Giovanni Bosco, che vengono affittate per il settore ritmica da parte del comune. Insomma,
1: parliamo un po' di ginnastica. La ginnastica si è evoluta negli ultimi anni, era iniziata con tipicamente maschile. Oggi è tutto l'opposto, sono più le ragazze che fanno ginnastica che i ragazzi. Questa è, si rivolge anche a Salorno, questa realtà?
3: Sì, noi diciamo che abbiamo una presenza predominante
1: femminile.
3: Del femminile, però abbiamo poi qui anche il nostro referente invece del settore maschile, che porta avanti un settore che comunque ci ha dato per ora tante soddisfazioni.
4: Sì, perché tra le fatiche del panorama un po' sociale della ginnastica, comunque si riesce a portare avanti anche in questo settore. Abbiamo attivo sia un corso di formativa solo maschile che il corso promozionale solo maschile, che comunque sta andando bene. L'anno scorso siamo riusciti a portare a casa anche un ottimo podio nazionale nella loro categoria, ovviamente, però portando a casa veramente un grande risultato. Io stesso, che sono il loro allenatore, stato molto felice di questo traguardo, perché non era scontato, perché comunque a livello nazionale il livello è molto alto nonostante gli atleti non siano così tanti. Sicuramente socialmente la ginnastica ha virato molto sul femminile, perché l'immaginario a oggi della ginnastica è: i miei atleti ad esempio vengono un po' presi in giro a volte, tu vuoi fare il nastro e le clavette, con tutto il rispetto alla ritmica che è bellissima, però è un'altra cosa, la ginnastica artistica maschile è una cosa, ginnastica artistica femminile è un'altra, ginnastica ritmica è un'altra ancora.
2: Ma ai nostri tempi c'era il cavallo, c'era gli anelli, ma
4: fanno
2: ci sono
4: ancora,
2: cose.
4: Fanno ancora, allora i miei ragazzi nella loro categoria ad esempio fanno volteggio, trampolino, sbarra, cavallo e corpo libero.
1: Quindi io e Paolo facevamo il fondello, scusate il termine, a pezzi franchi. Diciamo che la ginnastica sono dirette ragazzi da circo, per me sono sì, quasi ragazzi da circo.
2: Era diventata alle parallele, poi era diventata una cosa
1: strana da vedere.
2: Una cosa pazzesca.
4: A oggi una cosa particolare che è stata inserita a livello internazionale della Federazione Internazionale di Ginnastica Artistica è proprio l'inserimento della ginnastica acrobatica e anche del parkour, che sono qualcosa di spettacolo.
1: Cos'è il parkour?
4: Parkour deriva da scuola francese del movimento, vuol dire percorso, andare da A a B in modo un po' fantasioso, cercando di creare una linea retta per cui scavalcare in modo un po' artistico tutti gli ostacoli.
2: Questo è circo, allora.
4: È quasi circense. Infatti li hanno inseriti dentro il mondo della ginnastica perché se guardiamo anche i grandi spettacoli di ginnastica acrobatica, dentro tantissimi sono ginnasti. Basti pensare, io ho un atleta che oltre a fare ginnastica fa anche trapezio volante a Rho, e gli è stato proposto di entrare anche nel Cirque du Soleil. Dentro Cirque du Soleil sono quasi tutti ex ginnasti.
1: E sentiamo un po' nel mezzo della corriera, come tutti gli sport c'è l'avviamento allo sport, al tennis, al calcio, anche nella corriera c'è l'avviamento alla ginnastica.
3: Sì, certamente.
1: E questo avviamento da che età è a che età finisce?
2: 5-6 anni cominciano?
3: Sì, noi abbiamo fatto adesso l'Open Day e sono arrivati bambini dai 4 ai 5 anni. E diciamo che all'inizio è più un gioco,
4: che il corso asilo è una sorta di psicomotricità avviamento alla ginnastica artistica, quindi la base ludica.
1: Ma voi supparite alle carenze della scuola che fanno poche ginnastica, voi supparite con la vostra attività. Ma
2: guarda che adesso il professore di scuola, vedete.
4: No, adesso allora, fortunatamente da un paio di anni c'è la riforma, dovrebbe portare, non è ancora così tutte le scuole, il professionista di educazione fisica in ogni scuola già dall'elementare. Sappiamo che i fondi non ci sono ancora a livello nazionale, quindi alcune scuole ce l'hanno, altre no. Si spera che un po' più i professionisti entrino anche a livello scolastico in base al movimento, perché ricordiamo che il movimento fa bene non solamente al piano fisico, ma anche a quello psicorelazionale, socioaffettivo ed emotivo dei nostri bambini e delle nostre bambine, per cui è fondamentale. Però le associazioni sportive partecipano alla vita all'interno cittadino, della crescita proprio dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, proprio su più piani, non solo motorio.
1: Ecco Giacomo, prima di parlare della parte agonistica, diamo un po' di numeri a chi ci sta ascoltando. Quanti sono le ragazze e i ragazzi che frequentano la vostra palestra?
4: Allora, sono un po' meno di 400 iscritti,
3: circa 400 iscritti.
4: Sì, principalmente femminili.
1: E quanti istruttori avete?
3: Tanti. Gli istruttori sono tanti, saranno una ventina. Di istruttori.
1: Vuol dire che la palestra tutta la settimana è occupata
2: da le palestre.
4: Tutti i giorni sono occupate.
3: Diciamo che la palestra di Monte Bianco è la palestra dove vanno, diciamo, quelli più bravini, fra virgolette.
1: Sono orari pomeridiani o serali?
3: Si inizia con le ragazze alle 3. Noi abbiamo mia figlia che appunto alle 3 e si finisce alle 10 di sera.
1: Queste ragazze sono 400. Cominciamo a tracciare il percorso di queste ragazze prima di arrivare alla parte agonistica. Cosa succede?
4: Allora, oltre al corso asilo, abbiamo dei corsi formativa, cioè corsi base, che sono divisi in base all'età, e poi man mano che impariamo a conoscere i ragazzi anche in base al livello. Superato il corso, diciamo, formativa, abbiamo dei corsi promozionali, anche qua divisi per livello. La ginnastica artistica fa questa cosa molto bella a livello internazionale, che divide le competizioni in base proprio ai livelli dei ragazzi.
2: La specializzazione iniziale.
4: Esatto.

0: collettivo. Ci sono, dipende anche da quando iniziano a fare ginnastica. C'è anche la grande diatriba: ma se Cristiano Ronaldo da piccolo avesse iniziato a fare ginnastica, sarebbe arrivato comunque alle Olimpiadi? Sì. Può essere, perché comunque ci sono bambini e bambine che sono portati per il movimento in generale e a un certo punto si innamorano di uno sport. Può essere che arrivino dei ragazzini o delle ragazzine anche già un po' più grandini che sono molto portati per il movimento e riusciamo comunque a portarli in categorie alte. È più difficile, perché ovviamente partendo da piccoli,
1: l'approccio all'attrezzo, quando si inizia?
0: Allora, dipende da attrezzo a attrezzo. Corpo libero fin da piccolini, parlo per la maschile ad esempio, gli anelli prima di una certa età non si fa, perché a livello di crescita, certo, turgor proceritas, rischiamo di creargli dei danni, certo, ad esempio alle spalle o ad altre articolazioni o a dei muscoli. Una lacerazione al pettorale non vorrei causarla ai miei ragazzi, quindi certo, come gioco una volta ogni mese e mezzo li faccio andare su, ma per aggrapparsi e fare i dondolini, sì, certo, sì, non provare a fare chissà che cosa, perché sennò è più il danno che il beneficio.
1: C'è qualche rischio in questa attività sportiva? Allora, ogni tanto si sente qualcuno che cade, che si fa male o sulla sbarra.
2: Purtroppo in tutti gli sport, però, c'è una piccola dose di rischio. E in questo caso, purtroppo, ci sono degli elementi che richiedono un pezzettino di acrobatica, e quindi qui bisogna fare in modo di essere più presenti possibile dal punto di vista fisico, perché altrimenti si rischia. Purtroppo.
3: La calcificazione anche dei ragazzi, magari sono.
0: Certo, sui corsi base il rischio di farsi male è veramente limitato. Minimo. Sui corsi che vanno avanti, certo, c'è un po' più questo rischio, come in tantissimi sport. Ricordiamoci che quando il livello aumentano le ore di allenamento, aumenta anche la relazione cioè con i nostri ragazzi e le nostre ragazze e anche con i genitori, per cui è proprio una squadra che si muove, per cui anche in caso di danno è un po' diverso come si affronta.
1: Giacomo, qual è l'attrezzo più pericoloso? O più bello o più difficile?
0: Allora, probabilmente a livello femminile mi viene da dire la trave o il volteggio su livelli molto molto alti, se no il volteggio non lo è, mentre sui livelli alti il volteggio può diventarlo. La trave può essere magari quello un po' più difficile, perché comunque c'è l'equilibrio.
3: Perché sulla maschile di mezzo un attrezzo, se non fai corpo libero
0: sulla maschile forse
2: non va, però sottovalutato, nel senso che comunque il corpo libero fanno delle evoluzioni che fanno dei salti, dei doppi salti, delle rondate, dei flick, quindi richiedono.
1: Ecco, la gara ci sono degli esercizi specifici e poi ci sono quelli liberi. Qual è la differenza tra l'esercizio specifico e quelli liberi?
0: Allora, la ginnastica cambia tanto con gli anni. Adesso diciamo che sono, ad esempio per la maschile, non ci sono più degli esercizi obbligatori, ma ci sono degli esercizi che danno più punteggio e ci sono delle linee guida. Per la femminile invece ci sono ancora degli esercizi un po' standard, degli elementi un po' standard che vengono inseriti all'interno degli esercizi. Comunque ogni atleta da portare X numero di esercizi, elementi che possono essere o 5 o 7 più l'uscita sull'attrezzo, e devono esserci, che ne so, un esercizio di acrobatica, uno di rotolamento avanti, uno all'indietro, uno di forza e uno di mobilità. Sto facendo un esempio, ad esempio sul corpo libero, oppure il volteggio, due salti di due gruppi diversi, sono divisi per categorie, devono essere due categorie diverse. Poi sta all'allenatore, con il gusto anche del bambino,
3: fantasia,
0: della bambina,
3: esatto,
0: a portare quello che si può portare in gara, certo, rimanendo all'interno dei canoni. La ginnastica è uno sport abbastanza, tra virgolette, rigido a livello di performance agonistica. Perché? Perché è richiesta la pulizia assoluta, ci sono determinati elementi da portare.
3: Le innovazioni come le porti avanti?
0: Bene.
3: Le innovazioni,
0: le innovazioni vengono a livello di allenamento, può portarle chiunque, a livello di elementi da portare in gara vengono portati solamente a certi livelli molto alti. Sui livelli molto bassi non c'è tanta innovazione a livello di gara. Magari ci sono delle innovazioni sulla parte o artistica di movimento, soprattutto la ginnastica femminile, dove il movimento a ritmo di musica a oggi è diventato molto più preponderante rispetto a prima, quindi bisogna essere perfette proprio mentre si esegue, sì, ad esempio, sì, un corpo libero, anche muovendosi tra un elemento e l'altro a ritmo di musica. Nella maschile invece, nell'allenamento, è molto più facile inserire della fantasia in base a come uno vuole allenare. In gara si può cambiare magari l'ordine degli elementi, uno piuttosto che l'altro, magari creare delle serie un po' innovative, ma gli elementi quelli sono.
1: In una gara quante specialità deve fare un atleta?
0: Lì dipende tanto dai tipi di gare. Tendenzialmente
1: uno può fare una sola specialità, solo gli anelli e basta?
0: Solo nelle gare a squadra. Nelle gare individuali, a livello regionale, federazione, sui livelli fino ai livelli medio alti.
1: Individuale, quante specialità deve fare?
0: Allora, nella maschile il livello più base di tutto fa 3 elementi, poi

0: ne fanno o 5 o 6, mentre nella femminile ne fanno 3 o 4.
1: Di base c'è sempre corpo libero.
0: Femminile di base c'è corpo libero, trave, volteggio e poi si possono aggiungere le parallele asimmetriche. Nella maschile volteggio, trampolino, parallele, sbarra e corpo libero. E poi si aggiunge il corpo libero, ho già detto, scusate, fungo, che è la base del cavallo con maniglie, e poi solamente i più grandi inseriscono gli anelli solo su certi livelli.
1: Giacomo, qual è l'età in cui c'è veramente il salto di qualità in un ragazzo? Generalmente, di norma,
0: 8-12 anni, perché 8-12 anni. Geneticamente si chiama età d'oro della motricità, è il periodo di cui turgore e proceritas vanno in accoppiamento. Un bambino su qualsiasi sport in quell'età lì può esprimere il massimo potenziale.
1: Ma non è proprio l'età dello sviluppo fisico.
0: È certo, perché in quel periodo lì le capacità condizionali, le capacità coordinative e gli schemi motori sono all'apice della forza di poter acquisire nuovi elementi, nuovi movimenti e nuove capacità.
2: Cioè,
0: se io riesco a inserire in quella fascia d'età lì dei determinati movimenti, delle cose, quando poi cresce e avrà lo sviluppo fisico più muscolare, potrà rendere quelle cose che ha preso perfette.
2: Facile.
0: Se in quell'età lì non inserisco quella cosa, ripeto, in qualsiasi sport, diventa molto più difficile.
1: In tutti gli sport c'è la famosa motivazione. Nella ginnastica qual è lo step della motivazione che porta un ragazzo a dire vado avanti anche se ci sono tante difficoltà?
0: Allora, sicuramente il gusto è fondamentale, ma poi, essendo uno sport individuale, io ripeto, lo ripeto sempre questa cosa, gli sport individuali non sono individuali nel senso che un bambino è da solo a fare una cosa, è all'interno di un gruppo, cioè i miei ragazzi sentono molto squadra tra di loro, però andando in gara, ognuno per conto suo, la prima motivazione è cercare di sfidare me stesso a fare il meglio che riesco, non è il meglio degli altri, non è
1: sì,
0: arrivare prima degli altri,
1: non c'è l'avversario, uno
0: fare
1: suo
0: meglio,
1: stesso
0: fare meglio di quello che riesco a fare. Sono riuscito a tenere questa verticale 2 secondi perfetta, mamma mia che bello, sono cascato subito, la prossima volta dovrò farla meglio.
2: Senti, ma lì uno da solo può farlo, nel senso che si inventa, sai quelli che, come suonare, no? Ci sono dei momenti che fai i pezzi che sono, ma perché te li porti avanti tu, perché te la tua fantasia lì non
0: allora,
2: c'è
0: la ginnastica ha un po' delle rigidità, sì. Bisogna stare un pochino attenti su questa cosa. Sicuramente ci sono, io parlo ad esempio per i miei ragazzi in gara, spesso l'ordine degli elementi su un attrezzo non lo rispettano, cambiano, lo invertono un pochino. Uno, in base a come si sentono. Uno, mi dimentico di fare la ruota, faccio la verticale, la ruota la faccio dopo. Oppure mi rendo conto che sono arrivato lungo sul corpo libero, inserisco un pennello mezzo e faccio una cosa diversa.
2: Fantasia,
0: sulla femminile questo è più diverso, perché dovendo inserire anche tutta la parte artistica con la musica, devono riuscire poi a incastrare perfettamente gli elementi che avevano pensato in precedenza.
1: Per ottenere dei buoni risultati in una gara, quanti allenamenti deve fare una ragazza o un ragazzo?
0: Noi abbiamo da atleti che si allenano una volta a settimana a quelli che si allenano tutti i giorni.
1: Tutti i giorni?
0: Non 7 su 7, però comunque 5 allenamenti. Ci sono atlete che ci arrivano tranquillamente. I miei atleti si allenano, ad esempio, 3 volte a settimana, 2 ore, 2 ore, 3 ore.
3: Le nostre bambine che adesso faranno la prima gara, che hanno 8 anni e fanno la prima gara adesso a 17 di ottobre, hanno fatto per tutta la stagione estiva anche il doppio allenamento. Si allenavano la mattina 2 ore e mezza, mangiavano in palestra e poi dopo il pomeriggio si allenavano altre 2 ore e mezza, 3 ore.
2: Anche perché
3: dovevano essere preparate per il momento. Quindi adesso stanno per arrivare a essere preparate e si allenano comunque 3x6, quindi 18 ore settimanali.
2: Caspita.
1: C'è molto entusiasmo da parte dei genitori a seguire i loro ragazzi o lo subiscono?
3: Questo forse posso rispondere io, perché ne ho a che fare quasi tutti i giorni, giornalmente. Diciamo che ci sono genitori e genitori, la maggior parte dei genitori ha un approccio anche costruttivo e ci lascia lavorare in maniera, diciamo così,
1: collaborano
3: assolutamente. Poi ci sono quelli che sono un po' troppo tifosi e che magari sono ancora dentro nelle dinamiche della ginnastica e quindi cercano di di trasformarsi un po' in tifosi di calcio all'interno della ginnastica artistica, e dico che non è proprio la cosa migliore da dover fare, voglio dire.
0: Da allenatore dico che su questa cosa gioca a nostro favore il fatto di essere una palestra chiusa, per cui gli allenamenti sono a porte chiuse e le gare non sono fortunatamente tutti i weekend, esatto, come in tanti sport, ma possono essere 3-6 l'anno, 7 l'anno.
1: Parliamo di weekend, di sport. La stagione agonistica 2026 si può raccontare come è andata, come sta andando, successi, insuccessi, prospettive?
3: Diciamo che è andata molto bene. Abbiamo, appunto, come ha detto Giacomo, per quanto riguarda il settore maschile, abbiamo portato via un podio a Rimini nella competizione nazionale della loro categoria, quindi sono arrivati terzi con un ottimo risultato. E anche per certi versi una sorpresa, sì, quindi esatto. ci ha fatto ancora più piacere. Poi abbiamo avuto
1: nell'ambito femminile questo
3: nell'ambito maschile, che sono i ragazzi, appunto, che allena Giacomo. Poi abbiamo avuto una campionessa italiana nella categoria L Silver, che è Alessandra Soluri, che è stata premiata anche lei insieme a tutti gli altri ragazzi dal comune qui in piazza durante la manifestazione.
0: C'è un livello molto alto della parte promozione femminile.
3: E poi abbiamo avuto le nostre ragazze di ritmica, che anche loro hanno conseguito un bellissimo risultato, un primo posto in una categoria AICS.
1: Sono tutte risultazioni regionali?
3: No, queste
1: anche
3: stiamo parlando di livello nazionale. Poi abbiamo avuto dei risultati regionali, dei podi, e anche una campionessa regionale, che è Ilaria Pacione. Anche lei è campionessa regionale, poi dopo non è riuscita ai nazionali a qualificarsi.
1: Quando si dice nazionale, che trasferte lunghe potete fare voi?
3: Abbiamo fatto le trasferte a Rimini, a Jesolo, dipende, a Salerno, dipende da dove vengono organizzati.
2: Trasferte pagate voi?
3: Sì, per i livelli più alti sì, per i livelli medi e così c'è sempre una compartecipazione, voglio dire. Noi ci occupiamo soprattutto degli allenatori.
0: Parlando con colleghi anche di altre società, devo dire che già siamo tutti in questa stessa situazione. Già da allenatore devo ringraziare di essere.
2: La federazione non va aiuta, non dà contributi.
3: No, dal punto di vista delle trasferte, assolutamente no.
0: No. Cioè, comunque. Bisogna pagare per poter partecipare.
3: Le iscrizioni alle gare comunque sono onerose,
0: sono a carico delle società.
1: Anche i ragazzi pagano una quota annuale per
3: certamente.
2: Tutti gli sport ormai.
3: Noi cerchiamo di tenerle più contenute possibile, ma poi le risorse sono quelle. Dobbiamo far fronte
2: 20 persone un po' che devi stipendiare, ragazzi.
1: Giacomo, la ginnastica è in crisi o un paese di sviluppo?
0: Allora, devo dire che se arrivavamo dal ventennio scorso, dove si era scesi un pochino sulla crisi, adesso sta tornando, perché anche a livello di immagine internazionale siamo tornati un pochino in auge, sia nella femminile che nella maschile. Nella maschile, diciamo, lo scorso quinquennio abbiamo avuto un attimo di apice anche mondiale, adesso siamo ricalati un attimo, portando comunque, soprattutto nelle categorie juniores, dei podi internazionali ottimi a livello di maschile italiana, e la femminile italiana sta andando veramente bene, anche con questo cambio generazionale che ha funzionato.
1: Ma è diffuso in tutta Italia o particolarmente in Lombardia?
0: In tutta Italia. Poi dipende, allora abbiamo delle palestre più organizzate dove magari ci sono gli allenatori delle nazionali, che magari mi viene da pensare a Brescia, quindi magari un atleta fortissima di Salerno magari a un certo punto a 16 anni si dovrà trasferirsi a Brescia. Però diciamo che l'investimento, fortunatamente, a livello nazionale di tante società è presente. In ogni regione c'è almeno una società che mi venga a dire: caspita, loro sono proprio forti. Quindi fortunatamente, cioè a Rimini, quando eravamo giù quest'estate per le gare, era bello vedere tantissime regioni rappresentate con ottime squadre.
3: Un po' tutte le regioni, anche a partire da...
1: Una domanda un po' cattivella. Tutte le società hanno un aspetto un po' critico. Qual è l'aspetto critico della Corrias?
3: La mancanza di fondi sufficienti. sufficienti per accontentare tutti, questo è il punto. No, soprattutto per quanto ci riguarda noi, il problema è fondamentalmente, diciamo così, gli spazi pubblici che ci possono consentire di fare gare, di sviluppare un po' di più questo.
2: Ma siete molto limitati.
3: Sì, perché comunque non è colpa di nessuno, ma comunque il territorio questo numero di palestre, le associazioni sono tante sul territorio, soprattutto di Saronno, e quindi c'è un po' la corsa all'accaparramento di queste palestre. Ultimamente poi con la questione relativa alla ristrutturazione dello Zappa e con gli inconvenienti che ci sono stati,
1: c'è anche la nuova Rodari fra poco, no?
3: Ho capito, però nel frattempo la Rodari però è a mezzo servizio, quindi anche lì ci sono due palestre che vengono meno e come
2: un palazzetto se non farebbe comodo a tutti, a tanti sport.
3: Il paradosso di per sé non è è un buon palazzetto, il problema è che non è costruito
2: come palazzetto, cioè non può essere utilizzato per tutti gli sport.
3: Ah, non è multisport, lei sta dicendo.
0: A noi andrebbe benissimo arrangiarci anche lì. Il problema è che siamo tante società a Saronno che apprezzerebbero il poter utilizzarlo.
1: Ecco, nei paesi limitrofi non è possibile fare delle aggregazioni per avere delle palestre, visto purtroppo che voi siete una società che raccoglie anche tanti ragazzi che vivono nei paesi limitrofi.
3: Noi
1: no?
3: abbiamo fatto il saggio per tre anni.
1: Paloboldo, Ceriano, Solano.
3: Ma noi abbiamo fatto il saggio per tre anni a Gerenzano, nel palazzetto di Gerenzano. Purtroppo i costi però per l'affitto del palazzetto sono molto alti e quindi ci viene un po' difficile fare un'aggregazione di questo genere. Sì, certo, abbiamo comunque delle collaborazioni col comune di Ceriano, però sono limitate, diciamo così, agli allenamenti.
1: Vicepresidente, mancano 3 minuti.
3: Dica.
1: Obiettivi che vi ponete per finire l'anno e per il prossimo anno?
3: Come ha detto Giacomo, bisogna sempre migliorare se stessi. Quindi noi cerchiamo di migliorare i nostri risultati dell'anno scorso e cerchiamo di portare avanti un gruppo di bambini che il più possibile rimangano in palestra e nelle nostre palestre, di modo che così si allontanino sempre un po' di più dalle strade e dai pericoli che ci sono, diciamo, in strada.
1: Noi vi ringraziamo del vostro intervento nei nostri studi.
3: Grazie a voi.
1: Adesso
3: grazie.
1: Diamo spazio ai due responsabili della Stra Saronno che sono arrivati in questo momento nei nostri studi. Grazie. Sono Mazzucchelli, grazie, in bocca al lupo per la collega.
3: Grazie. Grazie a voi, speriamo l'anno prossimo.
1: Va bene. Ecco, iniziamo un po' prima in modo che abbiamo il tempo per illustrare. Sì. Quella
4: ciao,
1: bellissima.
4: Ciao. Buongiorno.
2: Senti,
4: ciao a tutti.
2: Abbiamo battuto il record comunque.
4: Dai, siamo soddisfatti. Io, il presidente Edoardo Mazzucchelli, e io che sono il
2: responsabile.
4: 2650.
5: Record.
4: Ma è un record. Abbiamo fatto diversi record.
1: Ti posso dire una cosa? Io sono venuto. Sai che il colpo d'occhio di uno che era questa macchia verde che arrivava. La macchia verde che arrivava era meravigliosa. A voi la parola per fare il resoconto di questa bellissima manifestazione che si è svolta ieri sui 5 e 10 mila chilometri. A voi la parola.
4: Esatto, anzi ci ha aiutato molto, direi, il tempo.
5: Sì, decisamente.
4: Perché il tempo è stato bello, la gente è venuta volentieri. Però ecco, io direi, passo la parola un attimino a Edoardo che parla di tutto quello che la CLS ha messo in campo. Benissimo. Quindi quello che ha fatto e poi la parte tecnica magari intervenire.
5: I numeri li lasciamo a Giacomo.
1: Per la prima parte, poi riprendiamo nella seconda parte.
5: Sì. Vai. Allora io ci tengo innanzitutto mi aggancio a quello che è stato detto prima, cioè un evento meraviglioso. Al di là, no, un evento sportivo, ma soprattutto un evento per le famiglie. Questa è una cosa che si è vista nelle persone, si è visto nella giovane età dei partecipanti, mediamente è veramente un colpo d'occhio meraviglioso. Ecco, a me piace questa cosa al di là dell'evento sportivo, quindi andiamo oltre l'evento sportivo, è qualcosa di più, è un evento per le famiglie che rispondono ormai da un po' di anni con grande partecipazione. Quello che voglio dire io, ovviamente, che si vuole ringraziare oltre agli sponsor, vogliamo ringraziare chiaramente tutti coloro che hanno partecipato, ma io l'ho detto ieri sul palco, lo ribadisco oggi, ringraziamo i volontari che hanno permesso di poter mettere in piedi questo evento. Ricordiamoci le persone che si alzano,
1: ce ne sono tanti.
5: Ma anzi, se qualcuno alla radio l'anno prossimo vuole darci una mano, ovviamente benvenuto. Ci si alza magari presto la mattina alle 5:30 di domenica per essere lì, montare il palco, però si fa volentieri
2: abbastanza.
5: Perché poi quando si succede, no, che poi dal palco si vede questa fiumana di persone, insomma è una cosa veramente meglio. Quindi ringraziamo tutti e poi ricordiamoci sempre dei nostri ragazzi, perché senza di loro questa roba non esisterebbe.
4: Esatto.
5: Detto questo, io passerei magari per i numeri la parola a Giacomo, così ci rendiamo anche conto della portata dell'evento.
1: Giacomo, la prima cosa da dire è che avete cambiato il percorso quest'anno, no?
4: Sì, è stato fatto una piccola modifica, ecco, quindi questo ci ha aiutato molto, perché gli altri anni, anzi gli altri due anni scorsi, perché poi ricordiamo che noi prima si partiva dalla Piazza Libertà, poi abbiamo smesso e abbiamo creato il villaggio CLS. Ecco, mi raccomando, lo dico anche in radio, non si chiama villaggio SOS come qualcuno ha scritto, ma si chiama villaggio CLS.
1: Ecco, scusa, mancano 40 secondi. Poi diamo una seconda parte. Ci puoi dire la cronistoria, da quanti siamo, la prima edizione sono partiti, erano 150 adesso?
4: No, 150 no, erano la prima edizione
1: 300 forse.
4: Erano poco meno di un migliaio, dai 500 al 1000, adesso vado a memoria.
5: 500,
4: infatti,
5: sì.
4: 500 mi dice Edoardo. Cavoli. È andato sempre a crescere, quindi fino ad oggi a 2000.
1: Per arrivare a 2000, ecco, con questo numero 2650, noi diamo spazio alla pubblicità e ci sentiamo fra 5 minuti con il responsabile della Strasaronno.
4: Grazie.

0: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Sì, ripartiamo. Avevi tu la parola.
3: Ok, grazie, grazie. Sì, io vorrei agganciarmi un po' a quello che ha detto Edoardo, quindi volevo annunciare che siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione. Ma al di là dei numeri e di tutto il resto, vogliamo sperare che a tutti questi ragazzi rimanga un bel insegnamento. I ragazzi che hanno partecipato delle scuole, erano tantissimi ieri, perché la mia soddisfazione maggiore è stato vedere tanti ragazzi essere lì pronti, no? Che scalpitavano per la partenza. E quindi questo rimane un bel insegnamento, direi, no? Cioè che lo sport fa bene al corpo, ma anche una giornata come questa, passata con i propri amici, compagni, insegnanti e famiglie, abbiamo portato anche tanta solidarietà ai più fragili, in questo caso alla nostra fondazione, alla CLS. Certo. Quindi questo è stato, volevo dare questo annuncio perché è molto importante. Poi passiamo anche ai numeri, no? Vediamo un attimino.
2: Beh, quelli contano anche quelli.
3: Certo. Allora, si parlava delle scuole, quindi parliamo delle scuole. Le scuole che hanno partecipato sono tante, ringrazio. Tieni presente che il totale è più quasi la metà, anzi la metà di quello che è la presenza di 2650.
4: Più della metà
3: perché 1365 presenze iscritti alle scuole, quindi
4: la metà degli iscritti passano dalle scuole, no? Quindi già questo è significativo, no? Non è solamente una manifestazione sportiva, ma stiamo anche educando
2: sono tutti ragazzi.
3: Certo, quindi come abbiamo già annunciato ieri sul palco per la classifica, il primo posto ovviamente l'ha preso la Pizzicone con 343 iscritti, poi Collegio Castelli con 213, Rodari con 178, e sono stati premiati questi primi tre con una tessera prepagata,
4: sì.
3: Giusto Edoardo?
4: Sì, corretto.
3: Ecco, di 250, 150 e 100.
2: Cioè questa sarebbe tessera prepagata?
3: Sì, è stata donata dalla Fondazione CLS, sì. E quindi questo serve alle scuole per poter poi andare ad acquistare materiale didattico.
4: Materiali, libri,
3: sì,
4: certo.
2: Una buona cosa.
3: Sì, sì, no, viene dato per questo motivo, per materiale didattico per le scuole, quindi facciamo da qualche anno questa nostra presenza. Poi abbiamo le orsoline con 161, io le vado a elencare perché è giusto che vengano elencate. Leonardo da Vinci con 146 presenze, Sant'Agnese 113 presenze, Aldo Moro 101, Damiano Chiesa 76, Liceo Legnani 13, Ignoto Militi 12 e la Bascapè 9. Ecco, quindi in totale, ripeto, è 1365 iscritti alle scuole, che per noi è un bel numero, cioè rappresenta veramente una bella soddisfazione. Poi invece passiamo ai gruppi, perché poi ci sono anche i gruppi sportivi che si formano al momento,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Quindi, quindi come primo gruppo che si è iscritto come maggior numero di iscrizioni è l'Avis Saronno con 103 iscritti. Poi abbiamo Bianalisi.
4: Ha fatto un bel balzo rispetto all'anno scorso, già erano numerosi l'anno scorso, quest'anno hanno raggiunto un numero veramente importante, ringraziamo.
3: Ringraziamo sì davvero l'Avis, e ringraziamo anche la Bianalisi come sponsor, ma anche come presenza, perché hanno partecipato 56 iscritti, erano lì col gazebo a riscaldare, a fare il preriscaldamento e dopo la marcia sono venuti lì sotto il gazebo per farsi massaggiare. Poi abbiamo il GAP, che devo dire anche grazie a loro, no? Con 52 iscritti, perché il GAP è uno dei due gruppi sportivi che ci dà veramente una grande mano, sia
4: anche nella parte organizzativa.
2: Per quello dico, hanno partecipato e poi hanno fatto anche la parte organizzativa, nel senso che facevano forse assistenza o roba.
3: No, loro ci hanno dato una, come anche il Running Saronno, sono i due gruppi che oltre a partecipare nell'organizzazione, poi il giorno della manifestazione ci danno danno una grossa mano, direi grazie a loro, e veramente sono stati bravi. Poi abbiamo Sette Laghi Runners con 20, Osa, e poi andiamo avanti, Ted per Saronno, Tutto al Sport, Quattro Sbagliati, Mi sul Team, Cantù Assicurazione e via così. Poi ci sono i minori di 2-3 presenze, ma direi di non stare qui a elencare.
4: Però ci sono anche loro e va bene così.
3: Ci sono anche loro.
0: Giacomo, il più vecchio e il più giovane chi sono? Okay.
3: No, allora questa cosa l'abbiamo eliminato già da due anni. No, prima sì, facevamo
0: prima. Erano più donne e più uomini.
3: Adesso atleticamente premiamo i primi tre donne della 10 arrivate e i primi tre uomini della 10 e poi abbiamo premiato la prima donna dei 5 arrivate e il primo uomo dei 5 arrivati.
0: Erano più iscritti i 5 o i 10?
3: No, i 5.
4: I 5 ci sono tutti i ragazzi.
3: Allora, con i numeri noi abbiamo destinato circa 800 pettorale.
0: Erano quelli rossi i 5,
3: quelli, sì. Ai 10 e il resto tutti i 5, quindi 2.205. Non abbiamo raggiunto, ahimè, devo dire, però lo faremo il prossimo anno, i 3.000 che avevamo previsti.
0: Ma 2.650 è un bellissimo numero,
4: assolutamente.
3: Sai, si mira sempre
4: in alto. Siamo ambiziosi,
0: è un bellissimo numero.
4: No, ma noi non molliamo, l'anno prossimo puntiamo
0: 250 di più dell'anno scorso,
3: è vero. E cerchiamo di alzare ancora la Sticella, dai.
2: Qualche iscritto in più ci vuole, poi qualche compagnia in più la si può organizzare.
3: Poi io adesso non ho presente.
0: Ti voglio domandare, per il prossimo anno qual è la difficoltà che troverete arrivando a 3.000 persone, anche logisticamente? Avrete delle difficoltà? Perché ieri c'era.
2: L'hanno già capito.
0: All'arrivo c'era una marea di gente, si faceva fatica. Anche entrare nella CLS si faceva fatica.
4: Sì, allora tenete conto che ovviamente noi avevamo già messo in piedi un sistema di sicurezza per 3.000 persone, quindi già quest'anno se fossero arrivati 3.000 noi eravamo già organizzati. Dopodiché ovviamente si può sempre migliorare, nella nostra chat, subito dopo finito l'evento, già interveniva qualcuno dicendo: caspita, questa cosa non è andata bene. Dobbiamo migliorarci su questa cosa. Benissimo, quindi già stiamo lavorando sul 2027. Però, sì, uno dei temi è anche questo: l'affollamento. Già il fatto di aver invertito la partenza quest'anno ha aiutato. Perché ricorderete, forse l'anno scorso in via Montoli c'è una strettoia col ponte.
0: C'era molta gente che doveva entrare. C'era un colpo solo.
3: Sì, però c'era la curva.
0: La curva,
3: quest'anno invece si andava sempre dritti.
0: Quindi nessun problema, nessuno che si è sentito male, tutto tranquillo,
3: no,
0: meno male.
3: È andato tutto tranquillo.
4: Nessun problema.
3: Anzi, sono stati tutti contenti.
0: Noi siamo arrivati al termine.
4: Qualche bambino che si è smarrito, dicevamo prima, ma poi è stato ritrovato. Tornati tutti a casa.
3: Mi fai dire solo la classifica degli atleti, quelli diciamo più veloci, donna e uomo. Quindi abbiamo le prime tre classificate, che la Minato Maria, pensa, ci ha impiegato 44 minuti e 0,7 secondi, 44 minuti
2: sulla
3: quindi
2: 10.
3: Sulla 10, poi abbiamo Porrini Stefania la terza e Marioni Nicole
4: la seconda
3: la seconda 44 e 12 e la terza 45 e 17.
0: Poi passiamo dei maschietti?
3: Ma siamo i maschietti, sì. Il primo è Donatello Andrea con 34 e 36, quindi 34 minuti è un bel andare.
4: Se
3: tu conti è un andare quanti chilometri ha fatto all'ora? Siamo sui 18-19, quindi
0: è un bel correre.
3: Toffanini Edoardo con 38 e 54, Fragliese e Lorenzo con 38 e 58. Poi, ultima cosa, menzioniamo invece la prima donna dei 5, che è Sara della Maddalena dell'Avis, che non abbiamo i tempi perché 5 chilometri non è microchippato, e il primo uomo è Claudio De Marco. Questa è la classifica degli arrivi.
0: Bene. Giacomo, noi vi ringraziamo per la vostra disponibilità e ci diamo appuntamento
4: l'anno prossimo. Assolutamente.
0: Spazio alle notizie calcistiche di sabato e domenica.
4: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.
4: Arrivederci. Ciao.

0: No, dai.
1: Bene, riprendiamo il nostro studio. Sono entrati in studio Roberto Banfi con Tommaso e diamo subito spazio agli eventi di sabato e domenica. Cominciamo col sabato con la pallacanestro che iniziava il campionato di Serie B interregionale.
2: Quindi in Serie B Robur Nerviano 77-73. E in DR1 Robur Cistellum 71-81.
1: Anche qua, prima partita del campionato. Allora, sabato sera una partita veramente tra due squadre che lotteranno per la salvezza, tra Solano e Nerviano, un Solano pieno di giovani, come abbiamo detto. È una partita che stava andando verso la tranquillità, un Solano avanti di 16 punti, ma al quarto tempo purtroppo una caduta improvvisa veramente che nessuno se l'aspettava. Siamo arrivati sotto di un punto. Per fortuna a un minuto dalla fine abbiamo trovato questi 4 punti che ci hanno veramente tirato fuori dalle
3: sabbie. Ma è stato un calo fisico oppure un calo mentale?
1: Non lo so, bisognerebbe chiedere alla coach. I ragazzi hanno preso 16 punti, strano. Mentre domenica, che si è giocato alle 6:30, la prima partita di R1 contro Cislago, che ha grosse ambizioni per vincere il campionato, la nostra Robur ha perso.
3: Beh, quasi di 10 punti
1: sotto. Siamo anche andati sotto di 20 punti. Bene, passiamo subito al calcio. Risultati, classifiche e poi la parola a Roberto.
2: Partiamo dalla Serie D con la Pro Patria Solbiatese 0-1.
3: Questa è la
1: Solbiatese ha cambiato allenatore e va a vincere a Busto, che ha sempre vinto.
2: Scendiamo in Eccellenza.
1: Esatto.
2: Baranzatese Saronno 3-3. Caronnese Besnate 3-0, Assago Rodense 0-2 e Legnano Ardor 2-0.
1: Io darei subito la parola a Roberto, sì, che era presente in quel di Baranzate. Partita tanti gol.
4: Guarda, prima della partita, sai che sono un po' fissato sulle strutture sportive e volevo dire due cose al riguardo. Parliamo del match clou della giornata, della terza giornata di Eccellenza, è un evento teoricamente di quelli che devono catalizzare tanto interesse.
1: Due
4: squadre a rischio, ma anche due squadre ambiziose e che hanno, soprattutto Saronno, anche un numero di tifosi importante. Ecco, si va a giocare su un campo che non dispone neanche di una piccola tribuna, con le persone in piedi attorno al terreno di gioco. Allora, io non credo che si possa dire niente di male alla Baranzatese, sono stati molto accoglienti, sono stati sportivi, disponibili, i prezzi dei biglietti erano anche un po' più bassi della media, probabilmente anche alla luce di questo, quindi niente da dire alla Baranzatese che giustamente fa quello che può e come può, però se parliamo di alzare l'asticella, di avere un calcio lombardo di più alto livello, si chiede alle società di essere sempre più professionali, se non professionistiche. E poi si consente di giocare la partita più importante della domenica su un campo senza tribuna. Questo per me dice tutto, perché se tu speri di avvicinare persone o di convincere già chi viene a continuare a venire a vedere queste partite e li metti in condizione di vedere la gara, di non vedere la gara sotto il sole, attraverso la rete, qualcuno con qualche seggiolina di plastica raccattato chissà dove, e insomma in piedi, io dico che proprio non ci siamo.
1: L'Eccellenza è la seconda categoria di dilettanti,
4: ma è la Serie A della Lombardia. E se in Serie A Lombardia si consente di giocare su questi campi, allora giochiamo.
3: La federazione.
1: Questa doverosa introduzione, parliamo della partita.
4: Certo, poi c'era anche la partita, effettivamente.
3: La partita come è stata?
4: Ha due squadre ambiziose, ma anche due squadre un pochino sotto pressione, perché non sono partite benissimo. Saranno peggio a Baranzatese.
3: Con problemi,
4: tutte e due con problemi, ma anche con tanti nomi importanti nella rosa.
3: Caspita.
4: Una partita.
3: Con tanti ex,
4: qualche ex da una parte e dall'altra, insomma. C'erano tutti gli ingredienti perché fosse una bella partita, è stata una bella partita, perché il 3-3 è giusto. Ci sono visti 6 gol e sono viste tante occasioni. Per me, se l'avessimo vista un po' meglio da fuori, ce la saremmo goduta di più questa partita.
3: Sulla rete non è
4: lì sul posto, poi alla fine anche i gol dall'altra parte del campo, ma un po' punto di domanda come siano andati esattamente, come fossero esattamente le azioni di gioco. Però in campo le due squadre se la sono giocata, ecco, con i problemi che probabilmente entrambe hanno attualmente.
1: Anche. Pari giusto secondo te, Roberto?
4: Pari giustissimo, anche se in realtà poi strappato in modo molto rocambolesco dal Saronno proprio, anzi non all'ultimo minuto ma a tempo scaduto, sì, un'intuizione di Vassallo che è entrato in area, si è guadagnato sto rigore e poi l'ha segnato.
1: Roberto, ti posso fare una domanda cattiva? Che interpretazione dai al silenzio stampa del Saronno?
4: Sì, alla fine c'è stato qualche momento.
3: Quindi neanche Tricarico ha parlato.
4: No, Tricarico
3: solito...
4: non ha parlato. Tricarico è sempre disponibile. Sì, è stata una scelta del direttore generale Marco Proserpio, che ha detto: mi assumo io la responsabilità di questa cosa, scrivilo pure, perché sono io a chiedere a tutti un momento di così di silenzio, infatti, ma anche esatto, ma non in chi, però ecco, io non la definirei neanche un silenzio stampa. È stato un momento così di confronto interno, ma senza nessuna volontà polemica nei confronti di nessuno. Credo che la cosa sia già stata superata nelle ore seguenti e quindi si torna subito alla normalità.
3: Superata perché c'è il licenziamento di
4: allora io non lo auguro a Tricarico,
3: per quello che
4: noi non possiamo prevedere il futuro, che se è un futuro sarà un futuro a breve termine.
3: Sai che si parla sempre
4: perché appunto c'è sempre, ma non solo, c'erano anche un po' di volti noti in piedi la partita fuori dal campo.
1: Ma Roberto, tra la partita con la Barona e questa, hai visto qualche miglioramento? Sì,
4: sì, decisamente sì. La partita con la Barona credo che fosse, io non dico la peggiore, perché la peggiore per me era stata quella con la Caronnese. E con la Barona però l'avversario era più teoricamente abbordabile.
3: Domenica abbiamo lo Sago, ultimi in classifica, 0 punti.
4: No, infatti, ecco, magari la svolta, adesso questa piccola scelta di non parlare fine partita, questo momento di confronto, per me deve essere un po' tutto finalizzato a guardare alla partita di domenica, che può essere un pochino
1: il giro di boi
4: saronnesi, quella della svolta.
1: Ragazzi, mancano 3 minuti, do 30 secondi a Paolo per parlare della Caronnese.
3: Vabbè, io volevo finire di parlare del Saronno.
1: Mancano 3 minuti, Paolo, hai dato tutti i risultati.
3: Caronnese, brutta partita, primo tempo brutto, poi si sapeva perché gli altri non è che fossero una squadra a primo gol, sarebbero crollati, infatti è stato così grazie a Corno che è entrato, perché
4: doppietta di Corno, un vecchietto che non si arrende mai.
3: Quando entrano i giocatori, io parlo di giocatori, sono quelli che decidono, perché sanno dove mettersi, non hanno bisogno di niente ed è così, e quindi la partita poi si è risolta, poi e via.
1: Ecco, risultati a sorpresa di questo girone, cosa dici?
4: No, sorpresa,
1: che vince, è la Dolenzi che non perde
4: colpo, veramente a sorpresa nessuno, perché è un po' tutto nelle previsioni, perché poi Baranzatese sarà un obiettivamente, era la classica partita da 1x2, quindi c'è pareggio, meglio di così non è possibile.
1: Tommy, vai avanti con il risultato,
2: scendiamo in promozione: Ceriano Rovellasca 0-1, Gallarate Accademia Inveruno 0-0, S United Universal Solaro 0-0.
1: Ecco, questo derby come
4: sì, sì, un po' una giornata interlocutoria in promozione, alla fine non c'è stato nessun acuto, nessuno che...
3: è la roba.
1: Seconda categoria.
2: Dal Pozzo, sconfitto dall'Accademia Inveruno 0-3, Olgiate Amor 0-3 ed Equipe Garibaldi Ronati Ceppino 0-0.
1: L'Amor primo in classifica, eh?
4: È partito bene e ha confermato anche facendo tanti gol.
1: Roberto, hai un minuto per parlare di softball.
4: Ma softball è finita la stagione.
3: Che ha vinto Bollate?
4: Certo, ha vinto Bollate alla bella. Quinta. È stata la cosa più
3: incredibile. Ma vuoi dire che perché ha voluto fare?
4: Perché
1: sono il campione italiano.
4: Bollate settimana l'altra era andata ad espugnare due volte Forlì, e poi però Forlì sabato ha espugnato due volte Bollate, quindi si è andati domenica alla bella.
1: Ma sono il campione italiano.
4: E quindi a questo punto Bollate è
3: la
4: campione d'Italia.
3: Era 6-2 per Bollate, è finita 7-6.
4: Sì, ha combattutissima anche quella, non l'ho vista, gli amici che l'hanno vista hanno detto che è stato veramente un bello spettacolo.
1: Bene, siamo quasi arrivati al termine, ricordiamo gli appuntamenti: la Pallacanestro sabato va a giocare a Pavia, campo molto difficile. Il Saronno mette il gioco in casa con
4: Il Saronno arriva intorno in casa, gioca la prima in casa dopo i lavori di sistemazione del campo contro la Sago. Sì.
1: Tutti all'Emilio Colombo sostenendo la nostra squadra. Mi raccomando.
2: E la Caronnese contro chi gioca?
3: La Caronnese va a Corsedriano.
1: partita non abbordabile, dai.
4: Insomma, non vogliamo gufarla, ma puntiamo a fare il pieno.
1: Siamo andati al termine, noi vi auguriamo una buona giornata, sempre con la Radio Orizzonti in Blu.
4: Ciao.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta e annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
1: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza è prevista alle 19, arrivo alle 21. L'ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da mettere tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
2: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti: 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione, ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agri per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ora gli esteri, raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
3: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito Dettore, linea allo studio.
0: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Sono stati rilasciati su cauzione 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti in un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah. Nasrallah ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata giornata. Media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump, una l'offerta di armi alla Cina e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
5: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami negli USA per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste. L'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo. Siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria, crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. Nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra, si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli. A seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
7: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguita una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castel Porziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
8: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Il caso Regeni, attesa a breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
9: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

fatta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare.

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici al momento dei consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di lampadine intelligenti, quali scegliere. Oggi vediamo come illuminare al meglio la nostra casa e anche il pianeta. Hai mai pensato a quanto le nostre scelte quotidiane possano fare la differenza?

preferenza per l'ambiente. Anche una semplice lampadina, più ecologica ed efficiente, può fare tanto. Oggi abbiamo a disposizione una vasta gamma di opzioni più sostenibili, che consumano meno energia e durano più a lungo. Tra queste, le lampadine a LED si distinguono per la loro efficienza energetica, consumano fino all'80% in meno rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza e hanno una durata di vita molto più lunga. Inoltre, producono meno calore, contribuendo a ridurre i costi di climatizzazione. E non solo, le lampadine a LED sono disponibili in una vasta gamma di colori, permettendoti di creare l'atmosfera perfetta in ogni ambiente della tua casa. E anche il salvadanaio ti ringrazierà. Risparmierai sulla bolletta dell'energia elettrica, oltre a ridurre le emissioni di CO2 e a preservare l'ambiente per le future generazioni. In commercio ne trovi di diverse, per potenza luminosa, temperatura di colore e attacco, e quindi sbizzarrisciti e acquista quelle giuste.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui,

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

però sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.